0: E non poteva andare diversamente tra due paesi ostili da quasi mezzo secolo, iniziata con gli iraniani che hanno rifiutato strette di mano e foto di gruppo, e proseguita con il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ha replicato alle minacce di Trump: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il tasto dolente sono ancora una volta i continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo posto del memorandum firmato con Washington, mentre Tel Aviv ha ucciso almeno altre 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran chiede che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto, un labirinto dal quale si dovrà uscire se si vuole che i negoziati arrivino a qualche risultato concreto. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E sui social nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TGcom 24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna romena di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono state affidate al sindaco, sono in buone condizioni. In mattinata la conferenza stampa in procura.
2: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. Causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime. Nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese, 3 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata trovata morta durante, è stata uccisa, travolta e uccisa durante...
3: Radio 1 Sport.

ti prego Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, si portami a bailar. Il ballo della vita.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Sui social, nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO.
3: La giornata del capo della Casa Bianca è iniziata con duri attacchi verbali all'Iran. Senza accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto, ha detto Trump a Fox News. Gli Stati Uniti potrebbero prendersi il 20% del petrolio. Bordate che arrivano fino in Svizzera durante i colloqui di pace tra USA e Iran. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese se non riapre lo stretto di Hormuz. C'è un nuovo capitolo nel botte risposta a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano ha pubblicato un nuovo post all'indirizzo del governo italiano. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua minaccia nucleare, dice Trump. Li difendiamo da decenni, aggiunge, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono e non va bene. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
2: Ma intanto nella notte, secondo fonti locali, due navi sudcoreane hanno attraversato lo stretto di Hormuz. E andiamo in Libia. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino, dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue figlie e si è poi tolta la vita.
4: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata a letto a Castello la mamma, Micaela Beleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne rientrando a casa a Torino. È stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito che la donna non avrebbe accettato e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
5: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere? Non lo so. Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
4: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
2: E ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia. Sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano in realtà da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura di accoglienza. In mattinata ci sarà una conferenza stampa in procura. Per la prima volta in 11 anni un neonato è stato affidato alla culla per la vita di Giaveno alle porte di Torino. Il piccolo, trovato in buone condizioni dai volontari della struttura, è ora assistito dai sanitari e sarà avviato al percorso che porterà all'adozione. E veniamo al meteo. Un inizio ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione, destinate a perdurare per tutta la penisola fino a giovedì senza variazioni particolarmente significative. La situazione però potrebbe aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. Calcio, il Ravenna, squadra di Serie C, ha annunciato nei giorni scorsi un insolito colpaccio di mercato. Il brasiliano Ronaldinho, vedremo se giocherà davvero, ma non è escluso, ha detto il vicepresidente del club, Arieto Braida. Le indiscrezioni parlano però di partecipazione dell'ex campionissimo a partite e esibizioni, ma intanto sale l'attesa nella città romagnola. E parliamo di calcio giocato. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Uruguay, Capoverde invece è finita 2-2. Da poco è iniziata invece Nuova Zelanda e Egitto. Le altre partite della giornata saranno Argentina, Austria e Francia, Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi resta comunque leader. Europei di scherma per l'Italia, splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Francia travolta, le azzurri trionfano anche nel medagliere. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan e del Qatar, i due paesi hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici dunque continueranno con le rispettive delegazioni che probabilmente resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Arakchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E sui social un nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TGcom 24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E torniamo in Italia, atteso in giornata il via libera alla Camera al piano casa. Ascoltiamo allora quali sono i contenuti principali del provvedimento.
3: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta in Mantinata, attesa una conferenza stampa in procura. Ed è stato purtroppo un fine settimana segnato da numerosi incidenti statali in tutta Italia in cui hanno perso la vita molti giovani, come accaduto a Senago nel Milanese, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza, ora indagato per omicidio stradale aggravato, è finito in un canale provocando la morte di 3 diciassettenni.
4: 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni in un'auto da 5 posti, tasso alcolemico del guidatore di gran lunga oltre i limiti, una curva a gomito, l'Audi A2 che va fuori controllo, sbanda, finisce in un canale. 3 di loro non riescono a uscire e perdono la vita. Il 18enne al volante dovrà rispondere di omicidio stradale. È successo sabato notte a Senago, nel Milanese.
5: 3 ragazzi che hanno riuscito ad uscire dalla macchina ed erano sulla riva. Una ragazza gridava: aiuto, aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto. Ci sono 2 ragazzi sotto, che erano sotto shock.
6: Andavano a scuola con me. Ci divertivamo, bravissime persone. Li voglio troppo bene.
7: Ragazzi, stati attenti, andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì.
4: Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Nicoletta Ruso, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. E ancora è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. In Val Chiavenna, deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spluga, a Madesimo. Claudio Vigolo, GR1.
2: Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo Della Espriella, è il nuovo presidente della Colombia. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti. Il suo rivale, il senatore di sinistra Ivan Cepeda, si è fermato al 48,69%. La sinistra vuole ora i riconti.
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere il paese che sembravano poter mettere in bilico le trattative, secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan, del Qatar, Teheran e Washington hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici continueranno con le rispettive delegazioni che saranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E dopo l'annuncio dei mediatori, le borse asiatiche hanno aperto tutte con segno positivo. In particolare l'indice principale della borsa di Tokyo, il Nikkei, è salito di oltre il 2%, registrando un nuovo massimo storico per il terzo giorno consecutivo. Altro fronte, quello dell'Ucraina. Poco fa i media riportano che i 4 aeroporti di Mosca sono stati chiusi dopo l'abbattimento di quasi 60 droni. A dare l'annuncio il sindaco di Mosca, che appunto ha riferito che in un'ora e mezza ci sono stati gli attacchi da parte di Kiev, portati con 59 droni abbattuti dalla difesa aerea. E torniamo a parlare invece di Donald Trump, perché sui social c'è stato un nuovo sfogo del presidente americano sia contro l'Italia che contro gli alleati della NATO. Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, ha accusato il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi un'intervista a TGcom 24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti gli altri leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Determinata a chiudere il capitolo delle polemiche, la premier Giorgia Meloni ha visitato a sorpresa gli Alpini e si prepara ai prossimi appuntamenti, per lo più concentrati sui dossier internazionali.
3: Nessuna intenzione di tornare sulla polemica con Donald Trump. Quello che aveva da dire, Giorgia Meloni lo ha già detto. La premier ha respinto le ultime affermazioni del leader della Casa Bianca, invitandolo a concentrarsi sulla sua popolarità in casa. Ora vuole voltare pagina, abbassare i toni, nella certezza che il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
3: La visita a sorpresa a Gemona fra gli Alpini alla vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare europeo sono i temi centrali del vertice in formato a 5 paesi che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino insieme ai leader dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la premier sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello in attuazione dei trattati del Quirinale firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi con Emmanuel Macron. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio e suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state invece ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta. In mattinata, conferenza stampa in procura.
5: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. Due settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese, tre giovani.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran, nonostante le ultime minacce di Donald Trump che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan, del Qatar, Teheran e Washington, hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga così fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici continueranno con le rispettive delegazioni che resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E sui social nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi, in un'intervista a TGcom 24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti gli altri leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E le autorità russe hanno chiuso poco fa e temporaneamente i quattro aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni oltre 59, così lo riferisce il sindaco della città di Mosca. E torniamo in Italia, è atteso in giornata il via libera alla Camera al piano casa. Allora ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
3: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Incidenti, un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime nella prima domenica d'estate a Senaco. Nel milanese tre giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale, arrestato il conducente, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso. In Val Chiavenna e sulla 26 due motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Postrada per una guida più responsabile. E veniamo a Torino, dramma dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue figlie e si è tolta la vita.
4: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata al letto a Castello la mamma, Micaela Beleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne rientrando a casa a Torino. È stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito che la donna non avrebbe accettato e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
5: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere? Non lo so. Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
4: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
2: E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa a casa di famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta. In mattinata, conferenza stampa in procura. E il candidato appoggiato da Donald Trump, Abelardo Della Espriella, il nuovo presidente della Colombia, il candidato di estrema destra, ha ottenuto il 49,67% dei voti. Il suo rivale, Cepeda, si è fermata al 48,69%. Ora la sinistra vuole il riconteggio. Dunque, per i dati ufficiali bisognerà aspettare domani, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parti, comprese quelle del presidente americano.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera i colloqui per mettere fine alla guerra in Iran, nonostante una giornata di tensione per le parole di fuoco pronunciate ancora una volta da Donald Trump, il negoziato prosegue e i mediatori parlano di progressi.
4: C'è una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei 60 giorni di negoziati, sostengono i rappresentanti di Pakistan e Qatar al tavolo delle trattative in Svizzera. Iran e Stati Uniti, affermano i mediatori, hanno istituito una linea di comunicazione per mantenere aperto Hormuz e un meccanismo per prevenire incidenti in Libano. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi è apparso ottimista. Rivendica di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Le trattative dovrebbero ora proseguire a livello tecnico per tutta la settimana. Ma sui colloqui resta l'ombra delle parole di Trump. In caso di fallimento dell'accordo, il tycoon aveva minacciato di prendere Hormuz imponendo pedaggi, mettendo in imbarazzo anche il suo vice Vance, che si era mostrato ottimista. Trump aveva inoltre lanciato un avvertimento agli iraniani: se chiudete lo stretto non avrete più un paese, intimando agli ayatollah anche di fermare Hezbollah in Libano. Un altro nodo della trattativa, difficile da sciogliere, è stato lo stesso premier israeliano Netanyahu a ribadire che le sue truppe non abbandoneranno il sud del paese dei cedri. Davide Maggiore, GR1.
3: Determinata a non tornare più sulle polemiche con il presidente Trump, Giorgia Meloni è stata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Ora si prepara ai prossimi appuntamenti centrati sui dossier internazionali. Mercoledì sarà a Berlino insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, i cinque paesi europei con la maggiore capacità e spesa militare in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ancona. Ritrovate le sorelle Sara e Alicia, che erano sparite due settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano a Formia, in provincia di Latina, da uno zio materno. Sono in buone condizioni, sono state già affidate a una nuova struttura protetta. Dramma a Torino, una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Fine settimana con numerosi incidenti mortali sulle strade, vittime tra i giovani. A Palermo travolta e uccisa una ciclista, in Lombardia, in Valchiavenna e sulla 26 in Piemonte due i motociclisti morti, un 16enne vittima a Torvaianica sul litorale di Roma. In provincia di Pordenone un altro giovane in moto è morto in uno scontro con un'auto. L'episodio più grave a Senago, vicino a Milano, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza e ora indagato per omicidio stradale aggravato è finita in un canale. A bordo erano in 9, il doppio del consentito. Morti tre ragazzi di 17 anni. Sentiamo il commissario capo della Polizia di Stato, Vincenzo Orgini.
5: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporta porti tutti a casa.
3: Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Giaveno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Meteo, ancora sole, temperature sopra la media stagionale per il campo di alta pressione che sta interessando l'Italia. Tuttavia oggi l'aria dovrebbe essere meno afosa, come ci spiega il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
6: Prosegue anche oggi il caldo, tuttavia avremo temporali in prossimità delle zone alpine ed appenniniche e le temperature subiranno un lieve calo intorno ai 35 gradi al centro, 36 nella zona della pianura padana, picchi di 38 gradi sulla Sardegna. Conformazione simile anche nella giornata di martedì e di mercoledì, dove ritroveremo ancora l'alta pressione e soprattutto nell'instabilità pomeridiana con i temporali in prossimità delle zone montuose.
3: E siamo allo sport con in primo piano ovviamente le partite dei mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
7: Sì, buongiorno. Subito le gare di questa notte. L'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, conquistando la prima
0: prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, rimontando nella ripresa a segno anche Salah, Egitto che adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio che ieri sera hanno pareggiato 0-0. Pareggio anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2. Siamo nel gruppo H, dove la Spagna ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita e si è portata in vetta in gol anche Yamal, ma anche qui Capoverde fa sul serio perché è a 2 punti proprio come gli uruguaiani. Per la MotoGP infine in Repubblica Ceca, vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e a Bagnaia, non c'era squalificato Bezzecchi che resta comunque in vetta alla classifica piloti.
3: E sono 6:05 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1, buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni...
7: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate nel Lazio. Ci sono tre fermi per sequestro di persona. Le ragazze stanno bene, erano da una parente della madre. Stati Uniti, Iran, da Hormuz al Libano, progressi significativi annunciano i mediatori nel primo round di colloqui in Svizzera. C'è una tabella di marcia per l'intesa entro 60 giorni. Il grande caldo per ora non c'è tregua, temperature sempre sopra la media, specie al centro-nord. Un po' di respiro giovedì, ma nel fine settimana si sfioreranno di nuovo i 40 gradi. Mondiali di calcio, l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda, sorpresa a Capo Verde, fermato anche l'Uruguay. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, 0-0 tra Belgio e Iran. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni che erano scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Scattano i primi provvedimenti. Sentiamo.
3: Tre fermi per sequestro di persona, queste le prime misure messe in campo dalla procura di Sulmona in relazione all'allontanamento delle ragazze dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, rintracciate ieri sera a Formia, provincia di Latina, grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano Dan. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina alle 5. Militari e le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione di una signora anziana di circa 80 anni, dove si trovavano le ragazze, inizialmente indicata come una zia. I dettagli dell'operazione in conferenza stampa alle 11.45 in procura a Sulmona. Elena Paba, GR1.
2: Il Medio Oriente, ora dalla Svizzera, dove sono in corso i colloqui tra Stati Uniti e Iran, trapela ottimismo. I negoziati dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana, malgrado le forti tensioni di ieri.
4: Per qualche ora i negoziati erano tornati in bilico. Da Donald Trump un avvertimento durissimo agli iraniani: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, aveva detto il presidente degli Stati Uniti, minacciando, se le trattative fossero fallite, di prendere il controllo dello stretto e ammonendo Teheran anche sul sostegno a Hezbollah. Dichiarazioni in contrasto con l'ottimismo del vicepresidente americano Vance e che avevano portato i rappresentanti di Teheran ad abbandonare temporaneamente il tavolo. Ma poi è arrivata la dichiarazione dei paesi mediatori, Pakistan e Qatar, con l'annuncio di importanti progressi, una tabella di marcia per quel che resta dei due mesi di negoziati, l'istituzione di una linea di comunicazione riguardo Hormuz e un meccanismo per garantire il cessate il fuoco in Libano, da dove Israele comunque non ritirerà le sue truppe, insiste Netanyahu. Ma il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, parla di progressi significativi per la fine della guerra e rivendica anche di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Davide Maggiore, GR1.
2: Il presidente americano Trump, con un nuovo post sul social Truth, torna ad attaccare anche l'Italia. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran, scrive il presidente. Li difendiamo da decenni, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono. Trump se la prende poi in generale con i leader dei paesi NATO, ma Giorgia Meloni conclude: è la peggiore. Determinata a chiudere il capitolo polemiche, la Premier si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
5: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
6: Sfila a sorpresa a piedi per le strade di Gemona, non vuole tornare sulle polemiche con Donald Trump, la linea è chiara, gli attacchi del leader della Casa Bianca sono stati senza senso, ma appunto consegnati al passato. Ora per Giorgia Meloni è il momento di calmare le acque, il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare sono i temi centrali del vertice vertice in formato A5 che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara, insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, 5 paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la Presidente del Consiglio sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron, in piena attuazione dei trattati del Quirinale fra Italia e Francia, firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta alla chiusura degli aeroporti, interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco, massiccio, fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, causando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia. Vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump. È l'inizio di una nuova era, ha detto. Il candidato d'opposizione, il senatore Ivan Cepeda, difensore dei diritti umani, ha chiesto il riconteggio dei voti allertando su possibili brogli elettorali. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Osama al-Masri. Il generale libico, lo scorso anno arrestato in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, poi rilasciato, rimpatriato, è accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel principale carcere del paese. E anche su questa vicenda si anima il confronto politico, che tuttavia resta incentrato sulle polemiche con il presidente Trump, anche se tramonta l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano. A Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta, dice oggi sul Corriere della Sera il ministro degli Esteri Tajani.
0: Troncare, sopire, tutte le polemiche transatlantiche, per la maggioranza è ora di andare oltre. Del resto, che il rapporto con gli Stati Uniti sia solido a prescindere dalle contingenze lo riafferma anche il vice premier Tajani. Lasciamo perdere, torniamo a lavorare, scandisce Salvini, pronto a coordinarsi con gli altri ministri per la festa dell'Independence Day a Villa Taverna.
7: Fondamentale non confondere gli screzi con i rapporti fondamentali fra Italia e Stati Uniti.
0: E Fratelli d'Italia cambia immediatamente argomento, commentando con entusiasmo l'arresto di al-Masri come prova che il governo ha fatto bene a rimandarlo in patria. Tutto l'opposto di come la vede Italia Viva, con Borghi che dice proprio il suo arresto dimostra quanto sia stata ignominiosa la decisione di rimpatriarlo. Comunque, ferma restando la solidarietà alla premier su Trump, abbiamo un governo di dilettanti allo sbaraglio, affermano i Dem. Giorgio Meloni faccia autocritica, ribadiscono i 5 Stelle, che poi sulla difesa degli interessi italiani da parte del governo con Licheri ironizzano.
8: Gli impegni sugli acquisti di armi e gas americano, l'aumento delle spese militari al 5%, Meloni è arrivata a definire sostenibili i dazi americani.
6: Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca, dramma a Torino, una 39enne ha ucciso una delle sue 2 figlie, poi si è tolta la vita.
9: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere?
10: Una donna gentile, Micaela Beleciu, ma più cupa ultimamente, dicono parenti e vicini sentiti dalla polizia, addolorati per la figlia di lei, Isabella, 13 anni, appassionata di danza.
9: Poi dispiace per la ragazza, bellissima.
10: Sullo sfondo la separazione dal marito non accettata dalla 39enne romena e forse la preoccupazione per un lavoro saltuario. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. A dare l'allarme la figlia maggiore, 19 anni, che rientrando a casa a Torino si è trovata all'orrore davanti agli occhi. La sorellina sul pavimento della camera, agonizzante, la mamma impiccata a letto a Castello. Vani tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Ora gli investigatori, che hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest della città, sperano che a chiarire i contorni della vicenda sia proprio la 19enne finita in ospedale sotto shock. Elena Baiocco, GR1.
2: È stato un fine settimana tragico sulle strade, con giovani vittime di diversi incidenti. Il più grave a Senago, provincia di Milano, costato la vita a 3 diciassettenni.
11: È successo alle 5 del mattino di domenica. 3 diciassettenni sono morti a bordo dell'auto finita nel canale Vidoresi. erano in 9 sulla stessa auto da 5 posti. Tornavano da una festa di compleanno in discoteca. Il conducente neopatentato aveva valori di alcol 3 volte superiori al consentito. È stato arrestato. Una curva a gomito presa ad alta velocità, l'auto che esce di strada, abbatte una staccionata di metallo e si cappotta nel canale. I soccorritori estraggono vivi 7 ragazzi. I sommozzatori recuperano i corpi senza vita di 2 diciassettenni. La loro compagna di scuola, Camilla, morirà all'arrivo in ospedale.
12: Ragazzi, state attenti. Andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì. Guida uno che non ha bevuto.
11: Ma ci sono stati altri episodi. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici col compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. In precedenza, stessa sorte per Adele Cobelli, 14enne promessa del ciclismo, investita da un'auto in Trentino. Infine, di un morto e 3 feriti gravi, il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sulla sicurezza stradale il ministro dei trasporti Salvini annuncia una riunione con il ministro dell'interno Piantedosi. È un appello ai giovani per un divertimento responsabile, arriva dalla polizia stradale. Sentiamo il commissario capo Vincenzo Orgini.
13: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
2: A Giaveno, in provincia di Torino, un neonato è stato affidato alla Culla per la Vita. È la prima volta da quando la struttura è stata attrezzata nelle vicinanze dell'ospedale, 11 anni fa.
14: Pesa circa 2,5 kg, sta bene ed è ancora precauzionalmente in ospedale il neonato trovato a Giaveno, alle porte di Torino, nella Culla per la Vita, l'ambiente dove le madri in difficoltà possono lasciare in sicurezza i figli dati da poco alla luce per garantire loro un futuro. I volontari l'hanno trovato avvolto con cura in una coperta termica. A loro piacerebbe chiamarlo Giuseppe Maria, ma sarà la famiglia che lo adotterà a decidere il suo nome. Teresa Bava, presidente del centro di accoglienza alla vita.
15: Non credevamo ai nostri occhi come volontari che abbiamo risposto al messaggio di allarme della culla. Una gioia grande vedere questo bambino in salute.
14: Le culle per la vita sono un'alternativa all'abbandono e all'aborto. È la prima volta in 11 anni che un bebè ha riempito quella di Giaveno. La mamma ha compiuto una scelta d'amore preservando l'anonimato, come consente la legge.
15: Questa mamma, per mille motivi, nonostante la pubblicità che facciamo anche noi di poter andare a partorire in anonimato, questa possibilità non l'aveva. E quindi è stata una soluzione estrema, ma che ha garantito la vita al bambino e anche la tranquillità alla mamma di averlo affidato a mani sicure.
14: Daniele Morgera, GR1.
2: Continua l'ondata di caldo torrido su buona parte d'Europa, nuovi record in Francia, in Italia picchi di 40 gradi.
16: In Italia ha colpito soprattutto il centro-nord, dove l'afa spesso si somma a temperature ben sopra le medie e il caldo non dà tregua nemmeno di notte, situazione che non cambierà nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
17: Proseguono le condizioni di caldo intenso con punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Soprattutto per il calore si sviluppano temporali pomeridiani sulle Alpi e l'Appennino centrale. Il calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando verso il weekend anche a 39-40 gradi.
16: Non solo Italia, in Francia oggi cresce il numero di regioni in allerta rossa, sono la metà, un record, e le altre sono quasi tutte arancioni. Ieri toccati picchi di 42 gradi, oggi oltre 800 scuole restano chiuse e cancellati vari eventi pubblici, allestiti punti riparo nei luoghi più affollati, sospesi alcuni treni, pure in Belgio. Caldo che colpisce anche altri, dalla Spagna al Portogallo, a parte della Gran Bretagna, e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori picchi. Sonia Filippazzi, GR1.
2: La parola torni alla letteratura. Così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, al centro di un caso per le offese pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale ci sarà l'8 luglio a Roma. A Bologna è in corso la 40ª edizione del Festival del Cinema Ritrovato. Ospite ieri sera Isabella Rossellini, che ha presentato tra gli applausi Cuore Selvaggio di David Lynch in Piazza Maggiore. Ha tenuto una masterclass e ha annunciato che l'archivio Rossellini sarà conservato proprio nella Cineteca cittadina.
18: Proprio contenti di che papà sta qui in compagnia di tanti amici, incluso Vittorio De Sica, per l'eternità.
10: È Isabella Rossellini che commenta davanti ad una distesa di persone in Piazza Maggiore la notizia che l'archivio Rossellini sarà la Cineteca di Bologna, che conserva già quello di Chaplin e di tanti altri grandi del cinema. Quel cinema che Isabella ha nel nome, nei cromosomi, figlia di due leggende, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, che ha raccontato in una affollata masterclass.
18: Gelosissimo! Cioè, quando sono diventata adolescente.
10: Lei stessa, attrice, regista, ha appena compiuto 74 magnifici anni e sul grande schermo del Cinema Ritrovato corriamo al 1990. Cuore Selvaggio. Lei è Perdita Durango per David Lynch, allora suo compagno.
18: Spero che mi abbia amato anche a me, ma sicuramente io l'ho amato moltissimo. C'è la tristezza di averlo perso e anche la meraviglia di vedere quanto sia amato e quanto sia capito. Tutta la vita gli hanno detto: ma non si capiscono i tuoi film.
10: Miriam Mauti, GR1.
2: E siamo allo sport, con in primo piano ovviamente i mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
19: Buongiorno. Con l'Egitto che ha battuto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda e ha conquistato la prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, un gol e un assist per Salah. Egitto che vede la qualificazione perché adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio, che ieri sera hanno pareggiato 0-0. Pareggio anche tra l'Uruguay e la sorpresa Capoverde, 2-2. Siamo nel gruppo H, dove la Spagna aveva battuto 4-0 l'Arabia Saudita, portandosi in vetta alla classifica con 4 punti. A 2 ci sono Capoverde e gli uruguaiani.
20: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Progressi incoraggianti in un'atmosfera positiva. Bilancio dei negoziatori al termine del primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, nonostante le minacce di Trump a Teheran. Il presidente americano chiama nuovamente in causa la Premier per il mancato sostegno, critiche anche alla NATO. Giorgia Meloni sceglie di non rispondere. Ieri al raduno degli Alpini avevo bisogno di un sano orgoglio nazionale. Sorelle ritrovate, in manette la madre, il compagno, il nonno delle ragazze, l'accusa sequestro di persona. Alisi e Sara, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, sono in buona salute. Strage di giovani, fine settimana tragico sulle strade italiane, una decina di vittime in poche ore. Velocità, alcol, l'uso del cellulare tra le maggiori cause di incidente. Bollino rosso, caldo estremo e notti tropicali, l'Italia sfiora i 40 gradi. Afa in attenuazione solo da giovedì, ma la tregua durerà poco. 4 serate a tutta musica, a Roma in Piazza del Popolo, il Team Summer Hits. Tra i primi cantanti a salire sul palco, Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci e questa sera grande attesa per Achille Lauro. 40 anni fa la mano de Dios è il gol del secolo, le 2 reti di Maradona all'Inghilterra nell'86 in Messico che hanno cambiato la storia del calcio. Sorprese mondiali, Capoverde ferma l'Uruguay, l'Iran blocca il Belgio, vincono l'Egitto 3-1 alla Nuova Zelanda e la Spagna che ne fa 4 all'Arabia Saudita. Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera proseguiranno a livello tecnico i colloqui tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un accordo definitivo. Per il punto, la linea all'inviata Sabrina Bellomo.
4: A tracciare il bilancio di questo difficile avvio di negoziati sono i mediatori di Pakistan e Qatar che in una dichiarazione congiunta rilasciata alle 3 di notte dopo più di 12 ore di trattative parlano di progressi incoraggianti. Archiviate le minacce del presidente americano Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, i risultati sono arrivati con l'istituzione di una roadmap, una tabella di marcia che porti a un'intesa finale entro 60 giorni. A supervisionare i lavori sarà un comitato di alto livello. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il transito nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Rivendica i risultati ottenuti dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi a partire dal Libano e ancora deroghe all'export di petrolio, revoca del blocco navale, scongelamento di una serie di fondi, un piano di ricostruzione. I colloqui tecnici proseguiranno a Bürgenstock per tutta la settimana. Linea allo studio.
3: Dal presidente americano Trump se ne faceva accenno, ancora parole di fuoco dunque nei confronti dell'Iran, dichiarazioni piombate proprio nel mezzo dei negoziati in Svizzera, dove a rappresentare Trump c'è il suo vice Vance. Ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche Meloni e i leader della NATO. Ma partiamo dall'Iran con l'inviato negli Stati Uniti.
5: La minaccia di far saltare in aria l'Iran se non sarà riaperto lo stretto di Hormuz, parole incendiarie di Donald Trump che irrompono nei colloqui diretti tra Iran e USA in Svizzera, dove i lavori vengono sospesi per diverse ore. Un atteggiamento in netto contrasto con quello del vice J.D. Vance tra le vette alpine per cercare un punto di equilibrio e che aveva definito i negoziati un momento storico per rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ma il capo della Casa Bianca apre un altro fronte di nuovo contro l'Italia e Giorgia Meloni con un breve post di tensione. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive il presidente americano, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni, aggiunge Trump, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono. Sono deluso dai leader della NATO, ha detto Trump a TG Com 24, ma Meloni è una delle peggiori, ha concluso. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
3: I progressi nella trattativa tra Stati Uniti e Iran spingono al ribasso le quotazioni del petrolio. Il Brent scende sotto i 79 dollari al barile, mentre più stabile a 75 dollari è il WTI. In ordine sparso le borse asiatiche, bene Tokyo, le piazze cinesi, tranne Hong Kong, andamento altalenante ma alla fine positivo per Seul. E nei negoziati Stati Uniti-Iran uno dei nodi più difficili da sciogliere resta quello del Libano. Le parti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione del conflitto e per far cessare le operazioni militari di Israele. Sul terreno una calma fragile, con il ministro della difesa israeliano Katz che dice nessuna limitazione all'azione del nostro esercito per rimuovere la minaccia di Hezbollah. Sentiamo la nostra inviata.
0: Beirut, banco di prova della diplomazia. Il futuro dei colloqui si gioca tra le tende delle migliaia di sfollati che sperano nella fine della guerra. Nell'elegante Zaytuna Bay, sulla spiaggia della capitale, ce ne sono centinaia. Nonostante l'annuncio della cessazione degli attacchi, i raid israeliani hanno fatto 7 vittime all'alba di ieri. Poi le armi hanno taciuto per tutta la durata dei negoziati in Svizzera. Non succedeva dal 12 marzo. È una calma vigile, ma i toni restano alti. Il premier israeliano Netanyahu rifiuta qualsiasi ipotesi di ritiro dal 6% del territorio libanese occupato dall'inizio della guerra. Sembra un dialogo tra sordi con il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che si mostra inflessibile e respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza israeliana nel Libano meridionale. Nessuna zona cuscinetto. Israele è un aggressore, dice, e deve andarsene. Un labirinto dal quale bisognerà uscire se si vuole dare ai negoziati un risultato concreto. Circola l'idea che Tel Aviv riduca almeno in parte la sua presenza e si ritiri da alcuni villaggi. Lo stesso dovrebbe fare Hezbollah. Se ne parlerà a Washington, dove è prevista la ripresa dei colloqui tra le delegazioni diplomatiche libanese e israeliana. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: In Italia la premier Giorgia Meloni, determinata a chiudere il capitolo polemiche con Trump, si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
6: Giorgia Meloni sceglie il tricolore del raduno degli alpini a Gemona per voltare pagina dopo gli attacchi senza senso, sono le sue parole, di Donald Trump. Stempera i toni ma tiene il punto, le storiche relazioni fra Italia e Stati Uniti vanno salvaguardate, tanto che non è esclusa la partecipazione della premier alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana.
7: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare, e poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini.
6: La tappa sorpresa in Friuli è la vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. La corsa diplomatica partirà da Berlino, dove la premier è attesa mercoledì pomeriggio per il vertice in formato E5 con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. Al centro del tavolo dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare ci saranno il supporto all'Ucraina e il coordinamento per la difesa in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara. Ad Antibes, giovedì, il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron. Un passaggio fondamentale per la piena attuazione dei trattati del Quirinale siglati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1.
3: Il confronto politico rimane incentrato sulle polemiche con il presidente Trump. Tramonta tuttavia l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano.
8: Dalla maggioranza la parola d'ordine è andare oltre le polemiche transatlantiche. Così il vice premier Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce: l'Italia non è suddita, ma ricorda l'importanza degli Stati Uniti, alleato strategico. Poi la conferma: Villa Taverna e festeggiamenti per il 4 luglio ci sarò. Fratelli d'Italia loda e ricorda il senso di responsabilità della premier Marta Schifone.
9: La difesa dell'interesse nazionale è la priorità di Giorgia Meloni, anche davanti agli attacchi ingiusti di Donald Trump. Al contrario di sinistra e 5 Stelle che hanno scelto di fare propaganda.
8: Dalla Lega la parola d'ordine è serrare le file. Diverso il giudizio delle opposizioni. Il PD accusa il governo e la politica estera italiana sono in mano a dilettanti allo sbaraglio. Solo volgarità e arroganza nelle parole di Trump, secondo Nicola Fratoianni, che alla stampa però afferma niente solidarietà alla premier che fino ad ora ha assecondato la sua politica internazionale. Da Italia Viva, Davide Faraone.
10: Massima solidarietà a Giorgia Meloni, e fa piacere che anche i leader europei solidarizzino con il nostro paese. Ma questa vicenda ci fa capire che in questi anni abbiamo sbagliato tutto.
8: Alessandra Allegra, GR1.
3: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta alla chiusura degli aeroporti. Interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco massiccio fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, provocando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia, vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump. È l'inizio di una nuova era, ha detto. Il candidato d'opposizione, il senatore Ivan Cepeda, difensore dei diritti umani, ha chiesto il riconteggio dei voti allertando su possibili brogli elettorali. Nel Regno Unito il premier Starmer potrebbe già da oggi rassegnare le sue dimissioni dopo mesi di rumors che hanno dato il suo governo per finito.
11: Un weekend di riflessione nella casa di campagna con la moglie e poi il premier laburista Starmer potrebbe rassegnare le dimissioni, la sua leadership giunta al capolinea. Lo ha lasciato trapelare un suo fedelissimo, il ministro Peter Kyle. Alle critiche interne, alla disfatta alle amministrative del 7 maggio, al calo di popolarità su immigrazione, welfare, difesa, si aggiunge la bocciatura di Trump. Starmer ha fallito clamorosamente su immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene, scrive su Truth il presidente americano. Su Starmer pesa anche lo scandalo della nomina dell'ambasciatore negli Stati Uniti Mandelson, amico del faccendiere pedofilo Epstein. L'alternativa all'interno dei laburisti c'è già: il rivale di partito Andy Burnham, più progressista, fresco di vittoria per aver conquistato un seggio alla Camera dei Comuni alle recenti elezioni suppletive. Una figura in grado di contrastare l'ascesa dell'ultradestra di Farage. L'insediamento di Burnham, il passaggio di consegne potrebbe avvenire in autunno. Alba Arcuri, GR1.
3: Sono le 8 e 11 minuti e siamo al caso delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Ci sono tre fermi, sentiamo.
12: Sequestro di persona, questa è l'accusa della procura di Sulmona che ha fatto scattare i provvedimenti che hanno coinvolto la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina all'alba. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine grazie ad un'operazione delle forze speciali e dei militari che avevano fatto irruzione nell'abitazione di una signora di 80 anni dove si trovavano le giovani, inizialmente indicata come una zia. L'abitazione si trova a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alice e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. I dettagli dell'operazione alle 11.45 in conferenza stampa in procura Sulmona. Elena Paba, GR1.
3: È stato un fine settimana tragico sulle strade, con giovani vittime di diversi incidenti. Il più grave a Senago, in provincia di Milano, costato la vita a 17 anni.
13: A 18 anni, Eddie Cormano era lui alla guida dell'Audi da 5 posti in cui erano saliti in 9 dopo una festa in discoteca. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Guidava con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite. L'auto è andata dritta ad una curva, finendo in un canale. Quest'uomo è stato il primo a chiamare i soccorsi.
14: C'era una ragazza, due ragazzi, ma erano un attimino. Io l'ho detto, siete soli? Loro hanno detto, no, ci sono due sotto.
13: A perdere la vita subito sono stati due 17enni, Lorenzo e Riccardo, compagni di scuola a Paderno Dugnano e di calcio a Cormano. All'arrivo in ospedale è spirata Camilla. Anche lei frequentava lo stesso istituto.
15: Io ho voluto un sacco di bene, tantissimo. Non me ne capacito di quello che sia successo.
13: Ma è stato un fine settimana drammatico su molte strade italiane. Nicoletta Ruso, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. Sabato, in Trentino, stessa sorte per una ragazza di 14 anni, Adele Cubelli, promessa della mountain bike, sbalzata oltre il parapetto della carreggiata a poca distanza da casa. Claudio Vigolo, GR1.
3: E sulla sicurezza la Polizia Stradale continua a fare campagne di sensibilizzazione mirate proprio ai più giovani.
16: Dopo il weekend del 12 e 14 giugno, il più tragico dell'anno con 43 morti sulle strade italiane, anche quello appena trascorso ha registrato troppe vittime, spesso giovanissime, alla guida di auto e moto. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
17: Nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni la prima causa di morte è la strada. Velocità, alcol, distrazione. Nella distrazione il cellulare, il numero dei conducenti in macchina che poi porta alla difficoltà di guida. tragicamente c'è un cumulo di cose che non vanno fatte.
16: Le vostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a cosa puntano?
17: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
16: Eleonora Belviso, GR1.
3: Dramma a Torino, una donna di 39 anni, la figlia 13enne, sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Giaveno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Rai Radio 1, parliamo dell'ondata di caldo torrido che continua a colpire buona parte d'Europa. Nuovi record in Francia, temperature ancora molto elevate anche da noi.
18: In Italia ancora caldo sopra la media su centro, nord e zone interne, spesso sommato all'afa, e che non dà tregua nemmeno di notte. Previsti temporali sui rilievi e poche novità nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: Onda di calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando al più intensa in weekend anche a 39-40 gradi.
18: Peggiore la situazione in altre parti d'Europa, Spagna, Portogallo e soprattutto Francia, con metà regioni in allerta rossa, quasi tutte le altre arancioni, alcune scuole chiuse, vari eventi sospesi. Qual è il quadro complessivo? Antonello Pasini, climatologo.
20: Gli anticicloni africani sono un po' l'impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media, ma è proprio cambiata la circolazione. Cioè, mentre una volta le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, adesso arriva un caldo maggiore perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale. Quindi arrivano questi anticicloni che sono molto più caldi e portano più siccità. Però nel contempo, soprattutto quando si è ai bordi o quando si spostano, può accadere qualche pioggia violenta.
18: Sonia Filippazzi, GR1.
3: Ed era caldissimo, si giocò a mezzogiorno il 22 giugno di 40 anni fa, quando ai mondiali di calcio in Messico si affrontarono nei quarti di finale Argentina e Inghilterra. Tra le due nazionali c'era tensione anche per via della guerra per le isole Falkland, combattuta tra i due paesi pochi anni prima. Diego Maradona portò la sua squadra al successo con due reti indimenticabili, la prima con la cosiddetta mano de Dios e poi, scartando tutta una serie di avversari, siglò il gol del secolo.
21: So you think you could tell. Vorrei tu fossi qui proprio oggi, in questo 22 giugno torrido come quel 22 giugno a Città del Messico, in cui riuscissi a far convergere le parallele dell'odio per la dittatura e del ricordo dell'opive de Malvinas che chamasso il Bidarem. Sì, proprio quel 22 giugno del 1986 in cui l'inganno e la grande bellezza sublimarono il loro connubio al cospetto del mondo dentro un campo di pallone, il nord, il sud, l'est e l'ovest, l'alfa e l'omega, il diavolo e l'acqua santa, niente di impossibile da far convivere per Diego Armando Maradona. Genio, genio, de che planeta veniste, barilete cosmico, l'immensità che si arrende alla debolezza fino a riconoscerla, con gli occhi diluiti dalla cocaina, stupiti per tanto disprezzo perbenista e tristi per il dolore inflitto a se stesso e agli altri. Vorrei che tu fossi qui, Diego, per vederti danzare con la locale Plaza de Mayo, così come in mezzo ai difensori inglesi in quel 22 giugno nel regno di Montezuma, fratello immaginario, amico eterno di chi lo ha sempre amato e continuerà a farlo, da Vicia Fiorito a Napoli, con il mondo a far da confine tra l'estasi e la disperazione, come accade ogni giorno del resto e non solo il 22 giugno in cui vorrei tu fossi ancora qui. Francesco Repice, GR1.
3: La parola torni alla letteratura, così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, finito al centro di un caso per le parole ritenute offensive pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione Commissione, ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale sarà l'8 luglio a Roma. Siamo alla musica, omaggio a un grande successo degli anni Ottanta.
1: Gente di mare.
3: È uscita una nuova versione in chiave lounge di Gente di Mare, alla voce Mario Rosini ed Erika Croce. Con il testo di Giancarlo Bigazzi, Gente di Mare è il duetto con cui Umberto Tozzi e Raff conquistarono l'estate del 1987 e il terzo posto all'Eurofestival.
1: Gente lontana che porta nel cuore.
3: E dal pop italiano dell'estate 87 arriviamo a quello di oggi. Quattro serate di musica e festa per il Team Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Sul palco ieri anche Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci, atteso questa sera Achille Lauro.
2: E tesoro che sei.
22: Dopo l'Olimpico e San Siro, Achille Lauro ha annunciato che sul palco del Team Summer Hits porterà una sorpresa, un regalo per chi non lo ha visto in concerto nello stadio di Roma, dove ha presentato l'ultimo singolo, il duetto con Antonello Venditti, sulle note di Che tesoro che sei. Sono quattro le serate del più grande evento gratuito della stagione estiva e saranno trasmesse in altrettante prime serate su Rai 1 a partire dal 17 luglio. Alla conduzione Andrea De Logu e Carlo Conti, che l'ha definita una festa del popolo che trasforma Piazza del Popolo in un grande jukebox.
23: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
24: Sarà veramente un evento per tutti.
22: Protagonista il pop italiano per un totale di 80 artisti con il singolo estivo Il brano di Sanremo. Dei big dell'ultimo festival mancano all'appello soltanto D'Argento Amico e Patti Pravo. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Sono le 8:21 minuti, è lunedì e dopo il GR c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
25: Buongiorno Luana, tra poco ancora tutto sul mondiale, sul nostro campionato. Ne parleremo, lo ricorderete, con Hansi Müller, centrocampista tedesco di Inter e Como, e ovviamente della nazionale tedesca, della Germania. Appuntamento tra poco.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Luciano Pecoraro, Patrizio Gotti, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 a tutti voi una felice giornata.
26: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
27: Grande nonno!
26: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
28: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
26: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
28: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
29: Convenienza? Ma vai da Conad.
30: Via, via.
29: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
31: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
32: GR1 Sport.
33: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Ai mondiali di calcio sorride l'Egitto, che nella notte ha battuto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, conquistando la prima storica vittoria nella rassegna iridata. Protagonista nella ripresa Salah con un gol e un assist. Egitto che vede a un passo la qualificazione ai sedicesimi, perché è al comando del gruppo G con 4 punti, mentre tra Belgio e Iran è finita 0-0.
34: Anche la seconda partita di questo mondiale del Belgio di Rudy Garcia è un flop. A Los Angeles contro l'Iran finisce 0-0 e per i diavoli rossi poteva pure andare peggio se si considera l'inferiorità numerica dalla metà del secondo tempo. Non è bastato schierare Lukaku dal primo minuto per rianimare un attacco che sembra aver smarrito la via del gol. Pochi i palloni giocabili per il centravanti del Napoli, certo non sostenuto a dovere da un De Bruyne apparso l'ombra di se stesso. Nel primo tempo il Belgio attacca, ma è l'Iran a sfiorare il vantaggio con Canani e a vedersi poi annullato un gol di Taremi per un fuorigioco millimetrico. Lo spartito non muta punta nella ripresa, regge il muro iraniano, anzi l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Ngoi suona come una sentenza inappellabile per una squadra che se non altro non crolla. Garcia sostituisce Lukaku per Teat e si accontenta di un pareggio che lascia aperti i giochi. L'Iran esce dal campo a testa alta, per il Belgio la sensazione è che la generazione d'oro sia definitivamente tramontata. Francesco Albanese, GR1.
33: Nel gruppo H la sorpresa, Capoverde dopo la Spagna, ferma anche l'Uruguay, 2-2 a Miami. In vetta al girone c'è proprio la Spagna che ha travolto 4-0 l'Arabia Saudita.
0: Il mondiale della Spagna è iniziato veramente. Vittoria con poker di gol all'Arabia Saudita in una partita durata di fatto 24 minuti. Quelli serviti alle Furie Rosse per andare in rete con Yamal al suo debutto da titolare nel campionato del mondo e con Oyarzabal, autore di una doppietta. Alcune delle risposte della Roja alle critiche dopo il pareggio con Capoverde. Le altre scelte di De La Fuente, Dani Olmo e Pedro Porro, tutte vincenti contro un'Arabia Saudita apparsa inconsistente in difesa. Quello che era sembrato un punto di forza con l'Uruguay. L'autogol di Altan Bakhti ad inizio ripresa sul tiro di Cucurella ha trasformato il secondo tempo in un allenamento durante il quale è stato annullato un gol per fuorigioco a Ferran Torres. Ora la Spagna dovrà affrontare l'Uruguay, ma con 4 punti la selezione di De La Fuente ha già un piede ai 16esimi. Per i sauditi speranze di qualificazione in caso di vittoria contro Capoverde nell'ultima sfida del girone H. Sebastiano Franco, GR1.
33: Il programma di oggi alle 19 per il gruppo J, Argentina-Austria, alle 23 per il gruppo I, Francia-Iraq. E sempre oggi in Italia, a Roma, l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Giovanni Malagò è il grande favorito, primi impegni in agenda, la nomina di un direttore tecnico e la scelta della CT della nazionale. Siamo alla MotoGP, ieri in Repubblica Ceca la vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e a Bagnaia. Tutto aperto in vetta alla classifica piloti. Sentiamo il nostro inviato.
4: 7 piloti in 53 punti. Lo splendido saliscendi Moravo ci regala un mondiale più aperto che mai. Bezzecchi, costretto ai box, vede moltiplicarsi i concorrenti. La Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola, chiude così la Carel Marshall.
5: Non possiamo tollerare un gesto come questo. Ci siamo appellati perché dei casi molto più leggeri, per la verità, in passato sono stati trattati all'acqua di rosa. Quindi la nostra intenzione era quella di vederlo in pista correre, ma magari con una multa importante. Io credo che sia forte abbastanza e con noi ancora di più per rialzarsi subito e reagire alla grande. Fortunatamente torni in moto subito, quindi reagirà bene.
4: Il riminese ora ha 8 punti di margine su Martin, 23 su Di Gianantonio e soprattutto 40 su Marc Marquez, scatenato al secondo successo consecutivo e più che mai convinto di poter difendere il titolo e conquistare il decimo iride. Occhio anche ad Ogura, ieri secondo, il Maedomo a Costa e a Bagnaia, terzo ieri per il podio numero 63 in carriera in top class, decimo all time.
6: Sono soddisfatto non per questi numeri, però per il fatto che comunque stia lavorando bene, stiamo migliorando.
4: Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
33: Europei di scherma, ieri la vittoria degli azzurri del fioretto maschile nella finale contro i padroni di casa della Francia. L'Italia chiude in vetta al medagliere con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi. In chiusura il tennis, perché cominciano le qualificazioni di Wimbledon con 9 azzurri impegnati oggi. Venerdì il sorteggio del tabellone principale. Jannik Sinner, campione in carica, esordirà al primo turno lunedì prossimo, 29 giugno. Con questo è tutto, la linea torna a Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
31: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ancora in diretta insieme a voi gentili ascoltatori alle 8:28 minuti qui su Radio 1. Ancora buongiorno da Filippo Corsini, salutiamo subito i nostri amici. Buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e ben ritrovato anche a Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche se per lui la giornata si sta concludendo, a Guido Ardone che si trova negli studi Rai di Dallas per seguire il mondiale a 48 squadre. Buongiorno Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, anche da qui ricordiamo i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001. Vado subito dall'Alberto Cerruti. Rispetto al lunedì scorso, Alberto, in questa settimana abbiamo assistito a un po' di prove d'appello, per così dire, per le big che avevano steccato la prima, bene la Spagna, bene il Brasile, anche l'Olanda si è rimessa in cammino, decisamente meno il Belgio, la Germania è stata la più regolare, anche se ha acciuffato la vittoria soltanto all'ultimo istante, già ai sedicesimi. Peccato per la Turchia, peccato soprattutto per Vincenzo Montella, ovviamente.
5: Sì, peccato perché Montella ha sempre fatto molto bene, è stato bravissimo anche alla fine quando si è detto orgoglioso dei suoi ragazzi, e un grande dispiacere per lui e per la Turchia. Complimenti alla Germania.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Sono stati già portati in carcere i tre arrestati per il caso delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, provincia di Latina, a casa di parenti. Sono la madre, il compagno di lei e il nonno materno, tutti accusati di sequestro di persona in concorso. Delle ragazze di 12 e 16 anni, che ora sono in buone condizioni, si erano perse le tracce lo scorso 6 giugno. Erano in una struttura di accoglienza a seguito di difficoltà familiari legate al divorzio dei genitori, ai quali era stata tolta la patria potestà, poi restituita solo al padre. I tre fermati sono stati interrogati per tutta la notte. Le trattative Stati Uniti-Iran proseguono a livello tecnico, i colloqui in Svizzera fra le delegazioni, dopo che ieri si erano interrotti a seguito delle minacce di Trump di attaccare Teheran per la chiusura dello stretto di Hormuz. Finito il primo round, i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, fanno sapere che è pronta una tabella di marcia per arrivare a un'intesa entro 60 giorni. Decisa inoltre l'istituzione di un canale di comunicazione diretta fra Washington e Teheran per tutelare il transito di Hormuz e una cellula di collegamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. L'altra guerra, quella in Ucraina, ancora raid russi su varie parti del paese, tre persone, tra cui un adolescente, uccisi in un attacco russo nella regione di Sumi. Droni del Cremlino hanno inoltre colpito un mercantile diretto in Ucraina, uccidendo un componente dell'equipaggio. Sull'altro lato del fronte, chiusi dalle autorità russe gli aeroporti di Mosca, dopo il lancio di una sessantina di apparecchi senza pilota da parte degli ucraini. E a seguire attentamente l'evolversi della situazione internazionale, i mercati finanziari. In Europa sono appena iniziate le contrattazioni, allora sentiamo con quali reazioni, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Sì, nella notte dopo il ritiro temporaneo della delegazione di Teheran a seguito alle minacce di Trump di bombardare il paese, il prezzo del petrolio Brent era salito sopra gli 81 dollari al barile, poi le notizie sui progressi nei colloqui hanno fatto scendere il prezzo nuovamente a 78,70 dollari al barile. La settimana delle borse si è aperta con il nuovo record storico di Tokyo, che veniva dal più 8% della scorsa settimana e ha chiuso in rialzo dell'1,86%. Seul, che veniva dal più 11% della scorsa settimana, ha segnato più 0,69% e nuovo record. In Cina lieve calo per Hong Kong, più 0,37%, invece ha corso Shanghai più 1,76%. Anche la borsa di Milano viene da una serie di record, 6 consecutivi. La scorsa settimana è salita di oltre il 2,5%, oggi apre in lieve calo meno 0,10%, ma questo perché 6 grandi società distribuiscono i dividendi. Si tratta di Leonardo, Poste, STM, Snam, Terna ed Era, cedole che valgono circa lo 0,20% dell'indice FTSE MIB. Riflettori su Londra per le notizie delle probabili dimissioni del premier Keir Starmer. Linea allo studio.
3: E restiamo in tema economico, perché è previsto per oggi il via libera della Camera al decreto sul piano casa in vista del passaggio finale al Senato entro il 6 luglio. Ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
5: Il testo è oramai blindato. Il provvedimento punta a contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o degli affitti. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per personale sanitario, forze dell'ordine e insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. Previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Meteo, ancora sole e temperature sopra la media stagionale, picchi anche di 40 gradi in Sardegna. Una tregua è prevista per giovedì, ma sarà breve. Nel prossimo fine settimana, infatti, la situazione tornerà ad aggravarsi con un nuovo afflusso di aria rovente dal Sahara. E siamo allo sport, mondiale di calcio, Egitto vittorioso contro la Nuova Zelanda, 3-1 in rimonta e qualificazione ai sedicesimi più vicina.
0: Rai Radio 1 Sport.

la sabbia, i ponti ripassi, non calpestano il ricordo, gli affetti, nel vecchio quartiere di Marassi, tramonti, colori, surf non solo per sport, impennate sul quad e costruendo il mio resort, lascio tutto, troppo facile dire chi te lo fa fare, consapevole che a Genova c'è un altro cielo, un altro mare, verde speranza, sole oro, pur non essendo remida, mi alzo col sorriso e respiro, pura vita, Costa Rica, i pappagalli ripetono il mio nome, le onde mi vengono a cercare, infilo lettere in bottiglia così da farmi ricordare, sorrisi, turisti, pollici alzati, sempre pronto per la sfida, Costa Rica e respiro, pura vita, Genova mia cara, non ti preoccupare, tra le mille cose che ho da fare, sono sicuro che un giorno troverò il tempo per tornare.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura gli sviluppi sul caso delle gemelline scomparse dalla comunità che le ospitava in Abruzzo e ritrovate ieri sera a Formia, nel Lazio. Tre persone sono finite in carcere, una è indagata.
4: Non sapevo niente, me l'hanno portato e basta.
5: Questa è la voce della signora di 80 anni che ha tenuto le sorelline al microfono di Radio News 24.
4: Adesso sto male io.
5: Dice di non sapere nulla, di non uscire mai. La signora, lontana parente della madre, è indagata a piede libero. A portare le ragazzine a casa sua è stato il nonno materno, Marco D'Acunto, che ha ricevuto questa mattina all'alba la notifica del fermo che ha coinvolto anche la figlia Valentina D'Acunto, madre delle ragazzine, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. L'accusa per loro di sequestro di persona aggravato in concorso. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine con i militari e le forze speciali che avevano fatto irruzione nell'abitazione dell'anziana signora a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Il ritrovamento grazie alla testimonianza di un familiare che ha deciso di parlare dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, spaventato dalle possibili ripercussioni. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alice e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Elena Paba, GR1.
3: Le trattative Stati Uniti-Iran proseguono a livello tecnico, i colloqui in Svizzera. Finito il primo round, i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, fanno sapere che è pronta una tabella di marcia per arrivare ad un'intesa entro 60 giorni. Decisa inoltre l'istituzione di un canale di comunicazione diretta tra Washington e Teheran per tutelare il transito di Hormuz e una cellula di collegamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. Il governo britannico potrebbe essere al capolinea. Il premier laburista Starmer prossimo alle dimissioni. La corrispondente.
6: Sono le ore più difficili per il premier Starmer. Il weekend è passato a riflettere nella tenuta di campagna con la moglie, al telefono i collaboratori più stretti. La pressione perché si dimetta subito è stata fortissima dal partito e dai suoi ministri. Anche il presidente americano Trump lo scrive su Truth. Starmer si dimetterà lunedì, ha fallito su immigrazione ed energia. La vittoria schiacciante di Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester, nelle elezioni suppletive per un seggio in Parlamento ha cambiato tutto. Starmer è debole, ha perso le elezioni amministrative, è a picco nei sondaggi. Burnham ha già preso contatti, sta preparando il suo gabinetto, vuole prendere la leadership laburista e poi essere nominato nuovo premier. Ma una transizione ordinata sta a cuore a tutte e due, non gettare il governo nel caos, lavorare per il paese, e sembra dunque che il passaggio di consegne avverrà a settembre. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: La guerra in Ucraina, ancora raid russi su varie parti del paese, tre persone, tra cui un adolescente, uccisi in un attacco russo nella regione di Sumy. Droni del Cremlino hanno inoltre colpito un mercantile diretto in Ucraina, uccidendo un componente dell'equipaggio. Sull'altro lato del fronte, chiusi dalle autorità russe, gli aeroporti di Mosca dopo il lancio di una sessantina di apparecchi senza pilota da parte degli ucraini. Mondiale di calcio questa sera con diretta sulla nostra rete, secondo impegno per due delle favorite. Alle 23 la Francia affronta l'Iraq, prima alle 19 l'Argentina scende in campo contro l'Austria, a 40 anni esatti dalla sfida del 22 giugno dell'86, quando nei quarti di finale dei mondiali in Messico la squadra sudamericana batteva l'Inghilterra con due reti storiche del suo capitano Diego Maradona. La prima fu quella segnata con la cosiddetta mano de Dios. Poi arrivò il gol del secolo che riviviamo nella radiocronaca di Sandro Ciotti.
7: Recupera palla il centrocampo argentino, dà ancora a Maradona, si difende bene fra due avversari Maradona e si avvia nella posizione di alla destra, palla al piede, evita anche Buccia, si porta in area di rigore, grandioso, rete, la più bella rete mai vista in questo mondiale, quattro uomini saltati in dribbling con un movimento di accentramento dalla tre quarti destra verso l'area di rigore avversaria.
3: Quattro serate a tutta musica a Roma per il Team Summer Hits.
8: E se il nostro poi non fosse amore, giuro, io non ti lascerei.
3: Decine di artisti sul palco, questa sera c'è attesa per Achille Lauro che dopo aver presentato il singolo Che tesoro che sei con Antonello Venditti ha annunciato sorprese anche per l'appuntamento di Piazza del Popolo. Fino a mercoledì i live, poi dal 17 luglio quattro serate su Rai 1 alla conduzione Carlo Conti e Andrea De Logo, sentiamoli.
0: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the
4: Labour. In ogni decisione presa ho messo al primo posto il paese che amo, per questo mi dimetto. Così il premier britannico Keir Starmer, parlando poco fa da Downing Street. In studio Columba Sampalmieri per parlare dunque del Regno Unito e del passo indietro del leader del Partito Laburista. Una decisione attesa, le dimissioni invocate da più parti. A spingerlo le critiche interne sul fronte economia, migrazione e welfare, il calo di popolarità, la batosta elettorale alle amministrative del 7 maggio e anche per lo scandalo della nomina dell'ambasciatore negli Stati Uniti, Mandelson, amico del pedofilo americano Epstein. In un breve discorso Starmer ha tuttavia rivendicato il lavoro del suo governo e definito la tabella di marcia per l'elezione del suo successore, probabilmente il grande favorito Andy Burnham, sindaco di Manchester, su posizioni più progressiste, che sarà nuovo leader e primo ministro. Le nomination, ha detto Starmer, chiuderanno il 9 luglio. E siamo ai negoziati sulla guerra in Medio Oriente. Poco fa le autorità svizzere hanno annunciato la ripresa immediata dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, che proseguono a livello tecnico dopo i progressi registrati nella notte.
5: Teheran ostenta fiducia, Washington per ora tace. I mediatori Qatar e Pakistan parlano di progressi e di una tabella di marcia per cercare di arrivare a un'intesa finale. E sono stati concordati meccanismi per tenere sotto controllo i fronti più spinosi, una linea di comunicazione tra Stati Uniti e Iran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation sul fronte libanese, proprio i due dossier sui quali era tornato a tuonare nelle scorse ore il presidente statunitense Trump, gelando l'ottimismo del suo vice Vance e per qualche ora anche le speranze di pace. Il capo della Casa Bianca aveva minacciato Teheran di nuovi attacchi se Hormuz fosse stato chiuso o se Hezbollah avesse creato problemi, parole del tycoon, in Libano. La situazione nel paese dei cedri resta tesa, con Israele che esclude un suo ritiro dal sud del paese e i miliziani sciiti che invece lo esigono. E lo stesso ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce la de-escalation su quel fronte il primo banco di prova dell'accordo e intanto rivendica di aver ottenuto la sospensione di alcune sanzioni sul petrolio, la fine del blocco dello stretto e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. Davide Maggiore, GR1.
4: La cronaca, 3 arrestati e un'indagata a piede libero per il caso delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, provincia di Latina. In carcere la madre, il compagno di lei e il nonno materno, tutti accusati di sequestro di persona in concorso. L'indagata è un'anziana lontana parente materna. Le ragazze erano in casa sua. 12 e 16 anni, Alicia e Sara erano sparite lo scorso 6 giugno dalla struttura di accoglienza alla quale erano state affidate a seguito di difficoltà familiari legate al divorzio dei genitori. Ad entrambi era stata tolta la patria potestà, poi restituita solo al padre. Gli inquirenti avevano considerato anche l'ipotesi di un allontanamento volontario. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza la Fondazione Jérôme Lejeune, genetista francese noto per i suoi studi sulla sindrome di Down. Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce, per questo motivo nessun medico, ha affermato il pontefice, dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Ora Papa Leone è in visita a Roma, alla sede del Programma Alimentare Mondiale. Parliamo di spazio. C'è un telescopio da salvare. La NASA organizza una missione senza precedenti per evitare che Swift Space Observatory precipiti sulla Terra.
6: È stato lanciato nel 2004 e negli ultimi 22 anni è stato fondamentale per osservare importanti fenomeni. Ora Swift, dopo tanto onorato servizio, sta gradualmente precipitando verso la Terra, ma il suo ruolo per la ricerca è talmente prezioso che per la prima volta la NASA sta organizzando una missione per salvare un telescopio spaziale. Partenza fissata il 27 giugno. Il piano prevede che il telescopio sia agganciato da una sonda e riportato sull'orbita originale originaria, operazione che richiederà diversi mesi. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF, è tra gli studiosi che hanno partecipato al progetto di realizzazione e utilizzo scientifico di SWIFT.
0: SWIFT è importantissima per quelli che sono conosciuti come lampi gamma, per studiare questo fenomeno particolare che ci dà un sacco di informazioni sia sulla formazione delle stelle ma anche sulla formazione del nostro universo. SWIFT è una missione dove c'è anche un grosso contributo italiano, perché il telescopio.
2: RAI Radio 1 Sport.

0: 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Il primo ministro britannico Keir Starmer, leader del partito laburista, ha annunciato le sue dimissioni in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. In studio ci aggiorna Fabrizio Noli.
4: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job.
5: Lascerò l'incarico più importante del paese per dedicarmi di più al lavoro più importante, quello di padre e marito, lo avete sentito, così senza nascondere una certa dose di commozione, il premier britannico uscente Keir Starmer nel suo discorso di commiato. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che potrebbe entrare in carica già a metà luglio. L'ex premier ha comunque rivendicato i suoi meriti dichiarando di aver ereditato un partito laburista in bancarotta politica, finanziaria e morale. Ha affermato di essersi sentito ripetere più e più volte che lo stesso partito era finito, ma di aver dimostrato che si sbagliavano, di aver cambiato il partito sradicando in particolare il veleno dell'antisemitismo, ripristinando la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. Starmer, per la cronaca, è il sesto premier britannico negli ultimi 10 anni a lasciare in anticipo il suo incarico.
3: Grazie Noli. E sulle dimissioni di Starmer interviene sui social la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli 2 anni, ha scritto su X. La sicurezza dell'Europa e dell'Ucraina è più solida grazie a te, grazie caro Keir. Proseguono in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti ed Iran a livello tecnico dopo i progressi registrati nella notte sul fronte politico.
6: Finito il primo round di colloqui a livello politico, ora spetta le delegazioni tecniche mettere a punto i dettagli di un'intesa di massima, una roadmap che dovrebbe portare a un accordo entro 60 giorni. Tra i punti concordati, la creazione di una linea di comunicazione tra Washington e Teheran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation in Libano. La tenuta del cessate il fuoco è il primo banco di prova dell'intesa, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La delegazione di Teheran è partita stamani da Bürgenstock, mostrando un cauto ottimismo. Il portavoce degli esteri Baghoi parla di progressi sull'allentamento delle sanzioni e sulle licenze per le esportazioni di petrolio. Si è parlato anche di nucleare, dice, ma senza approfondire. Il vicepresidente americano Vance lascerà la Svizzera nel pomeriggio. Ieri, nel pieno delle trattative, le parole di fuoco del presidente Trump, che ha minacciato di riprendere le ostilità a fronte della chiusura di Hormuz, hanno sospeso per qualche ora i negoziati. Alba Arcuri, GR1.
3: Il conflitto in Ucraina è ancora raid russi, almeno 6 vittime, un adolescente, suo padre e sua nonna sono stati uccisi in un attacco nella regione di Sumy. A Zaporizhzhia è morta una donna, a Odessa un uomo, colpito anche un mercantile nel Mar Nero, un componente dell'equipaggio ha perso la vita. Sull'altro lato del fronte, chiusi gli aeroporti di Mosca a causa di un'ondata di droni di Kiev, ne sono stati abbattuti 80, secondo quanto riportano le autorità russe. Intervento del Papa nella sede del Programma Alimentare Mondiale a Roma. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, dice Leone XIV, che aggiunge: la fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Cibo e acqua, conclude, non siano subordinati a mercato o interessi geopolitici. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate a Formia. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. In corso la conferenza stampa degli inquirenti, ci aggiorna in studio Giuseppe Lisi.
7: Una parola di troppo sfuggita ad una zia. È così che ieri i carabinieri si sono messi sulle giuste tracce per ritrovare Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni che erano scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. La donna, messa sotto torchio dagli inquirenti, ha poi svelato dove si trovavano. Erano in un appartamento a Formia, provincia di Latina, accudite da una lontana parente, sempre della madre. Il blitz dei militari, Alicia e Sara affidate al comune in attesa di essere portate in una casa famiglia. Davanti ai carabinieri hanno più volte espresso la volontà di rimanere con la madre, ma la donna Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito e il padre della donna Marco D'Acunto sono stati fermati l'accusa per loro e sequestro di persona aggravato in concorso. La parente ottantenne che le ha ospitate in questi giorni è invece indagata a piede libero. Ai cronisti ha detto di essere sempre stata all'oscuro di tutto. Il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, appresa la notizia, ha avuto un lieve malore, uno shock emotivo. Sono sane e salve, si inizia una nuova vita, ha scritto sui social. Era sempre stato convinto che le figlie fossero state sottratte proprio dalla madre a cui era stata tolta la potestà genitoriale. Restano però ancora tanti gli interrogativi, dettagli su cui la procura di Sulmona sta spiegando in questi minuti in una conferenza stampa.
3: Grazie Lisi. Un uomo di 31 anni è morto in un parcheggio a Zibido San Giacomo in provincia di Milano dopo essere stato investito da un'auto. Il conducente è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Fra i due ci sarebbe stata una lite per una ragazza e sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe sparato due colpi a salve. Questo avrebbe scatenato la furia dell'altro che l'ha travolto appunto con l'auto. Meteo, continua l'ondata di caldo e afa nel nostro paese, ancora sole, temperature sopra la media stagionale, picchi anche di 40 gradi in pianura padana, zone del centro e Sardegna, isolati e brevi temporali a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Una tregua è prevista per giovedì, ma sarà breve. Nel prossimo fine settimana, infatti, la situazione tornerà ad aggravarsi con un nuovo afflusso di aria rovente proveniente dal Sahara. Mondiali di calcio, questa sera in campo Argentina-Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23. Radio Cronache su questa rete. A campionato cominciato si discute ancora della nuova formula 48 squadre.
0: Sorprese e goleade non mancano, eppure questo mondiale a 48 squadre ancora non convince, soprattutto in una lunga fase a gironi che qualificherà ben 32 squadre alla fase eliminazione diretta. L'ex centrocampista di Inter e Como, Hansi Müller, campione d'Europa con la Germania nel 1980, dice la sua.
8: Io faccio fatica di seguire questi mondiali perché giocano alle 3 di notte, 6 del mattino, tante partite non li posso vedere, anche tanta gente non li può vedere. Secondo me è completamente esagerato fare 104 partite con 48 paesi. Mi preoccupo per la salute dei giocatori.
0: Messico e Stati Uniti, due dei paesi ospitanti, e la Germania del CT Nagelsmann sono le tre nazionali già qualificate ai sedicesimi. Müller spiega.
8: Nagelsmann ha avuto problemi all'inizio. Nel frattempo è migliorato il suo comportamento, anche la squadra, e in attacco abbiamo tanti giocatori fuori classe, tanta creatività. L'obiettivo in questo momento deve essere stabilizzare la difesa, perché se tu incontri, non so, Francia, Argentina, Brasile, Spagna, diventa duro.
0: Jacopo Barlotti, GR1.
3: Per il calcio italiano è cominciata a Roma l'assemblea della Federcalcio per l'elezione del nuovo presidente. In lizza l'ex presidente della CONI, Giovanni Malagò, sostenuto dalla Lega di Serie A, e l'attuale numero uno della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, che ha già ricoperto l'incarico di capo della FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo la fallimentare spedizione a
9: Rai Radio 1 Sport.

0: 13.
1: GR1.
2: Regno Unito in 10 anni di Brexit, sono già saltati 6 premier, questa mattina si è dimesso anche il laburista Starmer. Stati Uniti e Iran continuano i negoziati in Svizzera, ma resta il nodo Libano, il Papa al programma alimentare mondiale, la fame accresce il rischio di conflitti e migrazioni. Le sorelline ritrovate a Formia a casa di un parente, arrestati la madre, il suo compagno e il nonno, decisiva l'intercettazione di una videochiamata. Italia bollente, temperature fino a 40 gradi e il gelato si scioglie e si restringe, costa di più ma sul cono ce n'è di meno. Ambiguità delle vibrazioni, la band torna con un nuovo singolo, Inno all'amore libero. Risorgere dopo i fallimenti, sfida tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, chi vince avrà il compito di far uscire dalla crisi il calcio italiano. Mondiali Argentina e Francia tocca a voi, duello a distanza tra le super favorite per la vittoria finale oggi in campo contro Austria e Iraq. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Il premier britannico Starmer dunque ha annunciato le sue dimissioni stamani in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. In diretta ci aggiorna la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Sì, infatti qui a Downing Street è ancora pieno di decine di giornalisti, perché le dimissioni annunciate dal Premier Starmer, dal leader del Partito Laburista, sono immediate e poi seguiranno a settembre quelle da Premier, da capo del governo, per garantire un ordinato passaggio dei poteri, ha detto Starmer in un discorso all'inizio molto freddo e lucido, poi invece la commozione ha preso il sopravvento. Starmer ha detto: tutto quello che l'ho fatto per il bene del paese. Il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidarlo alle prossime elezioni generali e dunque la lascio. Ci saranno poi le elezioni all'interno dei laburisti per decidere il nuovo leader, che poi automaticamente diventerà il nuovo premier, che tutti indicano a questo punto in Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, arrivato poco fa a Londra per prendere il seggio a Westminster che gli permetterà appunto di correre per la leadership, che ha già annunciato di voler fare. Con un post ha ringraziato Starmer, gli ha espresso gratitudine per tutto quello che ha fatto in questi 2 anni di governo per il paese e per i laburisti. Vedremo quali saranno le prossime mosse. Da Londra è tutto.
2: Grazie Nicoletta Manzione. L'addio di Starmer non ha avuto per ora particolari effetti sulla borsa di Londra, che anzi è in lieve rialzo, e sui tassi dei titoli britannici. Vicina ai minimi dell'anno invece la sterlina, con l'economia d'oltremanica che paga ancora le conseguenze della Brexit a 10 anni, che cadono domani, dal referendum che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.
4: Per dare un'idea degli effetti della Brexit basta ricordare che il Regno Unito non ha potuto beneficiare delle risorse europee destinate a far uscire i paesi dell'Unione dalla crisi post-Covid. Per l'Italia il PNRR. Risultato per l'economia britannica: recessione fino a tutto il 2023, aumento delle tasse e del debito. Poi ci sono le stime condotte da diversi centri di ricerca anche inglesi. Per esempio il PIL pro capite risulta oggi inferiore del 6-8% rispetto al potenziale, anche a causa delle conseguenze che la Brexit ha avuto sulle esportazioni e sugli investimenti. Le prime nel complesso sono diminuite del 15%, nei confronti dell'Europa sono tornate ai livelli di inizio anni 2000, mentre il surplus commerciale vantato dall'Unione ha superato nel 2025 i 186 miliardi di euro. Senza Brexit, inoltre, si calcola che la mole degli investimenti pubblici e privati sarebbe risultata più elevata del 12-18%. Basti citare solo il fatto che, anche se non c'è stata la temuta fuga dalla City, il settore finanziario del Regno Unito è sceso il rapporto al PIL dal 9,4% di 10 anni fa al 7,8% odierno. Fabio Comini, GR1.
2: In Svizzera ora è finito il primo round di negoziati politici tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano Vance dovrebbe ripartire per Washington nel pomeriggio. La delegazione iraniana è già rientrata a Teheran. Continuano i colloqui tecnici che dovrebbero portare a un accordo finale entro 60 giorni prorogabili. Linea all'inviata della RAI Sabrina Bellomo.
0: A chiudere dopo 18 ore di trattative il primo round di colloqui Stati Uniti-Iran è una dichiarazione congiunta dei due paesi mediatori Pakistan e Qatar rilasciata alle 3 di notte che parla di progressi incoraggianti. La delegazione iraniana ha già lasciato Birkenstock, la partenza di quella americana è prevista nel primo pomeriggio. L'accordo prevede la creazione di una road map per arrivare entro 60 giorni a un'intesa su tutti i 14 punti del memorandum d'intesa siglato da Washington e Teheran. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il passaggio marittimo nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Risultati rivendicati dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che aggiunge: abbiamo ottenuto deroghe al divieto di esportare petrolio, lo stop del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano di ricostruzione. Sul nucleare ci sarebbe stato solo un breve colloquio. Si attende un commento da parte degli Stati Uniti, per ora in silenzio dopo le minacce di Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, mentre il vicepresidente Vance aveva parlato di un evento storico ricordando il mandato di trovare una soluzione diplomatica al conflitto nella regione, Libano compreso.
2: E la situazione in Libano è al centro dei colloqui in Svizzera, mentre il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir dichiara in un'intervista che il Libano dovrebbe essere il campo da gioco dello Stato di Israele. Trump è un amico, ma dobbiamo dirgli che non possiamo accettare un cessate il fuoco, ha aggiunto. E allora ci riferisce in diretta la nostra inviata Azzurra Meringolo.
1: Sì, dal tavolo negoziale Svizzera hanno chiamato più volte. Qui a Beirut in mattinata il presidente della Repubblica Aoun ha parlato con il vice statunitense, con il primo ministro del Qatar, per lavorare alla creazione di una cellula in grado di supervisionare il cessate il fuoco. Da 24 ore le armi tacciono, ma è una calma vigile e sospesa. Così almeno ce la descrivono i libanesi con i quali parliamo. Qui tra le tende blu degli sfollati sentite il vento che le attraversa su quella che una volta era l'elegante Zaytuna Bay del lungomare della capitale. Attorno a noi vediamo che alcuni iniziano a smontarle con la speranza di tornare a casa loro, nel sud, senza sapere in realtà se la troveranno in piedi. Ma nessuno percepisce come imminente né il ritiro delle truppe israeliane, eventualità esclusa poco fa nuovamente dal ministro degli esteri di Tel Aviv, né il disarmo di Hezbollah, che in un comunicato ha ripetuto che Israele non potrà istituire nel sud del Libano quella che chiama una fascia di sicurezza, come ha fatto a Gaza. Proprio oggi nella striscia la visita del cardinale Pizzaballa. Attesa la presa dei negoziati tra Israele, Libano e Washington, critica Hezbollah che in un comunicato accusa il governo di Beirut di sottomettersi ai diktat della Casa Bianca, svendendo la sovranità libanese. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, a voi.
2: Dei tanti conflitti in corso è tornato a parlare Papa Leone. Le guerre nutrite più delle persone, ha detto il pontefice, che come il predecessore Francesco in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale richiama gli stati a rimettere al centro delle politiche l'accesso all'alimentazione. La stabilità internazionale, secondo Prevost, passa dalla lotta contro le diseguaglianze.
5: Papa Leone XIV si rivolge ai governi e ai popoli del mondo affinché incrementino le risorse dedicate alla lotta contro la fame e le sue cause profonde, rimuovendo gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, dice Prevost. Si investe più in sicurezza e le crisi umanitarie passano in secondo piano. Ciò riflette uno squilibrio nelle priorità politiche e morali. Ha un discorso accorato quello di Leone XIV, che mette in relazione giustizia e stabilità mondiale e parla dell'alimentazione come un diritto fondamentale. Cibo, acqua, assistenza sanitaria non possono essere subordinati a logiche di mercato o a interessi geopolitici, dice il pontefice. Rispondere a questo bisogno allevia la sofferenza e affronta le cause dell'instabilità geopolitica. La sicurezza alimentare, infatti, è una componente essenziale di quella globale. Ilaria Menta, GR1.
2: Le congratulazioni di Giorgia Meloni ad Abelardo de la Espreia, il candidato che ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia. Ti aspetto in Italia, le parole della Premier. L'opposizione colombiana intanto chiede il riconteggio delle schede. L'inviata della RAI, Stefania Battistini.
6: A Barranquilla, Caraibi colombiani, i supporter di Abelardo de la Espreia iniziano a festeggiare un'ora dopo la chiusura dei seggi, con il 90% delle schede scrutinate. Poco dopo è lo stesso candidato di destra ad annunciarlo su X, è il Tigre, così si fa chiamare, abbraccia il Condor, simbolo della Colombia.
7: Vive per la patria!
6: È una vittoria di misura quella dell'avvocato prestato alla politica. Meno di 250.000 voti, circa l'1% di differenza con Ivan Cepeda, filosofo e parlamentare di sinistra. Protetto da un cubo antiproiettile, ringrazia chi ha creduto nella sua promessa. Pugno duro contro il crimine e un'economia più forte.
7: Para defender la democrazia!
6: Grande vittoria, si complimenta Trump. Ma il candidato di sinistra, Cepeda, ha chiesto di attendere il conteggio ufficiale, ha annunciato ricorsi su 33.000 seggi. La stessa linea del presidente uscente, Gustavo Petro: nessuno può essere proclamato presidente, ha detto, aspettiamo lo scrutinio ufficiale.
2: La politica italiana, la maggioranza sottolinea la crescita dell'export nonostante le turbulenze internazionali, le opposizioni replicano, dipende solo dall'aumento dei prezzi e servizio.
8: Andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia, è la linea condivisa dalla maggioranza che rivendica gli ultimi dati sull'export. Cresce nonostante le turbulenze politiche, sottolinea Maurizio Lupi e da Fratelli d'Italia Lucio Malan.
9: L'Italia supera il Giappone e ora è quarta nel mondo per le esportazioni. È il frutto della capacità delle nostre aziende e della linea politica del governo Meloni, che ha messo al centro crescita, imprese e interesse nazionale.
8: Intanto nella Lega Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati alle primarie della Lega nei gazebo per il candidato sindaco di Milano. Da Futuro Nazionale Roberto Vannacci attacca: via i migranti, nei campi vadano gli italiani. Appiattendosi su Trump, la premier non ha fatto gli interessi dell'Italia, insistono le opposizioni che si confrontano sulle alleanze. Quando si voterà il paese ci troverà pronti e mi auguro i centristi possano unirsi, afferma dal PD Francesco Boccia. E dopo la foto a 4 di Elly Schlein, Giuseppe Conte e il leader di Verdi Sinistra, Matteo Renzi precisa: non deciderà la sinistra come organizzare il centro, ma faccio opposizione al governo, non agli alleati. Invitare Renzi avrebbe escluso gli altri, spiega Angelo Bonelli, che assicura siamo più coesi di chi governa. Poi sui dati dell'export.
10: È immotivata l'esultanza della destra. Sono 3 anni che la produzione industriale è in calo, mentre il potere d'acquisto degli stipendi degli italiani è diminuito del 7,8%.
8: Filippa Misano, GR1.
2: Alla Camera è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al piano casa. Il voto nel pomeriggio, il testo poi passa al Senato. Entro il 6 luglio la conversione in legge. Sentiamo i punti principali.
11: Si articola su 3 direttrici principali: il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, lo sviluppo dell'housing sociale, il coinvolgimento di investitori privati chiamati a realizzare immobili da affittare o vendere a prezzi calmierati. Tra le misure principali, il recupero di circa 60.000 abitazioni pubbliche oggi inutilizzabili per mancanza di manutenzione, insieme alla riqualificazione di immobili come ex caserme e scuole. Particolare attenzione è rivolta a giovani, ai lavoratori fuori sede, a famiglie con reddito medio-basso, sempre più in difficoltà nell'accesso alla casa. Secondo Nomisma, una platea di 1,5 milioni di famiglie sono gravate dagli aumenti spropositati degli affitti, che vanno oltre il 30% del reddito disponibile. Tra gli strumenti previsti, anche il riscatto dell'abitazione, garanzie statali rafforzate sui mutui prima casa e procedure burocratiche accelerate. Un investimento complessivo fino a 10 miliardi di euro e l'obiettivo di rendere disponibili circa 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni. Lorenzo Opice, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:13, siamo alla cronaca con il caso delle sorelline scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate a Formia. A Sulmona, la conferenza stampa degli inquirenti, allora ci aggiorna in diretta la nostra inviata Elena Baiocco.
12: La svolta nelle indagini è arrivata grazie all'intercettazione di una videochiamata della mamma di Alicia e Sara nei confronti di un numero intestato ad un pakistano attivato 2 giorni prima della scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni. È la ricostruzione fatta poco fa qui a Palazzo di Giustizia di Sulmona dal procuratore D'Angelo. E allora lo ascoltiamo.
13: Sapevamo che la mamma aveva necessità di mantenere il controllo. Non era pensabile dal profilo psicologico che noi avevamo che lei potesse rimanere per giorni e giorni senza avere contatti e notizie.
12: Per sequestro di persona sono in carcere lei, la madre Valentina D'Acunto, suo padre e il suo compagno. Questi ultimi due hanno portato via le ragazzine dalla casa famiglia abruzzese per segregarle in un appartamento popolare di Formia. Potevano solo vedere la TV, dice il procuratore. Lo ascoltiamo ancora.
13: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
12: Indagata a piede libero l'ottantenne che le ha tenute in casa. Un lieto fine, sì, ma amaro, sottolinea ancora il magistrato, perché lo sfondo è quello di una storia d'amore familiare malato. Da Sulmona per ora è tutto, a te la linea.
2: Per ricostruire l'intera vicenda di Alice e Sara, la reazione tra la rabbia e la felicità del padre, voglio solo che siano al sicuro.
14: 15 giorni di ansia, tensione, di ricerche in tutto il centro-sud Italia, il paese intero era scioccato dalla vicenda di Alicia e Sara, poi finalmente ieri sera il lieto fine. Stanno bene, ma la loro scomparsa dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila ha fatto emergere una storia complessa: la potestà tolta alla madre, le lotte con l'ex marito per l'affido e quella lettera di cui ha parlato il fidanzatino della più grande. Vi verrò a prendere anche di notte. È il mattino del 7 giugno quando nella casa famiglia si accorgono che le due sorelle non ci sono più. L'ultima immagine di loro è della sera precedente, una telecamera che le inquadra mentre giocano a biliardino. Si ritiene siano scappate tra le 2 e le 6 del mattino, eludendo la sorveglianza, portando con sé 2 zaini, trucchi, indumenti, scarpe, lasciando invece nella stanza i cellulari che usavano abitualmente. Sia la madre Valentina che il padre Stefano hanno lanciato appelli pubblici chiedendo alle figlie di mettersi in contatto e tornare. Da parte della donna, forse dei pistaggi. Fino all'ultimo minuto ha cercato di distogliere le attenzioni da sé, arrivando a dire persino che secondo lei erano morte. L'uomo, invece, era sempre stato convinto che erano vive, nascoste proprio dalla sua ex moglie. Sono sane e salve, ora inizia una nuova vita, dice.
15: Voglio solo che vengano messe al sicuro e poi saranno le istituzioni e la legge a decidere.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un uomo di 41 anni è morto in un parcheggio a Zibido San Giacomo in provincia di Milano dopo essere stato investito da un'auto. Il conducente è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Tra i due ci sarebbe stato una lite per una ragazza. Sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe sparato 2 colpi a salve e questo avrebbe scatenato la furia dell'altro che l'ha travolto con l'auto. Spazio ora la crisi del calcio italiano, escluso dal mondiale per la 3ª volta consecutiva. Toccherà al nuovo presidente della FIGC l'incarico di rilanciarlo. A Roma è in corso l'elezione con un ballottaggio tra 2 sfidanti. Allora in diretta la linea Emilio Mancuso.
16: Buongiorno a voi tutti. Il primo dei 2 candidati ad arrivare qui al Cavalieri Hilton World of Astoria sulla collina di Montemario è stato Giancarlo Abete, poco dopo le 9. Giovanni Malagò intorno alle 10:30. Italia senza il mondiale, che tra poco avrà il nuovo presidente federale. Favoritissimo l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò su Giancarlo Abete, che è già stato presidente della Federcalcio. Quasi 24 minuti di discorso. Il commiato del presidente uscente Gravina ha ricordato il trionfo di Wembley con Roberto Mancini in panchina, i successi delle nazionali giovanili. Pesa però la doppia mancata qualificazione al mondiale sotto la sua gestione. Simonelli, Serie A, ha ricordato che 19 società su 20 sono per Malagò, Serie A che potrebbe essere decisiva per l'elezione di Malagò. Confermati in blocco per la massima serie i consiglieri federali uscenti, a cominciare da Beppe Marotta e poi Chiellini e il Campoccia, il vicepresidente dell'Udinese. Fuori dall'hotel dove si sta svolgendo l'assemblea anche la protesta dei tifosi contro l'attuale sistema calcistico, con la collaborazione tecnica di Alessio Caranzetti. Restituiamo la linea allo studio.
2: Per tornare sulle trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera c'è stato un intervento del vicepresidente americano Pence. Allora mi ha raggiunto in studio Marco Barbonaglia.
17: E poco fa, finiti i colloqui del primo round in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, la delegazione iraniana era appunto già ripartita, Pence invece ripartirà in questo primo pomeriggio. Il vicepresidente americano ha detto, ha confermato, perché lo avevano già detto ieri, che sono stati fatti molti progressi. Poi ha parlato dello stretto di Hormuz, dicendo che in questo momento è aperto, e ha toccato soprattutto il tema caldo del Libano. Vogliamo essere sicuri di avere un coordinamento appropriato e un cessate il fuoco nell'intera regione. Gli iraniani, ha detto poi ancora, hanno accettato gli ispettori della IEA per i siti nucleari. Poi ha detto ora continueranno i colloqui tecnici per arrivare ad un accordo finale. Abbiamo posto le fondamenta per un'intesa molto buona. E alla fine Vance ha detto, ritornando sulle dichiarazioni diciamo molto pesanti ieri di Trump, non ci si può aspettare che il presidente non risponda e non metta le cose in chiaro.
2: Altro tema caldo, quello del meteo. Ondata di calore su gran parte dell'Europa, 40 gradi in Francia e Germania, allerta rossa in Gran Bretagna, anche nel nostro paese picchi elevati di temperatura, una situazione che durerà secondo gli esperti fino alla fine di giugno.
18: Per ora nessuna tregua in vista, prosegue la fase di caldo estremo dovuto alla massa d'aria di origine subtropicale. Ci accompagnerà almeno per tutta la settimana, segnalandosi dunque non solo per l'intensità, con picchi di temperatura che si spingono fino ai 39 gradi, ma anche per la durata. I disagi maggiori si percepiranno dove più elevati sono i livelli di umidità. Colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
19: Per i prossimi giorni situazione che non cambierà molto, con temporali pomeridiani che si sviluppano soprattutto per il calore, un calore che sarà intenso e persistente, con temperature sui 35-36 gradi diffuse e punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Verso il prossimo weekend non è escluso che si arrivi anche a 39-40 gradi.
18: Attenzione, con il caldo aumenta la proliferazione delle zanzare, che possono essere vettori di varie malattie, ma cresce anche il rischio incendi e quello di crisi idrica. Nel bacino del Po è ormai allerta siccità, segnala Anbi e Coldiretti. Daniele Morgera, GR1.
2: Dal caldo al gelato, quello confezionato costa sempre di più a fronte di dimensioni sempre più ridotte, lo confermano i dati delle associazioni dei consumatori e le tante lamentele sui social.
20: I nomi fanno ancora riferimento al superlativo, maxi, super, mega, magnum, ma mentre il loro prezzo continua ad aumentare, le dimensioni continuano a diminuire. Parliamo di gelati confezionati, anche sui social dilagano le lamentele dei consumatori.
21: Anche voi avete notato che i gelati si sono, come dire, ristretti?
22: Ma è piccolissimo, piccolo, piccolo, piccolo.
23: Scusate, i gelati in generale abbiamo capito che si stanno rimpicciolendo tutti.
20: È proprio così, secondo Altroconsumo, nel 2022 un gelato stecco era in media di 120 grammi, oggi un quinto in meno, con un prezzo aumentato del 14%. Un cono confezionato ha visto la quantità diminuire di quasi il 10%, mentre il prezzo al chilo è passato da 16 a 20 euro. La norma a tutela dei consumatori, che obbligherebbe a segnalare in etichetta ogni riduzione di contenuto, ha subito rinvii e ora è in attesa di approvazione nei prossimi giorni. Comunque, non passa la voglia di gelato, più 4% rispetto all'anno precedente. E se gelati più piccoli fanno bene alla linea, non altrettanto succede per il nostro portafoglio. Federico Mello, GR2.
2: Le vibrazioni tornano con un nuovo singolo, Ambiguità.
24: Nuovo singolo per le vibrazioni, scritto da Francesco Sarcina, Ambiguità è un inno all'amore libero. Francesco Sarcina.
25: È un brano che è un estratto fondamentalmente dello spettacolo di Immensamente Giulia, che poi è stato miseramente bloccato dal Teatro Nazionale, ma comunque avrà luce. C'è una scena dove appunto Giulia, 18 anni, una ragazza che sapone, che conosce Francesco, che è quello un po' più anomalo e a volte anche ambiguo, in realtà la porta in uno dei locali che frequentava, che, e quindi è una citazione un po' del Gasoline, del Plastic, anche del Rocky Horror Picture Show.
24: Inoltre, la band, che è impegnata in un tour estivo, non vede l'ora di suonarla dal vivo, ancora Sarcina.
25: Siamo in giro, stiamo girando tanto, abbiamo un sacco di concerti, vabbè, ma come ogni anno noi, anche se non usciamo con roba nuova, ci portiamo un Hammond vero, con tanto di Leslie che pesa 120 kg. Vi posso garantire, sul palco quella cosa lì fa la differenza, e a noi ci piace così.
24: Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Patrizio Gotti e Carlo Boninsegna. Ora c'è Francesco Albanese per lo sport. Da tutti noi, buona giornata.
26: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
27: Convenienza? Ma vai da Conad.
28: Via, via.
27: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
29: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
26: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: GR1 Sport.
5: In studio Francesco Albanese delle elezioni FIGICI in corso a Roma, vi abbiamo già parlato nel corso del giornale radio. Passiamo allora ai mondiali. Uruguay Capoverde 2-2, Egitto Nuova Zelanda 3-1, questi i risultati della notte, mentre il programma della sera italiana si aprirà alle 19 con la sfida tra Argentina e Austria, che cade in una data dal sapore storico. L'inviato
6: era Messico, non c'erano nuvole 40 anni fa, il 22 giugno del 1986, il 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra, un romanzo popolare, era Dallas, l'oscurità senza Maradona allontanato dal mondiale americano nel 1994, la sconfitta in Texas con la Bulgaria nel girone, l'eliminazione con la Romania. C'è sempre una rivincita da prendere per l'Argentina, una ragione emotiva. Per Maradona, espulso per doping, se ne discute ancora, per salutare gli ultimi volteggi di Messi. L'Austria ha ritrovato il mondiale dopo 28 anni e come l'Argentina ha vinto al debutto. I pronostici sono avversi, lo sa Ragnik, che chiede ai suoi la migliore prova da quando lui è commissario tecnico. Dallas-Argentina per una settimana, due partite qui in Texas, anche la prossima con la Giordania. Migliaia di tifosi già per le strade, un murale per Messi, perché poi si torna sempre a lui, che dopodomani compirà 39 anni, ai suoi record, al momento difficile per le condizioni di salute del padre. Per questo l'augurio del suo commissario tecnico Scaloni è semplice.
7: Che todos queremos que sea feliz.
6: Quello che tutti feliz. Vogliamo per lui, che sia felice. Dallas con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
5: Si giocherà invece alle 23 nel gruppo I, Francia-Iraq per Mbappé, l'occasione di continuare a scalare la classifica, capocannonieri.
9: Battere l'Iraq, e non dovrebbe rappresentare un grosso problema, significherebbe per la Francia qualificazione ai sedicesimi, in attesa di giocarsi il primo posto del girone contro la Norvegia di Holland. A Filadelfia si guarda con attenzione alla situazione meteo per il pericolo temporali. In caso di tempesta nei pressi dello stadio, in un raggio di 13 chilometri, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita. In casa Francia, chi ha scaricato in campo fulmini e saette è stato Kylian Mbappé, reduce dalla doppietta rifilata al Senegal. Due gol che lo hanno portato sul trono della nazionale come miglior marcatore di tutti i tempi, superando Giroud. Mbappé, che stasera festeggia le 100 presenze con i Bleu e vuole farlo nel migliore dei modi. Con una doppietta raggiungerebbe a quota 16 gol, Klose e Messi, nella classifica dei bomber più prolifici all time ai mondiali. Intanto l'attaccante del Real Madrid è in copertina di questo mondiale, così come altri fuoriclasse del calibro di Messi, Haaland e Kane. Chi è il migliore? Questa la risposta di Mbappé.
10: You scored two goals in the opening match.
28: Il migliore 3-4? Lionel Messi, chiaro, è il migliore al mondo con Cristiano Ronaldo. Messi ha dimostrato in 15 anni di avere qualità straordinarie. Io provo a fare quello che posso, a dimostrare le mie qualità su questo grande palcoscenico per aiutare la mia nazionale a vincere un'altra Coppa del Mondo. Per il resto sono dibattiti per giornalisti e tifosi e questo va bene. Ma chi sia il migliore tra me, Messi, Haaland e Harry Kane non mi interessa. Io ho in mente solo come riportare il trofeo a casa.
5: Massimo Barchesi, GR1. Ancora una notizia di calcio. Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa. I toscani puntano dunque su di lui per tornare in Serie A dopo che lo stesso Bianco è stato l'artefice della promozione del Monza. Siamo alla MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, primo test con le moto 850 del prossimo anno e le nuove gomme Pirelli. In pista però solo i pochi piloti confermati dalla stessa casa costruttrice per la prossima stagione, per la delusione di chi, come Fabio Di Giannantonio, cambiando moto non potrà testare le nuove coperture fino al termine della stagione. Sentiamo il romano.
30: Sinceramente non sono contentissimo sul fatto che non possiamo provare le gomme nuove, perché alla fine tutti guidiamo in maniera diversa e possiamo dare dei feedback anche contrastanti, e quindi avere il feedback di tutti, soprattutto i piloti in griglia dell'anno prossimo, secondo me era molto importante. Ci sono dei piloti che già possono avere degli input sulla moto dell'anno prossimo e altri non lo possono avere, quindi secondo me non è stata una cosa troppo fair.
5: Ed è tutto per lo sport.
31: Radio 1, un mondo da sentire.
32: Meteo Radio.
8: previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36.
31: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Il mangiadischi.
2: Nota al dente per un'estate travolgente.
3: Ma questa non è più Levante, Duccio, scusa.
4: Chi era?
3: Non lo so.
4: Ma veramente
3: certe volte non mi capisco.
4: Non ti capisci?
3: Non mi capisco.
4: Lo so. Io allora non do neanche a te una possibilità a questo
3: Grazie,
4: punto.
3: Molto gentile, Duccio.
4: Ma ci mancherebbe. Questi sono i remix di Ludovico Suppa.
3: Ah.
4: Sì, che si
3: Grazie
4: diverte.
3: Allora, Ludovico,
4: sì.
3: Grazie.
4: Sì, vedi come è contento adesso sì. Che ha fatto il remix.
3: No. Non ridiamo perché lo vediamo dall'oltrevetro.
4: Fa dei gesti strani. 335-699-2949 per i vostri messaggi. C'è anche Roberto da Aversa che lì dice solo 35-36 gradi.
3: Vabbè, si può fare, dai.
4: Lui dice che si sta forse esagerando a lamentarsi ogni estate del caldo.
3: Vero.
4: Che ne
3: vero.
4: Pensi tu?
3: Sì, a me piace lamentarmi anni... del caldo d'estate.
4: Infatti noi lo facciamo come stile, cioè, insomma, stile di vita.
3: Esatto, ma anche lamentarmi del freddo d'inverno.
4: Certo,
3: cioè,
4: giusto.
3: Hai presente l'angolo, il momento delle cose banali,
4: sì,
3: no?
4: Sì, mi piace.
3: Mi ricorda Catalano lì con Arbore quando diceva quando piove la strada è bagnata.
4: Sì.
3: No, quelle cose un po' così.
4: Senti, Giacomo ha approfittato del break per provare limonata con sale e bergamotto e sì? Ha improvvise visioni lisergiche.
3: Davvero?
4: Sì.
3: Molto interessante. Allora.
4: Molto interessante. Poi c'è invece Cinzia che si lamenta del caldo e cita gli scrittori centroamericani che descrivono le giornate che iniziano verso le 4 del mattino e riprendono nel tardo pomeriggio.
3: È vero.
4: Come fate voi poi
3: sì,
4: in Sicilia.
3: Cioè...
0: Rai Radio 1 Sport.

Per essere distanti siamo istio. Accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affochiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Le trattative fra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di progressi molto buoni. In studio accanto a me Marco Barbonaglia.
3: Abbiamo posto ottime basi per un accordo di pace finale, sottolinea Vance in conferenza stampa. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno in Iran degli ispettori della IAEA, ma soprattutto garanzie sull'apertura di Hormuz. Sui fondi iraniani congelati, una soluzione concordata con il coinvolgimento del Qatar affinché, dice, lo sblocco possa essere utilizzato a beneficio del popolo iraniano. Poi il punto più dolente, il Libano. I colloqui per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono in corso, ammette ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Accogliamo con favore qualsiasi aiuto per la fine della guerra, commenta il presidente libanese Aoun, ma nessuno negozia per nostro conto. In Libano per ora la tregua oggi sembra reggere, ma il falco di estrema destra e ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dichiara: il Libano dovrebbe essere il campo da gioco di Israele e ancora Trump è un amico, ma non possiamo accettare un cessate il fuoco. I negoziati per un accordo di pace definitivo dipendono da tre punti principali del memorandum d'intesa, scrive il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei su X: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani, sblocco dei beni di Teheran congelati.
2: Grazie Barbonaglia. Dopo le dimissioni del premier britannico Keir Starmer, l'ex ministro della sanità Wes Streeting ha dichiarato di rinunciare a correre per la leadership dei Labour e ha dato il suo endorsement al neo deputato Andy Burnham, che ha confermato la sua candidatura per succedere al primo ministro uscente. La decisione di Starmer segna l'inizio di una transizione, ha affermato Burnham, eletto deputato giovedì e ampiamente considerato il successore alla guida del partito laburista, di conseguenza alla carica di premier. Mi candido, ha aggiunto, le dimissioni di Starmer alla vigilia del 10° anniversario della Brexit. Un'ultima ora dall'India: c'è stato un incendio divampato in un centro commerciale della città di Lucknow nell'Uttar Pradesh, uccidendo diverse persone. Incerto però è questo bilancio di vittime: 12 secondo alcune fonti, 14 secondo altre. L'ho investito perché ho avuto paura, così ha tentato di difendersi davanti ai magistrati il 31enne arrestato per aver ucciso, travolgendolo con l'auto, un uomo a Zibido San Giacomo in provincia di Milano.
4: Si erano dati appuntamento nel piazzale del cimitero di Zibido San Giacomo, Interland a sud di Milano, per un chiarimento. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, un chiarimento dopo un diverbio avvenuto nel pomeriggio, motivo del contendere, una donna. Claudio Miranda, 40 anni, originario del Napoletano, residente in zona precedenti per minacce, si è presentato in compagnia di tre persone e con una pistola scacciacani priva del tappino rosso. L'altro uomo, Stefano Pascieri, 31 anni, di Zibido San Giacomo, è arrivato con la sua auto, raggiunto a piedi dal padre, 62 anni, che tentava di fare da paciere, ma quando ha provato ad avvicinare il quarantenne che teneva in mano la pistola, ha esploso due colpi a salve, ma molto simili a quelli di una vera arma. A quel punto il 31enne, che era in macchina, forse temendo per la vita del padre, ha ingranato la prima, investendolo e schiacciandolo contro un'auto. A chiamare i soccorsi è stato il padre di Pascieri, ma è stato tutto inutile. Claudio Miranda è morto nel parcheggio del cimitero, i tre uomini con lui fuggiti. Padre e figlio, entrambi con piccoli precedenti di polizia, titolari di un'autofficina a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio, sono stati sentiti a lungo dai carabinieri. Il 31enne è stato arrestato in carcere a Pavia. Zibido San Giacomo, Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
2: E ora la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia, ritrovate a Formia nell'abitazione dello zio materno. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. Per il ritrovamento delle bambine è stata decisiva l'intercettazione di una videochiamata, come ha spiegato in conferenza stampa il procuratore dell'Aquila, Luciano D'Angelo.
5: Quando abbiamo avuto la contezza che una certa persona, la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, ho preso la decisione di tentare.
6: La complessa attività di indagine condotta dai carabinieri, che ha portato alla liberazione di Sara e Alicia Di Giacinto, è stata illustrata dal procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo in una lunga conferenza stampa.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
6: Il piccolo appartamento di via San Giuseppe Lavoratore a Formia, dove Sara e Alicia sono state segregate per 15 giorni, era tenuto sotto controllo dai carabinieri. Vi abita Maria Sofia Di Russo, una vedova ottantenne che adesso è indagata e che familiari della madre e delle sorelline chiamano zia. Ai carabinieri ha detto che si era resa conto di essere complice, ma di aver scelto di non avvisare le forze dell'ordine. Max Franceschelli, GR1.
2: Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca lo ha sospeso in via cautelare e ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per una possibile violazione.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Studio Vanessa Giovagnoli. Nel Regno Unito Andy Burman annuncia la candidatura alla leadership dei laburisti dopo le dimissioni di Starmer da primo ministro. Linea la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Proprio qui a Downing Street poche ore fa il Premier Starmer ha annunciato il suo passo indietro, si dimette da leader del partito laburista ma rimarrà in carica come Premier fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne. Lascio una Gran Bretagna migliore di come l'ho trovata 2 anni fa, ha detto in un discorso piuttosto lucido che poi si è concluso invece con una grande commozione, le lacrime e l'abbraccio forte alla moglie Vittoria. Starmer arriva dopo settimane di pressioni a questa decisione, il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidare i laburisti alle prossime elezioni politiche e dunque mi ritiro. A luglio il partito designerà il nuovo leader, il più accreditato a questo punto Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che è arrivato a Londra per prendere il seggio in Parlamento dove rientra dopo più di 10 anni, in un posto ha lanciato la sua sfida, vuole correre come capo del partito. Per ora da Londra è tutto.
0: E sentiamo se ci sono effetti sui mercati a partire dalla Borsa di Londra. In diretta da Milano Luigina Venturelli.
4: Sì, dopo le dimissioni del Premier Starmer, la Borsa di Londra sale dello 0,58% dopo i cali registrati la scorsa settimana. Si rafforza leggermente la sterlina sull'euro e scende di 4 punti base il rendimento dei titoli di Stato britannici, che comunque resta alto al 4,8%, mentre per avere un punto di riferimento il BTP italiano decennale rende il 3,67%. Intanto le borse europee nel loro complesso sono contrastate, segno meno per la Borsa di Milano, che dopo 6 sedute chiuse con record storici oggi segna meno 0,3%, ma è un calo che in gran parte è dovuto al fatto che 6 grandi società oggi distribuiscono i dividendi e in questi casi il prezzo di un'azione scende esattamente del valore del dividendo staccato. Francoforte sale dello 0,6%, Parigi invece è in territorio negativo. Contrastate anche le prime contrattazioni di Wall Street, il Dow Jones sale di 0,5%, in lieve ribasso il Nasdaq. I mercati però seguono anche con attenzione le oscillazioni nei negoziati Svizzera tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo del petrolio Brent nella notte era salito sopra gli $81, poi le notizie sui progressi nei colloqui lo hanno riportato a $77.50.
0: È morto Alan Greenspan, ex presidente della Fed, aveva 100 anni, influente economista. Greenspan ha guidato la Banca Centrale Americana tra il 1987 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutti e 2 i partiti. In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati senza vita nell'auto di famiglia parcheggiata nel parcheggio condominiale a Carpentras, nel sud della Francia. I piccoli, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti intrappolati all'interno della vettura estremamente calda. Non è ancora chiaro come i bambini siano entrati nel veicolo né per quanto tempo vi siano rimasti. Non si esclude che lo abbiano fatto all'insaputa della madre 33enne. Piano casa, via libera della Camera, la fiducia posta dal governo, 168 i sì dopo l'esame degli ordini del giorno, si terrà il voto finale sul provvedimento che deve passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 6 luglio. Le sorelline ritrovate a Formia dopo essere fuggite 15 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati per sequestro di persona, indagata anche la zia che le teneva nascoste in casa. Decisiva per il ritrovamento una videochiamata della madre intercettata dagli inquirenti. Questa è una vicenda, ha detto il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo, che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto un amore genitoriale malato. Al termine di una lunga assemblea della Federcalcio, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC.
5: Poco dopo le 15 arriva la proclamazione di Giovanni Malagò, ha ottenuto il 68,58% dei voti e dunque l'ex numero uno del CONI, nuovo presidente della Federcalcio. Il suo avversario Giancarlo Abete sotto il 30%, 29,17%.
6: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Nicole Ramadori in studio. In Svizzera si sono conclusi i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. Adesso si proseguirà con il confronto tra i team tecnici e arrivano i primi risultati delle trattative.
1: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la produzione, la consegna e la vendita di petrolio greggio e prodotti petrolchimici e petroliferi di origine iraniana. Vance, dal canto suo, può assicurare che lo stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale, ma resta il nodo Libano. Le trattative per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono ancora in corso, ammette Vance, ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Netanyahu però insiste, il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Per Teheran tre restano i punti fondamentali per un accordo di pace definitivo: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio iraniano e sblocco dei beni di Teheran congelati. Nel frattempo il rappresentante della guida suprema Khamenei presso i guardiani della rivoluzione ha risposto alle minacce di Trump. Gli iraniani non si daranno pace finché non l'avranno sommerso nel loro mare di rabbia. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Andy Burnham, laburista, è considerato il suo successore a Downing Street. Ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni a Londra. Si tratta di un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e diventare primo ministro. Appena entrato in aula è stato accolto da un boato dei parlamentari. La cronaca con la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia e ritrovate a Formia nella casa di una zia materna. Decisiva l'intercettazione di una videochiamata. L'inviata.
2: Abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
3: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
4: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
3: I due e la mamma della sedicenne e della dodicenne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
5: La mamma mi ha detto di non farle sentire.
3: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
4: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
3: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro in una struttura protetta, il sollievo del padre.
6: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
3: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
0: In Sudan uccisi un parroco e due collaboratori nella chiesa di Kauda sui monti Nuba. Il triplice omicidio potrebbe essere una vendetta nei confronti del sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali destinati alla popolazione locale custoditi in parrocchia. Giorgia Meloni sarà sentita in aula a Milano il prossimo 28 settembre in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata in merito alla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Lo ha annunciato in aula l'avvocato di parte civile Giulia Buongiorno. Sono innocente ma non ho più la forza di difendermi, così ha commentato la nuova accusa di doping Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer è già stato squalificato due volte per doping, una nel 2013 e un'altra nel 2016, quando venne allontanato per 8 anni dalle gare. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina, Giovanni Malagò, è stato eletto nuovo presidente della FIGC. L'assemblea riunita a Roma lo ha eletto con il 68,5% dei voti contro il 29,1% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo le prime parole di Malagò in conferenza stampa.
7: C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica, almeno 5 personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto con tanto di messaggi che facevano tifo per me.
0: Al via in molti licei e istituti le prove orali degli esami di maturità che quest'anno presentano significative novità, ce le ricorda Daniele Grassucci.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Conclusi in Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan per discutere con i mediatori dopo i negoziati, mentre il segretario di Stato americano Rubio partirà per una missione nei paesi del Golfo. Arrivano intanto i primi risultati delle trattative di Bürgerstock.
4: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la vendita di una parte del petrolio iraniano. Vance assicura che lo Stato di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vice

0: Presidente americano incassa anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale. Sul Libano, tema centrale nelle trattative, Vance dichiara che è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. Fino ad ora la tregua sembra reggere. Netanyahu però insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano, resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. E se non colpisce nel paese dei cedri, Israele torna a bombardare a Gaza, dove ha ucciso tre persone, tra le quali una studentessa, nelle ultime 24 ore e ne ha ferite almeno 11. Tel Aviv si giustifica dicendo di aver eliminato anche uno dei miliziani che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Per Teheran, tre rimangono i punti fondamentali per un accordo di pace definitivo con gli Stati Uniti, fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio, sblocco dei beni di Teheran congelati. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Gran Bretagna si guarda già al successore del premier britannico Starmer, che si è dimesso alla vigilia del 10° anniversario della Brexit, dopo le ultime debacle elettorali e gli strascichi dello scandalo Epstein. Favorito il neodeputato ed ex sindaco di Manchester Barnham, che ha confermato la sua candidatura alla guida del Labour e dunque a diventare premier. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i raid sulla Crimea colpendo infrastrutture strategiche e un impianto legato ai sistemi missilistici russi. Attaccato anche un centro di comunicazioni nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky. Atteso un vertice tra Putin e Lukashenko dopo la minaccia ucraina di reagire alle ingerenze della Bielorussia nel conflitto. Ora la cronaca con gli aggiornamenti sul caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate sane e salve a Formia.
2: Ho preso la decisione di tentare quando abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
3: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
4: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
3: I due e la mamma della 16enne e della 12enne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravata. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
5: Spesso me l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
3: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
4: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
3: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro, in una struttura protetta, il sollievo del padre.
6: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
3: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: A Carpentras, in Francia, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto nel garage di casa, probabilmente a causa del caldo estremo che ha colpito il paese. I piccoli sarebbero saliti sull'auto all'insaputa della madre, rimanendo intrappolati. Ed il gran caldo continua anche in Italia, dove le temperature restano elevate.
7: Entra nel vivo l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia, determinando un inizio di settimana caratterizzato da afa intensa. Per la giornata odierna sono già 12 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso, da Bolzano a Roma. Allerta di livello 3 che configura una situazione di potenziali rischi per la salute che non risparmiano nemmeno le persone sane e attive. Nei prossimi giorni si prevede un progressivo aumento delle città coinvolte, 15 già a partire da domani e 16 mercoledì. L'analisi meteo con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
8: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi sull'Italia il picco è atteso a partire dal prossimo.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Il calcio italiano alle prese con l'ennesima ripartenza, oggi la tanto attesa elezione del nuovo presidente della FIGC e anche da parte nostra, se volete, auguri di buon lavoro a Giovanni Malagò. Intanto il pianeta mondiale continua a girare, oggi di scena le due protagoniste dell'ultima finale, impegnate ovviamente nei rispettivi incontri che vi racconteremo di qui fino all'una di questa notte. Dunque ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono, Rai Radio 1. Tutto il mondiale minuto per minuto, partiamo alle 18.35, qui con me nei nostri studi di Dallas Francesco Pionalieri mi permette di andare in onda, ma salutiamo anche chi ci assiste a distanza da Saxarubra, Giovanni Leporale e Andrea Di Marco alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Torna in campo dunque l'Argentina campione del mondo dopo l'agevole 3-0 rifilato all'Algeria, tutto griffato Leo Messi. Oggi un banco di prova certamente diverso perché parliamo dell'Austria di Ralf Rangnick, giochiamo in casa per così dire, perché la partita andrà in scena proprio allo stadio di Dallas, ad Arlington, poco distante dai nostri studi, e naturalmente si gioca anche, come è stato ricordato e come continueremo a ricordare, in una data molto molto particolare, 22 giugno, era il 1986, esattamente 40 anni fa, allo stadio di Città del Messico, lo stadio Azteca, la celeberrima doppietta di Maradona contro l'Argentina, i due gol così diversi, uno discusso e geniale, l'altro la jugada de todos los tiempos, lo definì il nostro collega radiocronista a sua volta celeberrimo Victor Hugo Morales in quella storica partita contro l'Inghilterra. Poi ci sposteremo, vi preannuncio, questa sera a partire dalle 23, dunque faremo le ore piccole con voi ascoltatori, in questo caso per il girone, in questo caso a Filadelfia, la Francia vice campione del mondo di Mbappé e non solo, contro l'Iraq, anche i transalpini dopo l'esordio vittorioso contro il Senegal hanno la possibilità, al pari dell'Argentina, ed è storia che affronteremo tra pochissimo, di staccare il pass per i sedicesimi di finale. E allora cominciamo, perché tra poco più di 20 minuti si gioca in quel di Dallas, Argentina-Austria, seconda giornata del girone J. Vi preannuncio come sempre che ascolteremo in radiocronaca i commenti di Giovanni Galli al fianco del nostro inviato allo stadio di Arlington, dove è praticamente tutto pronto. Buon pomeriggio e ben trovato Daniele Fortuna. Daniele, dovremmo essere in grado di sentirti. Sentiamo gli effetti, che è già un buon inizio, però non riusciamo a sentire la voce del nostro inviato per le formazioni, che sono ovviamente ufficiali e che andremo a declinare tra pochissimo per capire quali saranno, quali sono state ormai le scelte di Scaloni da una parte e di Rangnick dall'altra. Ricordiamo che anche l'Austria ha alle spalle un esordio vittorioso nella prima partita di un girone, questo gruppo J, che ha due volti davvero diversi, perché così come l'Argentina è riuscita a strapazzare senza troppi problemi, chiudendo la pratica praticamente in un tempo contro l'Algeria, anche l'Austria ha avuto vita relativamente facile contro la Giordania. Gli effetti da Arlington ci sono, ci sarà anche la voce di Daniele Fortuna. Ancora buon pomeriggio. E anche il secondo tentativo mi sembra che stia andando a vuoto. A questo punto, per darci la possibilità di recuperare il collegamento, io andrei da Giovanni Galli, che immagino invece sia presente, è sempre presente Giovanni ai nostri microfoni. Giovanni, buon pomeriggio, almeno tu mi senti, spero.
3: Sì, sì, sì, eccoci. Eccomi qua, buon pomeriggio.
2: Allora, non sveliamo ovviamente le formazioni, saranno ufficializzate dal nostro Daniele Fortuna. Provo a dare un piccolo indizio, no, per rispettare il nostro protocollo. Scaloni non cambia praticamente nulla o quasi rispetto all'11 che ha battuto l'Algeria all'esordio. Rangnick rimescola un po' le carte, c'è qualche novità sul fronte offensivo, però anzi, partiamo proprio dall'Austria, Giovanni. Comunque dovrebbe affidarsi allo stesso modulo, a quel 4-2-3-1, quindi affrontare la partita almeno sulla carta a viso aperto, senza timore reverenziale contro i campioni in carica.
3: Ma Rangnick è un nome che ormai da qualche tempo circola, no? Sempre in Italia.
2: Legge, ogni tanto deve allenare arrivare. Il Milan, diciamo, mettiamola così.
3: Parlano di un tecnico molto preparato. Non so se da questa partita potremmo trovare un tecnico che magari si è inventato qualcosa, che ha trovato una qualche soluzione alternativa per bloccare Messi. Visto quello che è successo nella prima partita contro l'Algeria, che ha giocato praticamente isolato, il più vicino era a 15 metri e ha fatto tre gol. Immagino che Rangnick qualcosa si studierà o abbia studiato per cercare di limitarlo. Però l'Argentina è campione del mondo, ha tanti giocatori importanti che possono decidere la partita, però il re è il re. Insomma, bisognerà un attimino limitarlo.
2: Allora, il re ha già raggiunto Miro Klose, come abbiamo ampiamente raccontato, nella classifica dei marcatori di ogni tempo del Mondiale, con 16 reti, ha giocato ovviamente qualche partita in più Leo Messi, ma da oggi ha la possibilità di superarlo. Visto che parliamo di numeri, la terza volta è quella buona, me lo sento, con Daniele Fortuna, buon pomeriggio, eccoci.
4: Eccoci qua. Mi senti, Guido?
2: Ti ascoltiamo forte e chiaro, Daniele, oh. E ascoltiamo le formazioni che stai per declinare.
4: Bene, grazie, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Arlington, Dallas, la parte ovest della città texana, con lo stadio che è già pieno, quindi 70.000, 75.000 circa gli spettatori per uno stadio modernissimo del 2009, può ospitarne fino a 80.000 la casa dei Dallas Cowboys, quindi il grande football dell'NFL. Qui c'è il calcio, c'è l'Argentina, sono le campioni del mondo, alla sua seconda partita, al suo secondo impegno più complicato, presumibilmente contro l'Austria, che è al 28esimo posto della classifica FIFA. Lo dicevi, lo anticipavi, non hai svelato la formazione, ma ci sono pochi cambi, ce n'è soltanto uno nell'Argentina rispetto alla partita vinta contro l'Algeria per 3-0, vale a dire c'è Molina e non Montiel, che poi è l'uomo del rigore decisivo in Qatar, con Emiliano Martinez in porta, poi Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina in difesa, a 4 come di consueto per Scaloni, poi De Paul, Fernandez e McAllister a centrocampo, davanti Almada, Lautaro Martinez, naturalmente Lionel Messi. L'Austria, 3 cambi invece per Rangnick rispetto alla sfida vinta con qualche difficoltà, con qualche patema contro la Giordania a Santa Clara. Gioca Alexander Schlager in porta, poi Posch, Danzo, Alaba, Laimer in difesa, i due ad agire davanti ai quattro della difesa sono Seiwald e Xaver Schlager, poi Schmidt, che ha segnato al debutto, ha segnato il primo gol dell'Austria in questo mondiale, Wanner, Sabitzer, e cambio anche in attacco con Gregoric a giocare lì davanti a tutti. L'arbitro, la squadra arbitrale, almeno fino al quarto ufficiale, anzi arbitro e assistenti, sono egiziani. Amin Mohamed dirige questa partita, è un avvocato egiziano di 40 anni, gli assistenti sempre della stessa nazionalità, il quarto ufficiale è uno spagnolo, è Hernandez. Guido.
2: Benissimo, grazie per il momento a Daniele Fortuna. Tra pochissimo, visto che le abbiamo evocate poco fa citando noi i risultati della prima giornata, è giusto sempre per completezza ricordare che poi alle 2 di questa notte ci sarà l'altra gara del gruppo I, quello di Francia e Iraq per intenderci, si gioca a New York, e direi che Norvegia-Senegal è di certo una delle sfide più interessanti, insomma, di questo girone. Mentre per quanto riguarda il gruppo J, le due aspiranti Cenerentole, si è detto rispettosamente, attendendo magari sorprese dall'una o dall'altra, però si sfideranno a San Francisco alle 5 del mattino in Italia, gara che terminerà dunque domani mattina. Giordania-Algeria, una sorta di spareggio probabilmente per cercare di strappare un pass da terza classificata, ma ovviamente mi lancio in previsioni forse premature. Tornando su Argentina-Austria, Giovanni Galli del Re abbiamo parlato e immagino ne continuerete a parlare durante la partita. Poi provando a inquadrare la gara e la formazione albiceleste da una prospettiva anche più vicina al nostro calcio, Lautaro Martinez, ora in questo calcio che tanti giudizi va in qualche modo a fagocitare, a esprimere velocemente, si attende uno squillo anche da parte sua, perché è ovvio che Messi ha preso la scena totalmente. Aggiungiamo anche che ovviamente in panca è lo spettro, il fantasma, lo dico ironicamente, di Julian Alvarez, è sempre lì pronto per il toro argentino, e quindi insomma deve dimostrare qualcosa anche lui oggi, credo, no?
3: Sì, però sai, quando anche se un calciatore, è logico, noi si misura sempre l'attaccante in base ai gol che fa, no? Però dobbiamo anche considerare il gioco che fa e quanto è utile al gioco di squadra. E Lautaro Martinez, l'abbiamo visto, può fare la prima punta, può fare la seconda punta, si muove, apre gli spazi, permette magari ai centrocampisti di entrare in zona centrale. Per cui al di là di quello che, sì, certo, ce lo aspettiamo, è sempre stato tre cannonieri del nostro campionato negli ultimi 4-5 anni, per cui diciamo perché non lo fa anche al mondiale. Sì, però c'è un altro signore con la maglia numero 10 che quando calcia in porta la mette sempre dove il portiere non può arrivare. È logico che la scena poi dopo va sempre sul Goleador. Però Lautaro Martinez sta facendo un ottimo lavoro per la squadra, per cui ecco perché verrà sempre schierato, perché l'alternativa, come dicevi tu, è Julian Alvarez. Alvarez è un calciatore, tutti vogliono, io leggo giornali, leggo le, vanno tutti a cercare Julian Alvarez dall'Atletico Madrid. Mi domando, ma 150 milioni addirittura il Real Madrid sembra che abbia offerto, l'Arsenal che gli sta dietro, insomma, credo che se fa giocare Lautaro Martinez vuol dire che ha i titoli e i meriti per poter giocare.
2: E soprattutto rientra bene in quella visione tattica, come ha ben spiegato Giovanni Galli. È ovvio, il terminale offensivo la deve buttare dentro, ma c'è qualcosa di più complesso, di più sfumato che Giovanni ci ha spiegato. A proposito di Real Madrid e a proposito di tutti lo vogliono, tutti lo cercano, visto che un po', da parecchio uomo mercato, ci auguriamo di vedere poi nella ripresa anche Nico Paz, che contro l'Algeria ha fatto una manciata di minuti, 10 praticamente, più recupero al posto di Leo Messi. Il signore con la maglia numero 10, torno invece da Daniele Fortuna in postazione ad Arlington. Rangnick ha scelto un signore con la maglia numero 11 come possibile spauracchio per il Dibu Martinez. Gregorisch, come annunciavi poco fa Daniele, mi sembra non l'unica ma una delle significative novità dell'Austria anti-Argentina rispetto a quella vista nella gara inaugurale contro la Giordania.
4: Ma sì, anche perché Kalajdzic non è andato bene nella partita con la Giordania, non ha combinato moltissimo, l'ha anche sostituito poi Rangnick nel corso della ripresa, e allora questa è la scelta naturalmente anche per cercare di schierare Arnautovic alla fine. Arnautovic ha segnato il rigore poi alla fine che ha siglato la vittoria contro la Giordania per 3-1 dopo il 110° minuto, insomma un calcio di rigore, è stata rivista quell'azione lì, quel tocco con il braccio, però si tratta sempre comunque di un calciatore di 37 anni. Gregorisch, Bianni ne ha 32, gioca nell'Augusta Bundesliga, a proposito, vabbè, un tratto distintivo e caratteristico dell'Austria, in 14 su 26 giocano nel campionato tedesco, ha segnato 6 gol, comunque giocatore di esperienza, con la nazionale ne ha fatti 24, non cambierà moltissimo. Rangnick che ha chiesto ai suoi giocatori di fare la migliore prestazione di tutto il periodo in cui lui è stato commissario tecnico, perché questo serve per battere o comunque sia per almeno per prendere un punto all'Argentina.
2: Limitare o neutralizzare la formazione campione del mondo, davvero a tra poco. Daniele, caldissimo il clima ad Arlington, lo sentiamo dagli effetti che possiamo lasciar sfumare leggermente, credo. Giovanni Galli, in 30 secondi la tua prospettiva anche politica per le tue esperienze extracalcistiche, un buon viatico, un buon vento a Giovanni Malagò, lo vuoi esprimere davvero in una battuta, perché comunque è una delle notizie di giornata, non le vogliamo ignorare ovviamente.
3: Assolutamente, ha uno storico importante, ha ottenuto dei grandi risultati da presidente del CONI, logicamente da presidente del CONI ha dovuto gestire tante federazioni, ecco, mi auguro che come federazione gestisca tutte le società sportive, perché quello è la chiave per arrivare a tornare ad essere competitivi.
2: E speriamo di ripartire, dovrà concentrarsi su un'unica federazione, noi ci concentriamo per ora su un'unica partita, Argentina-Austria, seconda giornata di questo gruppo J. Da Dallas, da Arlington, a Daniele Fortuna, al commento tecnico Giovanni Galli, si parte dopo un po' di pubblicità tra pochissimo, e ovviamente dallo studio centrale ci ritroviamo nell'intervallo della partita che sta per cominciare. Buon ascolto su Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Estate, comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
1: La partita.
4: Eccoli ancora i campioni del mondo dell'Argentina, seguiti da migliaia e migliaia di tifosi qui a Dallas. Arlington, hanno invaso le strade già da diversi giorni, perché poi l'Argentina giocherà qui anche l'ultima partita del gruppo, quella contro la Giordania, ma adesso c'è l'Austria, è praticamente uno spareggio per il primo posto, perché queste due nazionali hanno vinto al debutto. E allora la tensione sul volto dei giocatori, lo stadio gigantesco è un enorme macchia albiceleste, bianca e celeste, questo si vede, però ci sono anche alcuni punti di rosso dei tifosi austriaci, prima dell'ingresso in campo delle squadre e prima naturalmente degli nazionali, con Messi che aspetta il suo piccolo compagno per entrare in campo. L'Argentina giocherà con Emiliano Martinez in porta, poi Molina, Romero, Lisandro, Martinez e Medina in difesa, 4 De Paul, Fernandez, McAllister a centrocampo, davanti Messi, Lautaro Martinez e Almada. L'Austria con Alexander Schlager in porta, Posch, Danso, Alaba e Lainer in difesa, Seiwald e Xaver Schlager, i due da agire davanti all'area di rigore, poi Schmidt, Wanner, Sabitzer, Gregoric unica punta. Una sorpresa quella di Wanner, titolare, ragazzo interessantissimo, classe 2005, 20 anni, cresciuto con il Bayern Monaco, gioca nel PSV Eindhoven, tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre. Approfitto per dare immediatamente il buongiorno a Giovanni Galli. Ciao Giovanni, che ti aspetti da questa partita?
3: È un buongiorno un po' ritardato, ma va bene
4: per
3: lo
4: voi.
3: Stesso. Buongiorno, sì, che mi aspetto? Beh, mi aspetto la conferma dell'Argentina, un'Argentina che nella prima partita ha fatto capire di essere dentro a questo mondiale. Abbiamo visto e stavo guardando il riscaldamento e vedevo negli occhi, nel volto dei giocatori, quella sana rabbia, concentrazione, furore agonistico che serve per giocare un mondiale. È di fronte a una squadra che non ha niente da perdere, nel senso che l'Austria non ha niente da perdere, per cui il peso della partita è tutto sulle spalle dei giocatori dell'Argentina, e mi aspetto da Ragnik qualche sorpresa tattica, perché credo che per arginare questa Argentina non basta essere lineari, ma bisogna creargli delle difficoltà. E Ragnik, che è un tecnico di altissimo profilo, penso che le idee per far questo ce le abbia.
4: inseguito anche dal Milan, gli nazionali tutti intorno al mondo lì a centrocampo. Inno dell'Argentina.

Fiorentina, così come dell'Austria, in mezzo al campo, in mezzo c'è la squadra arbitrale, inno del 1813, quello dell'Argentina, il testo di quello dell'Austria del secolo scorso, dopo la guerra, l'inno dell'Austria.

0: giocare una mondiale dopo 28 anni, avete votato l'ultima volta, melodia attribuita a Mozart, attribuzione controversa, adesso si ripongono le gigantesche bandiere che occupavano praticamente tutte e due le metà del campo, una da una parte e una dall'altra, i saluti tra i giocatori, pubblicità e poi si torna qui a Dallas per l'inizio della partita.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: In Austria proseguono i saluti, la fase preliminare della sfida, anche giocatori con trascorsi recentissimi rilevanti in Italia, uno di questi è Nico Gonzalez, ma anche Nico Pazza posano per i fotografi delle due squadre a partire dalla nazionale austriaca, maglia rossa, numeri bianchi con le maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia tradizionale dell'Argentina, maglia a righe biceleste. L'Argentina, Giovanni, proprio nel giorno della partita con i due gol più conosciuti di Diego Armando, sì, Maradona, forse i più conosciuti, il gol del secolo e poi la mano di Dio, sono stati definiti anche un atto politico con i due gol contro l'Inghilterra. E tu eri in Messico, non so se eri rimasto, sì, per quella partita lì, però insomma il tuo ricordo, no, prima, no, di cominciare.
2: No, no, ci avevano già messo sull'aereo e eravamo già ritornati in Italia. Avevamo perso agli ottavi contro una Francia decisamente più forte di noi. E però quel mondiale credo che abbia consacrato definitivamente per quella che era la grandezza di Diego Armando Maradona. Il gol del secolo è quello che, partito da metà campo, ha dribblato tutta la squadra, però il gol del secolo è stato anche quel colpo di mano, no, che è il primo gol di un'astuzia che è stato rivisto e rivisto. All'epoca magari non c'erano tutte le telecamere che ci sono oggi e nonostante le abbiamo riviste 10 volte, 20 volte, non tutti eravamo ancora convinti che veramente l'avesse presa con la mano. Cioè è un gol del secolo anche quello, secondo me, al di là, no, è proprio il genio di questo giocatore che io ho avuto la fortuna di conoscere, ci ho giocato contro, poi alla fine mi ero rotto le scatole di prendere gol tutte le volte che lo trovavo, alla fine sono andato a giocare con lui a Napoli e ho conosciuto un ragazzo meraviglioso al di là della grandezza del calciatore.
0: Ricordo un video che celeberrimo di una festa probabilmente a casa di Maradona a Napoli, tu eri su un divano, giocatori con le famiglie, c'era Pino Daniele che suonava, va, sì, bene, un ricordo così lontano, un video che è molto molto conosciuto. Poi qui Maradona a Dallas ha conosciuto invece il crepuscolo della sua carriera con la nazionale 1994, l'ultimo mondiale americano, prima di questo naturalmente quel controllo antidoping se ne discute ancora adesso, e poi l'Argentina venne qui a giocare a Dallas, non in questo stadio ma in un altro, il Cotton Bowl. Intanto il calcio d'inizio con l'Argentina che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione nella tribuna centrale e insomma si diceva seguì i suoi compagni qui a Dallas prima di quella sfida persa male con la Bulgaria nel gruppo da parte dell'Argentina, che era già un'altra squadra, poi venne eliminata dalla Romania agli ottavi di finale e insomma l'avventura di Maradona con la nazionale si chiude proprio qui a Dallas, proprio qui negli Stati Uniti, con quello che è successo. Argentina che adesso tocca il pallone, ne potremmo parlare probabilmente per tutta la durata della partita, di quello che è successo a Maradona, delle sue recriminazioni
2: in quel mondiale. Poi

0: Sì.
1: Argentina che scambia il pallone, si cammina praticamente, eppure il caldo è soltanto fuori, oltre 30 gradi, è un pomeriggio, una mattinata veramente molto calda a Dallas, però qui c'è il tetto retrattile, è stato chiuso, climatizzazione in campo, dunque temperatura più che accettabile, nonostante questo ci sarà comunque la pausa al 22esimo, ormai istituzionalizzata per ragioni commerciali, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato, se ne è scritto, è così, e quindi si continuerà a fare così, anche se per esempio in questo caso non ci sarebbe bisogno. Il palleggio da parte dell'Argentina nella propria metà campo, poi arriva il tocco di Messi nel cerchio di centrocampo, grande apertura di Messi con il sinistro all'indietro, prova ad andare via da quella parte, proprio sulla sinistra con Almada in mezzo, adesso all'Argentina subito con la conclusione, con la deviazione in calcio d'angolo, è andato proprio Almada in sovrapposizione, tocco di Schlager, il portiere dell'Austria, che arriva probabilmente quando il pallone era già uscito, ma anzi qui si batte un calcio di punizione perché c'era una posizione di fuorigioco proprio di Almada, che poi era andato bene a concludere il giocatore dell'Atletico Madrid, dunque calcio di punizione già battuto dall'Austria, con la partita che è cominciata da due minuti, 0-0 tra Argentina e Austria. Prova a salire Danzo, adesso si ferma il giocatore del Tottenham nella zona di centrocampo, pallone fermo lì davanti, non si muovono i suoi compagni di squadra, poi sì, arriva il tocco, il pallone che viene giocato all'indietro, Posch, conoscenza del campionato italiano per le sue stagioni con il Bologna, l'Argentina carica così il pallone immediatamente, si corre abbastanza poco in questi primi tre minuti di partita. Giovanni.
0: Sì, l'Argentina sta facendo palleggio, sta cercando di trovare soluzioni. L'Austria ha impostato anche su queste traiettorie esterne la pressione sui giocatori della... Ma qui, ecco, vediamo intanto... Vai.
1: Lautaro Martinez in area di rigore, fermato all'ultimo momento, c'era stata anche qui un'apertura meravigliosa da parte di Lionel Messi. Martinez va a terra, è stato liberato bene, apertura ancora di prima di Messi, resta nell'area di rigore dell'Austria, a terra Lautaro, mentre si prosegue a giocare adesso Lisandro Martinez nel cerchio di centrocampo, poi pallone che viene giocato all'indietro per McAllister, alla fine l'arbitro Mohamed interrompe il gioco, va a vedere che cosa è successo a Lautaro Martinez, piuttosto dolorante, vanno in due a chiuderlo,
0: piuttosto rigore, piuttosto rigore, perché Posch, guarda, va proprio sulla caviglia, sì, sulla tibia di Martinez, non tocca proprio la palla,
1: vanno in due. Schlager. Sì,
0: aspettavo che l'Argentina, nel momento in cui c'era stato il fallo, mettesse la palla fuori per dare la possibilità all'arbitro, no, di poter andare a vedere immediatamente o di essere richiamato dal VAR, perché mi sembra che il fallo sia stato abbastanza netto da parte di Posch da una parte e dall'altra. Comunque vediamo ora che cosa deciderà l'arbitro.
1: Intanto la caviglia destra di Lautaro Martinez, che è ancora a terra, c'è lo staff medico dell'Argentina in campo, in ritardo arrivano tutte e due, sì, magari Posch poi alla fine tocca anche il pallone, ma certamente prima va sulla caviglia di Lautaro Martinez, sì, nettamente, è soltanto Schlager che poi alla fine tocca il pallone, questo è un calcio di rigore piuttosto netto, eppure non hanno protestato e continuano a non farlo. Lautaro Martinez zoppica e non ha accentuato in alcun modo, perché comunque il tocco arriva, è un tocco anche abbastanza violento, cioè arriva il controllo, arriva la segnalazione, come si può percepire anche dal boato dei tifosi dell'Argentina presenti qui allo stadio di Dallas a Darlington. Il controllo per un possibile calcio di rigore viene certificato dalla scritta sul maxi schermo, che qui è veramente maxi, insomma si può vedere la partita in mezzo al campo da una parte e dall'altra. L'arbitro al centro del campo adesso tiene il pallone, vediamo se andrà a rivedere questa azione controversa, discussa, che però noi abbiamo avuto la possibilità già di rivedere e che comporta comunque un calcio di rigore necessario e chiarissimo per l'Argentina. Ancora qualche secondo di attesa mentre siamo arrivati al sesto minuto, 0-0 tra Argentina e Austria, Dallas, ma controllo VAR per un possibile calcio di rigore per un fallo, una scivolata fallosa di Poche su Lautaro Martinez. Preferisce rivedere tutto quanto. L'arbitro richiama Alaba, che è il capitano dell'Austria, che è andato a dire qualche cosa all'arbitro egiziano Mohamed, che adesso va lì al monitor. Ma insomma, qui, Giovanni, incertezze, lo abbiamo detto, non ce ne sono, non ce ne dovrebbero essere.
0: Ma si vede, guarda il piede destro di Poche che va direttamente sulla caviglia di Lautaro Martinez, poi l'altro, il compagno, mette via, ma il rigore questo è di Poche su Lautaro Martinez, assolutamente.
1: Sì, non ci sono veramente dubbi, arriva in ritardo e qui si è fatta anticipare la difesa dell'Austria e andiamo ad ascoltare le parole dell'arbitro.
2: Defender number 5, Didi play the ball,
0: numero 5 Poche, mi sembrava fosse evidente, bravo.
1: Evidente, il vuoto sottolinea la decisione dell'arbitro e adesso momento comunque potrebbe entrare nella storia dei mondiali di calcio. Messi sta portando con il pallone e lo tocca con il destro, adesso lo ha raccolto e lo andrà lui a sistemare sul dischetto, anzi sul dischetto c'è già il pallone, aveva un altro pallone Messi, il pallone è già lì, cioè Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, un po' a distanza, forse magari anche per cercare di disorientare, di nervosire Messi, ma insomma veramente ce le vuole. Messi comunque qui soltanto per il pallone, arriva anche l'arbitro, si dicono qualche cosa, ancora con cura, scrupolo, sistema il pallone troppo avanti sul dischetto, allora Messi lo raccoglie, lo rimette lì, lo rimette indietro, il numero 10 dell'Argentina, restano fuori dall'area di rigore i giocatori dell'Austria, quelli dell'Argentina a occhi soltanto per il pallone. Messi che sta partendo con il sinistro, fuori! Incredibile! Ed è comunque, era sulla traiettoria Schlager, il portiere dell'Austria. Una finta, un saltello, l'ha battuto male questo rigore Messi. Giovanni.
0: Malissimo, ma Schlager lo ha precedentemente, io stavo guardando il labiale del portiere, era in primo piano, che sta dicendo te lo paro, toccandosi il petto, no? E poi Messi dall'altra parte l'ha guardato e ha fatto sì, ora vediamo, e invece lo ha condizionato, ha calciato decisamente male, era un passo dalla storia, ha ancora però 82 minuti per rientrarci nella storia. Leo Messi non voleva approfittare di una situazione così facile per entrarci, ha detto voglio fare un bel gol, il rigore non mi basta.
1: Troppo semplice. lo confortano i tifosi dell'Argentina che continuano a cantare, continuano a saltare, sono tanti, hanno veramente tutte le età, anche una centenaria che dichiarava la sua età con la maglia dell'Argentina, perché qui all'americana vengono inquadrati continuamente i tifosi su questi schermi giganteschi in mezzo al campo, sopra al campo naturalmente, perché comunque sono tre anelli, è uno stadio che ha gli spalti che vanno in verticale. Prova ad attaccare adesso l'Austria, centro campo, il pallone che viene giocato di testa da Wanner, ne abbiamo parlato prima, ragazzo interessante da seguire, poi commesso fallo su Medina, calcio di punizione per l'Argentina, Medina un po' nervoso, il giocatore dell'Argentina del Marsiglia, anche per questo calcio di rigore sbagliato dal totem, dal capitano Messi che alza gli occhi non verso il cielo, perché il cielo non si vede, ci sono i riflettori e c'è soltanto il tetto. Però scuote la testa Messi, mentre Emiliano Martinez, il Dibu, il portiere dell'Argentina in completo verde, si appresta a battere questo calcio di punizione sulla sinistra, fuori dall'area di rigore, con il destro il portiere dell'Aston Villa, va in anticipo però Danzo, ancora a centrocampo, si lotta con Gregoric che finisce a terra. Qui c'è fallo a favore dell'Austria, Gregoric verso uno scarpino naturalmente rosa, è il colore anche qui per ragioni commerciali più diffuso tra i calciatori in questo mondiale. Gregoric a terra, il calcio di punizione, può approfittarne l'Austria, l'hai detto bene Giovanni, l'Austria non ha nulla da perdere, torna al mondiale, è tornata anche a vincere una partita dopo 38 anni, l'ultima volta nel mondiale del 98 aveva perso con l'Italia, ahimè nel girone di qualificazione in Francia, i gol di Vieri e di Baggio, veramente, veramente un'altra epoca per l'Austria e purtroppo anche per l'Italia. La calcio di punizione che sta per essere battuto da Alaba proprio all'altezza del cerchio di centrocampo, con il pallone però nella metà campo dell'Argentina. Ecco Alaba, capitano, giocatore esperto, quest'anno per lui meno spazio nel Real Madrid, non si gioca, movimenti e ci sono anche i richiami dell'arbitro per Gregoric che sta cercando di prendere posizione sua. Rodrigo De Paul deve essere battuto questo calcio di punizione alla dodicesimo a Dallas, 0-0 tra Argentina e Austria nel gruppo J. Ma ricordo che Messi ha sbagliato un calcio di rigore, l'ha tirato al lato all'ottavo minuto. Alaba con questo schema per Danzo, colpo di testa alla sponda in mezzo, prova a liberare l'Argentina, il pallone che resta ancora lì con Danzo, tenta di andare via, poi rientra Gregoric, poi Sabitzer a sinistra, si sviluppa la manovra dell'Austria, ancora Alaba da ultimo uomo, prova a rimettere il pallone verso l'area di rigore dell'Argentina, altro colpo di testa questa volta di Posch, tenta di mettere il pallone a terra, l'Austria non ci riesce, pallone nel metà campo difensivo della nazionale austriaca, ha giocato all'indietro da Posch, poi dall'altra parte c'è Laimer che è un giocatore fondamentale per questa nazionale, qui diciamo in una posizione un po' più prudente rispetto a quella universale che lui prende con il Bayern Monaco. Possesso palla adesso per l'Austria, senza strafare, con il pallone che viene giocato all'indietro, ancora qui c'è Seibald, poi Danzo ancora a centrocampo, sempre per Seibald all'indietro da regista, cambia bene gioco dall'altra parte per Laimer, qui si fa vedere molto più avanzato il giocatore del Bayern Monaco, alla fine arriva il cross di Sabitzer e arriva anche la rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco. Sembra un po' scossa l'Argentina da questo calcio di rigore che poteva subito mettere bene le cose. Calcio di punizione per l'Austria, Giovanni.
0: Sì, sì, è vero, è vero. E sono molto nervosi. L'Austria comunque sta interpretando bene la partita, la sta interpretando anche in modo per far innervosire ancora di più i giocatori argentini. È una squadra che ha una buona tecnica, buoni movimenti e deve sfruttare queste situazioni perché ha giocatori che hanno struttura una grande struttura rispetto ai giocatori argentini.
1: Calcio di punizione, la posizione è allettante da sinistra in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore, Sabitzer e Wanner sul pallone per un cross, ma qui c'è anche la possibilità di andare direttamente alla conclusione magari con un giocatore con il destro, Sabitzer in effetti va proprio alla conclusione, però respinta dalla difesa dell'Argentina, poi pallone ancora perso, l'Austria che resta in attacco, alla fine è Messi a riportare il pallone, prova ad andare via, prova a correre, sbaglia l'appoggio ma gli ritorna il pallone sui piedi, l'Austria a riconquistare palla, adesso va via con Wanner, ancora a sinistra, sta rimessa laterale, ma è sempre l'Austria che resta in attacco. Adesso l'Austria rispetto all'inizio con quel calcio di rigore sbagliato da Messi sta anche rimettendo in equilibrio il possesso palla per quello che vale, però l'atteggiamento sembra diverso, adesso gioca più libera la nazionale austriaca, non so se sei d'accordo.
0: Sì, erano partiti sempre facendo grande pressione davanti, tanto vediamo questa, facendo grande pressione sull'uscita di palla da parte dei giocatori dell'Argentina, però erano usciti molto bene e il palleggio li aveva messi in difficoltà fino al calcio di rigore. Dal calcio di rigore sembra che la partita si sia quasi rovesciata, no? Adesso in fiducia ci sono i giocatori dell'Austria, mentre l'Argentina sta cercando di recuperare, no? di rimettere insieme le fila per poter uscire fuori da questa partita.
1: Al sedicesimo del primo tempo 0-0 tra Argentina e Austria, adesso Romero a cercare il lancio in avanti, Danzo sbaglia, Messi ancora, gran giocata, Lautaro Martinez si allunga troppo il pallone, allora Posch opportunamente chiude, poi rilancia a cercare il passaggio per Wanner, molto presente lì nel reparto offensivo dell'Austria, il lancio per Savitzer, il cross con il pallone che taglia l'area piccola dell'Argentina, Martinez, il Dibu non riesce a intervenire, ancora Austria dall'altra parte, buon momento favorevole alla nazionale di Ragnik, il pallone però in questo caso è uscito, si ricomincerà con una rimessa dal fondo per l'Argentina, negli ultimi minuti sta giocando meglio l'Austria, è innegabile.
0: Sì, è in fiducia, sembrava la vittima designata, dopo 5 minuti un calcio di rigore, invece quel calcio di rigore sbagliato da Messi ha dato coraggio a questa squadra che si sta muovendo bene. Ti avevo detto in prepartita che cosa stava preparando Ragnik, no, per cercare di limitare, sta cercando di limitare non facendo giocare l'Argentina, non facendola uscire bene dalla fase di impostazione difensiva.
1: Sì, sono corti, compatti, che poi è anche una prerogativa, una peculiarità dell'Argentina, che adesso fa girare il pallone con i difensori da Lisandro Martinez, poi c'è Romero che tocca dopo il passaggio all'indietro di Medina, si parte da McAllister, chiuso fallosamente nel cerchio di centrocampo, anche i centrocampisti dovrebbero muoversi di più, vengono chiusi regolarmente dai centrocampisti dell'Austria. Ancora una volta l'Argentina sbaglia, passaggio anche piuttosto semplice in questo caso, è stato Molina a toccare direttamente in fallo laterale, rimessa battuta dall'Austria, zona centrale del campo, di prima gioca bene la squadra di Ragnik, poi è lo stesso Molina a mandare il pallone in avanti, lo gioca all'indietro Seibald, alto retropassaggio, c'è Danzo, c'è anche il pressing di Almada, rilancio, l'Argentina riconquista il pallone a centrocampo, Messi viene incontro, poi prova a girarsi, fa scorrere il pallone, non si sa nemmeno come, scivola a terra l'Argentina in area di rigore, poi Schlager su un passaggio all'indietro, in difficoltà qui l'Austria, stava anche per farsi autogol, parte tutto sempre dai piedi di Messi, c'è l'Argentina ancora nella metà campo dell'Austria con De Paula, poi McAllister, qui il pallone gira più veloce, viene fatto girare verso Fernandez, poi pallone che gioca McAllister, ancora all'indietro c'è Romero, c'è Lisandro Martinez a centrocampo, qui prova a schiacciare l'Austria, l'Argentina con Medina che tocca all'indietro, si ricomincia da centrocampo e insomma dicevo, poi la giocata arriva sempre e arriva sempre da Messi, Giovanni.
0: Sì, Messi Lautaro che si intendono a meraviglia, anche in questa circostanza forse Messi è stato un po' troppo, si è piaciuto troppo perché avrebbe potuto calciare, invece ha tentato un dribbling sull'uomo che stava arrivando, poteva calciare di punta, poteva calciare di mezzo collo subito con la palla che gli stava rimbalzando e ha dato la possibilità invece al difensore di poter intervenire facendo quasi autogol perché Schlager è stato bravo con la gamba a metterla fuori.
1: Eh sì, è un dribbling di troppo, dicevi bene, Alaba tocca il pallone all'indietro e però da lì doveva anticipare tutto e tutti Messi, aveva tutte le possibilità per farlo. Ancora Argentina in attacco, il pallone che si impenna, adesso prova a giocarlo Wanner, altri duelli robusti, aerei a centrocampo, l'arbitro non fischia, l'Austria riconquista il pallone, Sabitzer prova ad andare via, ancora pallone tra i piedi di Sabitzer, lo gioca all'indietro per il terzino sinistro, per Laimer, che brutto fallo, però Laimer finisce a terra, ci sarà calcio di punizione per l'Austria, siamo arrivati al 21esimo minuto, 0-0, due giocatori a terra, uno dell'Argentina e poi Laimer del Bayern Monaco, arriva l'arbitro, ci sono partita comunque allora molto molto corretta, alla fine Lautaro Martinez che sportivamente aiuta Laimer a rialzarsi, non si gioca comunque perché resta De Paul, se non vedo male, ancora a terra l'arbitro Mohamed ad aiutare Rodrigo De Paul a rialzarsi, prima Atletico Madrid, prima ancora Udinese, adesso Inter Miami, ha seguito Lionel Messi, l'Atletico Madrid è la squadra di club che dà più giocatori alla nazionale argentina, ben 6, è una particolarità, particolarità anche, ma fino a un certo punto, che nel campionato argentino siano soltanto in due a giocare della squadra di Scaloni e sono Paredes e Montiel. Il gioco non è ancora ripreso, ci sarà calcio di punizione per l'Austria, adesso battuto da Alaba, poi Seibald, il suo ruolo cruciale lì per la costruzione del gioco della squadra di Ragnic, pallone che viene girato da Posch sulla destra, una maschera protettiva per lui dopo un colpo rimediato qui negli Stati Uniti durante la partita, durante la prima partita, va Alaba ancora con il sinistro, il giocatore del Real Madrid, poi a cercare Gregoric, lo scambio lì in mezzo veloce, arriva la difesa dell'Argentina ma resta comunque in attacco Posch, il cross all'altra parte con Wanner, poi arriva la conclusione, ci sarà calcio d'angolo, rischia tanto l'Argentina e l'Austria fa scorrere bene il pallone, tutti i passaggi di prima, le idee giuste, il cross di Posch, Wanner che va a tagliare, Sabitzer che non trova la porta, ma veramente per un'inezia, semplicemente perché c'è la respinta, sì, lì davanti a Diego Martinez, di un difensore, il calcio d'angolo lo seguiamo, ma ancora tanti movimenti e tanti movimenti da seguire per l'arbitro, pallone allontanato fuori dall'area di rigore dell'Argentina che può andare in contropiede, Messi va a giocare il pallone nell'area di rigore, poi il passaggio in avanti è sbagliato di Messi, rimessa laterale, insomma registriamo l'errore sul calcio di rigore di Messi, ci siamo anche qualche errore e di troppo da parte della numero 10, 23esimo puntualmente, tre fischi dei tifosi che non approvano perché comunque lo abbiamo già detto, le motivazioni sono chiare, si sta benissimo all'interno dello stadio di Dallas, le squadre vanno verso la panchina, e pausa, Argentina 0, Austria 0 per il gruppo J, andiamo in pausa anche noi, pubblicità.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Di nuovo a Dallas, Arlington, un minuto e 45 alla fine di questa pausa, segnala puntualmente lo schermo sul campo, 0-0, Argentina rientra in campo, l'Austria ancora lì, linguaggio del corpo, tutti lì intorno, giocatori dell'Austrial, commissario tecnico, in ordine a spazio quelli dell'Argentina, può significare fino a un certo punto, significa e molto. Invece il calcio di rigore sbagliato proprio all'esordio della partita da Messi, insomma un errore abbastanza inconsueto, soprattutto per il modo di calciare il rigore.
0: Eh sì, secondo me è rimasto un po' condizionato dal portiere, da Schlager, perché si sono un po' scambiati i gesti a distanza dagli 11 metri, il portiere che gli diceva e lo provocava, Messi che con un mezzo sorriso quasi come per dire adesso ti faccio vedere, però il portiere è stato bravo perché è rimasto in piedi fino all'ultimo, non gli ha dato un lato, no, dove potere, infatti se vedi la corsa l'ultimo passo di Messi è un passo che non è da lui, ha rallentato troppo la corsa, ha guardato il portiere, quando però sei arrivato a ridosso non sei più padrone, no, del tuo movimento, perché chi comanda è il portiere in quella circostanza. Infatti ha calciato, ha cercato di dare più forza possibile e la palla è andata fuori.
1: Eccolo Schlager che riprende la sua posizione, proprio lui lì davanti alla porta, un completo giallo fosforescente, si ricomincia adesso, ancora qualche istante prima della ripresa della partita, siamo arrivati intanto al 27esimo, Argentina 0, Austria 0, si dovrebbe ricominciare con una rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco sulla destra, dove va Stefan Posch a raccogliere il pallone per una possibile azione pericolosa per l'Austria, che ha battuto un calcio d'angolo, è andata a concludere con Sabitzer, pallone deviato proprio in angolo nella stessa azione, questa è l'occasione migliore per l'Austria, però molto molto spigliata con le idee giuste, continua a spingere, continua a provare a farlo adesso con Alaba, poi tocca il pallone all'indietro, il giocatore del Real Madrid, c'è l'intervento di Xaver Schlager, la cerniera di centrocampo Schlager e Saiba che magari gioca più da regista, Danzo per Posch sulla destra, pallone all'indietro a centrocampo l'Austria, viene coinvolto Schlager, Alexander Schlager il portiere, molto fuori dall'area di rigore dell'Austria con il destro, gira dall'altra parte sempre per Alaba, poi in orizzontale sulla destra ha più spazio Danzo, non fa pressing Lautaro Martinez, Danzo allora può tentare di uscire, davanti a lui però c'è Enzo Fernandez a cercare il movimento da parte di Schmidt che viene incontro, ancora è Danzo a toccare questo pallone, poi lancio, cambio di gioco, Laimer dall'altra parte colpisce di testa, riesce a tenere il pallone in campo, poi scambia con un compagno, in questo caso con Sabitzer, arriva anche Xaver Schlager lì sulla sinistra, poi Laimer, lancio sbagliato, l'Argentina recupera subito, però riaggressione proverbiale da parte dell'Austria, è vincente in questo caso a centrocampo con il pallone che viene giocato da Seiwald, poi Gregoric colpo di tacco, ancora Laimer va via sulla sinistra in dribbling verso la bandierina del calcio d'angolo, fermato, ci sarà corner, bene l'Austria davvero senza nessun timore reverenziale, ma non è soltanto questo, gioca bene la nazionale di Rakitic.
0: Sì, gioca un buon calcio, lineare, passaggi brevi, sempre 3-4 soluzioni per il portatore di palla e, come ho detto, queste sono le situazioni che dovrà sfruttare, calci d'angolo e calci di punizione a favore.
1: Calcio d'angolo, ancora il pallone che si impenna nell'area di rigore dell'Argentina, poi prova a giocarlo Lainer, una rovesciata da parte di Lautaro Martinez, mi pare a liberare, ma resta lì l'Austria, ancora tanti errori da parte anche dei centrocampisti dell'Argentina di Fernandez, in questo caso pericolosa, allora minacciosa direi l'Austria con Sabitzer che va a giocare questo pallone sulla sinistra, poi lo mette più avanti, Wanner tenta addirittura un tunnel su McAllister, non riuscito, resta comunque lì l'Austria, resta comunque in attacco la nazionale di Ragni, ci sono le proteste di De Paul da parte dell'arbitro, o rimessa laterale o a calcio di punizione, ma si resta lì, allarga le braccia e scrolla le spalle Rodrigo De Paul, non è convinto di questo era rimessa laterale a favore dell'Austria con Lainer che prova a rientrare, Sabitzer prova ad andare via, arriva McAllister, questa volta si allunga troppo il pallone, c'è anche uno scambio di manate tra i due, deve intervenire immediatamente l'arbitro, nulla di particolare. Argentina 0, Austria 0, sembra contratta l'Argentina, Giovanni.
0: Sì, anche vedi quante, tutte le volte che c'è un fallo, tutte le volte che c'è uno scontro, tutte le volte che c'è una rimessa dal fondo, sono sempre a protestare, no? Sono sempre a cercare di condizionare le scelte dell'arbitro e soprattutto di intimidire l'avversario. Al contrario, mi sembra che invece l'Austria stia giocando un'onestissima partita fatta di organizzazione, fatta di un buon calcio anche, per cui ecco perché forse l'Argentina si sta un po' innervosendo.
1: Non riesce più a trovare le giocate giuste, adesso prova a far girare il pallone la nazionale di Scaloni, c'è Romero, poi McAllister in mezzo, ancora arriva Messi, fermato Messi, però va avanti, vince un rimpallo, poi se la cava la difesa dell'Austria con il pallone allontanato, ancora De Paul però per l'Argentina, si parte da dietro ai difensori, da Romero in particolare al 31esimo, 0-0 tra Argentina e Austria. Lisandro Martinez con il pallone adesso che si sposta sulla sinistra, in mezzo ancora Messi, deve uscire Schlager, Messi ancora, conclusione, ed Alaba davanti alla porta a respingere, non c'era Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, sempre lui Messi, scuote la testa, poi un sorriso quasi nervoso da parte di Messi, però anche in questo caso va a trovare una giocata sensazionale di prima senza guardare per l'inserimento di Almada lì davanti alla porta, anzi, di Enzo Fernandez.
0: Ma la sensibilità in quel piede, sì, ne vogliamo parlare, una palla che gli rimbalza davanti, lui è saltato e con l'interno del piede, con una semplicità mostruosa, ha messo il portiere davanti, ha messo l'attaccante davanti alla porta.
1: Sì, sì, continua ad attaccare l'Argentina adesso, buon momento, Lautaro Martinez sbaglia il cross, si chiude, l'Austria riconquista il pallone soltanto per un attimo con Xaver Schlager, poi Rodrigo De Paul, largo sulla destra, torna indietro, però pressing immediato e qui aiutano tutti quelli dell'Austria, altro fatto significativo e notevole, anche Gregoric che dovrebbe essere il punto di riferimento più avanzato, va sulla fascia in questo caso, arretra moltissimo per andare a pressare, per andare a disturbare Rodrigo De Paul, si fanno sentire i tifosi dell'Argentina mentre è Medina a girare il pallone all'indietro, nel cerchio di centrocampo c'è Romero, ama il pallone, De Paul largo sulla destra, prova a sovrapporsi Molina, il pallone però si ferma, c'è l'Argentina, adesso è Romero che ferma il pallone, poi va da Lisandro Martinez, ancora i movimenti e tutti a guardare Messi, però adesso c'è quasi una marcatura personalizzata su di lui, quella di Sabitzer, il pallone che gira sulla destra, poi Sabitzer si sposta, non gioca certamente a uomo su Messi, l'Austria certamente viene seguito come in questo caso da Seibald, ma il pallone è lontano, lo gioca Lisandro Martinez, arriva da lontano l'Argentina dal centrocampo, dal cerchio centrale con i difensori, pallone che va in orizzontale, ancora Romero, ancora De Paul, si chiude l'Austria, non trova spazi, però non sta nemmeno provando a cercare la giocata in mezzo, in verticale, semplicemente un palleggio tutto in orizzontale, no Giovanni? Non sembra anche a te, ci vuole la verticalizzazione, ci vuole la giocata, non può affidarsi e ricorrere soltanto a Messi l'Argentina.
0: È vero, è vero, lasciami usare un termine, l'Argentina ha due giocatori là davanti che si intendono a meraviglia e otto cacciatori di taglie, perché gli altri sono tutti giocatori che, vedi, hanno carattere, cuore, no? Intensità, però manca il giocatore che fa da trade union, no? Fra questi giocatori che si devono lavorare per recuperare la palla, ma serve quello che poi dopo la porta ai due là davanti, perché quando arriva là davanti c'è sempre una situazione di pericolo. Il problema, come vediamo adesso, un palleggio, no, anche abbastanza noioso diciamo,
6: possiamo dirlo, certo.
0: No, non va, però quando arriva lì, quando arriva da quei due, attenti a quei due, ecco, capito? Al contrario, l'Austria è un blocco, giocano tutti per la squadra.
1: Sì, sì, come succede in questo momento con Sabitzer che protegge il pallone, viene spinto a centrocampo. Calcio di punizione allora per l'Austria. Qui gli applausi dei pochi tifosi americani, insomma, non sono tantissimi. Tony Romo è una gloria molto conosciuta nell'NFL, viene inquadrato qui sullo schermo, è stato quarterback dei Dallas Cowboys, poi Dallas Cowboys per tante stagioni, per più di 10 anni. Insomma, saluta anche lui presente tra gli spettatori qui allo stadio per vedere l'Argentina, mentre l'Austria che va a battere una rimessa laterale da destra con Posch, una maschera particolare per lui, protettiva, pallone che viene allontanato da Lisandro Martinez, poi ancora lo scambio con Laimer, viene fermato, l'Argentina può approfittare, può partire in contropiede, in questo caso con Zoro Martinez, le sue finte in mezzo. Carenzo Fernandez che sbaglia il cross senza guardare quella centrocampista del Chelsea, buon inserimento però poi esecuzione completamente sbagliata. Giovanni,
0: sì, ha messo una palla senza vedere, pensando che due compagni potessero attaccare l'area di rigore, attaccare soprattutto lo specchio della porta, così non c'era. Aveva l'opportunità di lasciare a un compagno che stava vedendo proprio tutto il campo, ma ha preferito mettere questa palla tesa all'interno dell'area di rigore.
1: Gregoric si tocca la nuca, probabilmente ha subito un colpo, un contatto fortuito, l'arbitro non ha fermato il gioco, ha perso il pallone lì in avanti e l'Argentina in questo caso pallone in verticale, si è tutto fino a un certo punto perché Romero va ad anticipare l'attaccante dell'Austria, però lo anticipa e lo sposta anche con una certa malizia, questo poteva essere tranquillamente considerato un fallo, veramente a centrocampo, in una zona non pericolosa, innocua. L'Argentina che recupera il pallone mentre siamo arrivati al 38esimo del primo tempo, sempre 0-0. Ricordo però il fatto principale di questo primo tempo, il calcio di rigore sbagliato da Lionel Messi all'ottavo minuto, concesso dopo ricorso alla tecnologia per un fallo di Posch su Lautaro Martinez nell'area di rigore dell'Austria. Sale ancora Romero, il pallone viene giocato male, rimessa laterale per l'Austria. Diciamo, appunto, abbiamo visto un paio di fiammate di Messi al di là del calcio di rigore, una raccontata benissimo tu Giovanni, insomma, quel pallone di prima per l'inserimento di Fernandez, adesso prova ad attaccare ancora Almada, poi dall'altra parte gira questo pallone indietro, velo Messi, rete! Ha segnato l'Argentina! Lionel Messi, questo è il record, ha sbagliato il calcio di rigore ma poi arriva con il sinistro di prima intenzione, tutti ad abbracciarlo, però qui il velo di Almada a memoria, pallone velocissimo in mezzo, apre il sinistro Messi, pallone angolato, l'Argentina in vantaggio, Lionel Messi diventa il giocatore che ha segnato di più nei mondiali, 6 edizioni per lui, questa è la sesta e questa è la 17esima rete.
0: Sì, è stato lui che ha dato il là. Noi parlavamo prima, no, di questo movimento palla noioso, come è uscito fuori, si è fatto dare la palla sui piedi, 1-2 tocchi, ha messo la palla subito immediatamente sull'esterno a sinistra, i compagni hanno messo in piedi questa azione, come è arrivato Molina, è arrivato sul fondo, Messi al rimorchio, ha chiamato sicuramente la palla al compagno, ad Almada, sì, gliel'ha chiamata, lui stava arrivando, questo era un rigore in movimento, si è fatto perdonare dell'errore dagli 11 metri.
1: Però la costruzione, come dici tu, un attimo il pallone come comincia a girare, non è lì per Medina, cross dietro, qui secondo me bravissimo Almada, ma gliela chiama, hai ragione tu, Messi certamente dice qualche cosa, sembra un velo, sembra preparato, Messi dice lasciami il pallone che vado a segnare e vado a prendermi il record, Argentina 1, Austria 0, siamo al 40esimo, disfatto e poi ha fatto come sempre Messi, è andato ad abbracciare i compagni, anche un po' di commozione tra i tifosi, anche un po' di nervosismo adesso per i giocatori dell'Austria, qui un piccolo capannello sulla linea laterale opposto alla tribuna dalla quale stiamo parlando, con l'arbitro che interviene immediatamente, un cartellino giallo Posch che si va a rifilare una manata proprio ad Almada che si lascia cadere in realtà, quindi insomma adesso questo cartellino giallo è per Posch, però Almada qui mi sembra che abbia accentuato non poco.
0: No, poteva evitare, Posch che è 20 centimetri più alto, gli è passato accanto e l'ha toccato con la spalla proprio sul volto. Non so quanto sia stato volontario, ma insomma il giocatore argentino si è portato subito le mani al volto e l'arbitro inevitabilmente, vedendo questo contatto, è andato ad ammonire Posch.
1: Sì, è caduto Almada, poi l'Argentina qui ha già battuto, non riesce a tenere il pallone in capo. L'altro terzino, quello destro, Molina, visto in Italia all'Udinese, un altro della colonia dell'Atletico Madrid, 42esimo, Argentina 1, Austria 0, grazie al gol segnato da Messi due minuti fa. Va l'Austria ora a cercare di rispondere con un lancio lungo, il pallone che viene giocato però bene da Lisandro Martinez. Recupera l'Argentina, pressing immediato da parte dell'Austria all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, il pallone esce, l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Austria, insomma il piglio però resta buono da parte dei giocatori della nazionale austriaca che cercano sempre di riconquistare il pallone, in questo caso si ricomincerà da una rimessa laterale, vanno lì comunque tutti quanti a pressare su questa rimessa laterale battuta da sinistra dall'Argentina, va Sabitzer a staccare i testa, poi si lotta ancora, altro fallo laterale sempre per l'Argentina, lì a sinistra fanno festa i tifosi dell'Albiceleste, dall'altra parte comunque tante macchie rosse qui allo stadio di Dallas, restano in movimento, poi naturalmente come sempre succede ai mondiali ci sono tifosi dell'Austria fianco a fianco con quelli dell'Argentina, che adesso gioca il pallone con Lisandro Martinez, rilancio immediato, dovrebbe essere fallo a centrocampo proprio su Messi, era andato lui incontro al pallone, fallo, scuse immediate da parte di Kevin Danzo, aiuta a rialzarsi Messi, ci sarà una calcio di punizione a favore dell'Argentina, 43esimo, resta comunque l'analisi di questo primo tempo tutto sommato non esaltante, e però con l'eccezione del giocatore protagonista, del giocatore che può creare sempre qualche cosa, di Messi, dal rigore, altre due o tre giocate fino alla rete. Analisi corretta, Giovanni, secondo te?
0: Sì, è stata una partita, vedi, con tanti scontri, una partita molto fisica, dove l'Argentina per temperamento, per carattere, no? Cerca sempre questi scontri, dall'altra trova comunque un'Austria che non è che si tira indietro, ha anche delle buone qualità, ha fatto vedere un buon primo tempo e poi dopo c'è Messi e qua si dice vabbè giochiamo la partita, poi dopo arriva lui e decide e determina sempre il risultato, e questo è il primo tempo di oggi
1: e continua a farlo anche a 39 anni, che compirà tra due giorni proprio qui negli Stati Uniti. Il passo però resta sempre lo stesso, ecco, non arranca mai, comunque sì, riesce a correre, a gestirsi, insomma non stiamo parlando di un giocatore che dimostri a quell'età lì, probabilmente riesce anche a gestirsi, però comunque gli scatti sono sempre gli stessi, chiaro, sono meno fulminei, meno da cartone animato come eravamo abituati a vederlo ai tempi del Barcellona, penso, i primissimi tempi.
0: Però
1: comunque la corsa è sempre quella giusta. Adesso Lassa recupera una pallone a centrocampo, subito il lavoro dei centrocampisti dell'Argentina, lavoro falloso in questo caso di Fernandez, che va a protestare con l'arbitro, c'è calcio di punizione, sta per essere battuto Sabitzer, mentre sta per scoccare il 45esimo, ci sarà recupero, scambiano Danzo e Alaba nel cerchio di centrocampo, in orizzontale arriva Schlager, ancora Alaba, poi Danzo prova ad attaccare, a chiudere questo primo tempo all'attacco l'Austria, con l'Argentina che è lì e aspetta, ancora Austria con Sabitzer, pallone giocato all'indietro, c'è Laimer, 7 minuti scoccato, c'è il 45esimo, adesso arriva la segnalazione sul recupero, tanto pericolosa l'Austria con questo cross che viene allontanato sempre dalla parte di Posch, sempre lui l'ex giocatore della Bologna, che era andato a crossare per Gregoric, è arrivata però la chiusura perfetta, opportuna di Lisandro Martinez, c'è l'Austria che si è riportata nella metà campo dell'Argentina, fa girare il pallone forse con troppa lentezza, si va a sinistra da Sabitzer, poi il pallone che viene andato lì indietro, ancora a sinistra, ora prova ad accelerare l'Austria con Schlager, cross in mezzo, va Romero a chiudere, sempre puntuali come al solito i difensori centrali dell'Argentina, poi la Toro Martinez ad aiutare in maniera fallosa, in questo caso ha commesso fallo su Laimer, Lautaro era andato lì a difendere, calcio di punizione, la solidità dell'Argentina anche in questo caso, la forza della squadra di Scaloni unita poi alla fantasia. Manu Ginobili, degli applausi sono per lui, a proposito di grandi argentini, di fantasia, talento, texano acquisito, i suoi anelli vinti con i San Antonio Spurs, maglia dell'Argentina, boato che avete sentito, proprio per Manu Ginobili, mentre c'è un calcio di punizione per l'Austria con il pallone che viene giocato a sinistra, ancora Laimer, poi all'indietro, cross nell'area di rigore dell'Argentina, va in anticipo Lisandro Martinez, pallone che esce sulla sinistra, bravissimo qui Almada a tenerlo, a rigiocarlo all'indietro, dall'altra parte c'è spazio, McAllister, va bene, c'è l'apertura per Messi che parte da lontano, linea centrale del campo, si ferma, qui non accelera con prudenza, alla fine permette a Gregoric di calciare il pallone anche con una certa rabbia in fallo laterale, c'è deviazione, rimessa, battuta dall'Austria, ecco Giovanni, sì, in questo caso si vede magari una velocità diversa di Messi, magari 10 anni fa sarebbe partito palla al piede, avrebbe cercato di fare qualche cosa di straordinario.
6: Sì, adesso guarda, lui cammina nella tre quarti avversaria e va a vedere come sono posizionati i difensori, dove c'è il pertugio giusto per infilarci, per poter far male all'avversario. È un giocatore che l'esperienza logicamente sta cercando di sopperire a quello che è, non è più la fisicità, la velocità di corsa che aveva una volta. Lui una volta faceva i 40 metri da velocista con il pallone al piede, oggi fa i 5 metri, i 10 metri e poi dopo, insomma, la carta d'identità c'è, però è sempre un giocatore sublime.
1: Sì, stiamo continuando a vederlo. Gli applausi sono invece per un bel recupero dell'Argentina con McAllister, proprio Messi, che adesso va a giocare da regista arretrato, scambia lì con Almada, Almada prezioso in occasione del gol dell'Argentina, del gol del vantaggio, cross assist di Medina dalla sinistra e poi Almada che lascia passare il pallone dietro, arriva Messi, rigore in movimento del 10 per il vantaggio per l'1-0 dell'Argentina al 50esimo. Adesso il palleggio dell'Argentina che vuole limitarsi forse a chiudere qui il primo tempo, anche se ci sono altri 2 minuti di recupero, 7 in totale concessi dall'arbitro Mohamed, che non aveva visto il calcio di rigore, quello poi sbagliato da Messi all'inizio, è stato aiutato dalla tecnologia, richiamato dal VAR al monitor a bordo campo, poi non ha avuto dubbi perché ha visto l'intervento falloso di Posch su Lautaro Martinez, poi calcio di rigore tirato a lato da Lionel Messi, ancora il palleggio dell'Argentina nella metà campo con Enzo Fernandez che gira i momenti dell'Austria, adesso aspetta, poi in altri momenti prova a riaggredire. A me sembra una buona strategia quella di Ragnik.
0: Sì, sta aspettando, e vedi, la squadra è molto compatta, un 4-4-2 che è in attesa di poter andare a prendere il pallone nel momento in cui c'è una palla più veloce, un controllo sbagliato e lì parte immediatamente il pressing. Però bisogna, nel primo quarto d'ora, i primi 20 minuti l'hanno fatto molto bene, hanno messo in grande difficoltà l'Argentina. Adesso si sono ritirati un pochino troppo, probabilmente aspettano la pausa del primo tempo per poter riorganizzare questa pressione che sicuramente Ragnik gli andrà a chiedere.
1: Sì, qui la partita è comunque in equilibrio, adesso il palleggio è a favore dell'Argentina, però un palleggio abbastanza arido, innocuo, con tanti passaggi all'indietro, poi come in questo caso c'è Messi che parte da lontano dalla cerchio di centrocampo, apre il sinistro veramente con il compasso per un passaggio anche semplice, però veramente che classe, che leggiadria da parte del numero 10, continua a giocare, adesso poi si mette un po' più avanti, va a chiamare il pallone, possesso palla magari un po' più veloce ora dell'Argentina, prima McAllister, poi Rodrigo De Paul, poi ancora il centrocampista del Liverpool dall'altra parte, Enzo Fernandez, canta i tifosi dell'Argentina, il canto che riporta 4 anni fa al Qatar e mondiali vinti. Va De Paul ora sulla fascia destra, tiene il pallone, lunghissimo scambio del pallone da parte dei giocatori dell'Argentina, tutto raso terra, tutto abbastanza indisturbato, restano a guardare quelli dell'Austria, rincorrono senza cercare di aggredire, come dicevi tu probabilmente Ragnik aspetta la pausa poi per escogitare qualche cosa per il secondo tempo, deve tenere la partita in equilibrio l'Austria, cercare poi l'opportunità, l'occasione per pareggiare, intanto però il primo tempo è finito, si chiude con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria, Messi dopo aver sbagliato il calcio di rigore all'inizio ha segnato al 39esimo, è arrivato al record dei gol in un mondiale, squadre che rientrano negli spogliatoi, noi stiamo sempre qui a Dallas, non a Arlington, nei nostri studi a Dallas a 30 km di distanza. Guido Ardone,
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Sì, proprio a Dallas restiamo, dagli studi di Radio Rai, più forte anche della Cabala, Leo Messi, perché sembrava un po' stregato questo gol numero 17 che, come ricordavano Daniele Fortuna e Giovanni Galli, gli permette ora di guardare tutti dall'alto in basso nella classifica di ogni tempo dei marcatori nella storia dei mondiali, poi è arrivato ovviamente con quella stoccata dopo il rigore, pronti via, gettato alle ortiche. Altra interessante statistica proposta in tempo reale dalla FIFA, con questo gol Leo Messi raggiunge il francese Just Fontaine e il brasiliano Jairzinho in un club davvero ristretto, perché sono i calciatori in grado di segnare in 6 partite consecutive di Coppa del Mondo, considerando nel caso di Messi anche le ultime 4 partite del mondiale vinto in Qatar, non per sfiducia verso la FIFA, ma mi sono preso anche la briga di ricordare controllare. Ebbene sì, la cavalcata cominciata agli ottavi in Qatar contro l'Australia, Olanda, Croazia, la doppietta ovviamente nella finale vinta contro la Francia, e poi nel mondiale nordamericano la tripletta al debutto contro l'Algeria, il gol che sarà recente di pochi minuti fa, ma Argentina-Austria ancora tutta da giocare, da vivere, da raccontare su Radio 1. Dunque linea alla giornale radio e poi ripartiamo da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici.
2: Secondo i dati di tracciamento, due navi con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato Hormuz. La riapertura dello stretto era stata annunciata da Vance al termine dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano ha incassato anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Teheran comunque ha fatto sapere di non aver negoziato sul proprio programma nucleare e di non aver preso nessun nuovo impegno durante i colloqui in Svizzera. Trump poco fa sul suo social Truth ha scritto: tutti sanno bene che l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Dice

0: reggere. Netanyahu comunque insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano, Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone. Marco Barbonaglia, GR1.
1: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare, quanto avrebbe ribadito, secondo fonti dirette, Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, avrebbe spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sui rapporti transatlantici che restano solidi e avrebbe quindi invitato i ministri a partecipare al ricevimento per l'Independence Day all'ambasciata americana. La guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Il governatore di Voronezh riferisce di 5 morti in un attacco missilistico ucraino contro un sito industriale. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, conferma la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine. In audizione al Parlamento europeo ha però avvertito che se il quadro internazionale dovesse peggiorare e i prezzi tornassero a salire, non si possono escludere nuovi rialzi dei tassi, al momento considerati improbabili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dell'entrata in vigore della tassa sui minipacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto dal 1 luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Ora la cronaca, il caso delle 2 sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate sane e salve a Formia. Gli aggiornamenti dall'inviata.
2: Il letto disfatto, i vestiti sparsi.
3: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa che potevano fare era guardare il televisore.
2: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
4: La spesa me l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
2: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
3: La mamma aveva fatto una videochiamata
2: a uno dei numeri messi sotto controllo dagli investigatori. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, afferma.
3: 2 genitori che hanno rinunziato a un amore disinteressato.
2: Il padre intanto.
5: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
2: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nell'Avellinese. Il piccolo era alla guida di una minimoto da cross quando si è scontrato con una jeep sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro. Inutili i soccorsi. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha un nuovo presidente, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, succede a Gabriele Gravina. Malagò è stato eletto con il 60% dei voti, superando l'altro candidato Giancarlo Abete. E in chiusura la musica, stasera a Roma al Circo Massimo il concerto benefico Vita in occasione della giornata mondiale contro la droga e la dipendenza. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in Eurovisione dalle 21.
6: Vita in te ci credo.
7: Da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Biagio Antonacci a Emma e Gianni Morandi, tutti insieme per mandare un messaggio forte ai giovani che soffrono un disagio: credere in se stessi e nella vita. Quello che conta è avere un obiettivo, seguire un progetto. Questo suggeriscono i premi Nobel per la medicina Thomas Sydow e Greg Semenza, che saranno presenti.
6: Vita, io ti
7: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
8: Lo scopo di questo concerto è provare a divulgare a livello popolare i consigli che ci dà la scienza e cercare di far arrivare questi consigli, questi concetti, queste indicazioni sulla vita, soprattutto ai giovani.
7: Tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini e Raul Bova, l'evento sarà presentato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e da NEC, il rapporto tra salute, longevità e musica.
9: Si parla di longevità, di cura per la vita e la musica sono in piena connessione. La musica ti può cambiare anche una giornata. E poi mi viene da pensare, longevity, le canzoni non muoiono mai.
7: Aurelia Carafa, GR1.
1: Ci fermiamo qui, linea allo sport.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: E noi 3 minuti dopo le 20 siamo pronti a tornare in diretta da Dallas. Intervallo di Argentina-Austria, seconda giornata del girone J. Messi no, Messi sì, il dies dell'Albi Celeste dopo aver sprecato un calcio di rigore a pochi minuti dal fischio iniziale di questa partita, poi con un colpo da biliardo davvero e da una posizione peraltro non così distante dallo stesso dischetto, azione in movimento come si sottolineava bene in radiocronaca, ha battuto Schlager per il momentaneo, quantomeno vantaggio della formazione campione del mondo, il gol del record, l'abbiamo detto, il numero 17 della pulce nella storia dei mondiali. Altra statistica interessante, mi perdonerete perché poi i numeri rischiano in qualche modo di prendere il sopravvento, di queste 17 reti ben 11 Messi le ha realizzate giustamente da over 35, perché 7 ne aveva fatti in Qatar quando era già appunto 35enne, altre 4 fatte in questo mondiale, dopo domani farà 39 anni il 24 giugno, classifica stradominata questa così particolare, che però vede altri due nomi che davvero vorrei citare, in particolare con 5 reti da over 35 il camerunense mitologico davvero Roger Millà, lo ricordiamo perfettamente, soprattutto con 4 reti Olivier Giroud. Prima di tornare alla partita, come sempre un paio di rapide spigolature, in realtà questa ha quasi lo status di una notizia perché sembra solida la panchina di Vincenzo Montella, e parlo ovviamente di Turchia, nonostante la precoce eliminazione dal ritiro della formazione che è ancora attesa ovviamente dalla terza ultima in influente gara, buona per le statistiche, nella notte tra giovedì e venerdì alle 4 del mattino contro gli Stati Uniti, a loro volta invece qualificati matematicamente come primi del girone D. Ebbene, il presidente della federazione turca, Acios Manoglu, ha detto: noi dobbiamo ringraziare questo gruppo di calciatori che ci hanno portato al mondiale dopo 24 anni, sono andati avanti all'ultimo europeo in Nations League e li sosterremo così come sosterremo Montella che è il nostro allenatore, quindi per il momento, nonostante i risultati al di sotto credo delle aspettative per una squadra ricca di talento con 2 sconfitte in altrettante partite, Montella resta il CT della Turchia salvo sorprese. Poi di tutt'altro genere la cartolina che ci arriva da New York, perché come riepilogo noi più tardi vi trasmetteremo Francia-Iraq del girone I con calcio d'inizio alle 23. Poi nella notte italiana tra le due partite, una è Norvegia-Senegal appunto a New York al MetLife, lo stadio che ospiterà la finale, e anche se noi raccontiamo tutta la radio ci sono immagini che ovviamente avrete captato qui e lì, per chi non l'avesse fatto c'è stata questa meravigliosa remata vichinga nel cuore di Times Square, quindi già scenario ultra spettacolare con migliaia di tifosi norvegesi ovviamente vestiti di rosso che hanno inscenato appunto con perfetta sincronia, se avete modo di vedere le immagini, questa sorta di vogata di gruppo ovviamente come a sostenere, no, come rito propiziatorio per la propria nazionale che già ha esordito benissimo in una gara certo tutt'altro che complicata per Haaland e compagni all'esordio contro l'Iraq. In pochi istanti possiamo tornare ad Arlington, in postazione c'è Daniele Fortuna, tra un po' si riparte con Argentina-Austria ed è ovviamente con noi Giovanni Galli che ci accompagnerà ancora al commento tecnico. Daniele, dopo quella falsa fiammata, quella falsa partenza, l'Austria aveva preso coraggio e forse si è Messi sia complessivamente la squadra si erano un po' portati dietro l'errore mentalmente, poi bellissima l'azione, bellissima la stoccata, per ora la pulce ha rimesso tutto a posto, ma la partita è molto aperta ed equilibrata in quel di Dallas.
1: Sì, e comunque vedrai che delle perplessità ci saranno, sono state avanzate anche addirittura dopo il 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, per qualche momento, per qualche passaggio a vuoto della nazionale allenata da Scaloni, a maggior ragione contro un avversario più impegnativo, il calcio di rigore sbagliato, certo, il gol, però poi poco altro, tanto possesso palla infruttuoso per l'Argentina, lasso in partita, però deve tirare in porta.
6: Giovanni Galli, anche a te in un flash, perché tra pochissimo si ricomincia. Ragnik, come abbiamo sottolineato a più riprese, ha preferito Gregoric dall'inizio, per ora con risultati non apprezzabili, ma in generale non è che la partita abbia avuto poi tantissime occasioni da una parte e dall'altra. Dopo lo svantaggio gli austriaci hanno detto riorganizziamoci, ne riparliamo nella ripresa. A me è parso così dai monitor, impressione credo evidente.
7: Sì, mi sembra sia stata questa la fotografia. L'Austria ha disputato comunque un buon primo tempo, non si è fatta intimidire, ha giocato palloni su palloni e ed è arrivata in area di rigore forse più dell'Argentina, ma la qualità lì davanti è purtroppo quella di Lautaro e quella di Messi è decisamente superiore a quella di Gregoric e di Sabitz.
6: E con questa vi prometto che l'ultima, Messi ha aperto le marcature in 7 delle ultime 9 gare di Coppa del Mondo dell'Argentina, quindi praticamente l'ha sbloccata lui nell'80% dei casi, o quasi. Poi siate ovviamente indulgenti sul fatto matematico, così a spanne. Ovviamente bando alle ciance, si torna in campo, secondo tempo di Argentina-Austria, girone J, seconda giornata, l'Albi Celeste avanti 1-0, ma tra pochi istanti ricomincia il racconto per la ripresa di Daniele Fortuna e Giovanni Galli al commento tecnico. Rai Radio 1, ci ritroviamo dallo studio di Dallas a fine partita, dopo.
8: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
9: Non è un segreto. San Benedetto!
5: La partita.
1: Di nuovo collegati con Arlington per lo stadio di Dallas. Argentina 1, Austria 0 alla fine del primo tempo, il gol segnato da Messi al 39esimo. Abbiamo parlato lungamente anche con Guido Ardone dagli studi qui di Dallas, conto alla rovescia, ma l'abbiamo imparato a conoscere anche i nostri ascoltatori, il conto alla rovescia che precede il calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Le squadre si sono ripresentate in capo con gli stessi 22, 11 da una parte e 11 dall'altra. L'Austria maglia rossa con maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia biceleste dell'Argentina, che recupera il pallone con Lautaro Martinez, poi lo perde. L'Austria adesso ad attaccare, provano ad andare via, azione pericolosa per l'Austria, c'è un fail all'ultimo momento, Sabitzer manca la conclusione, però era stato bravissimo qui Schlager a lasciare passare il pallone per Sabitzer, non è riuscito ad andare a concludere ancora l'attacco da parte dell'Austria, in questo caso con Wanner, sempre lui tra i giocatori migliori della nazionale di Ragnik nel primo tempo. Ancora Sabitzer che conclude da lontano, una conclusione sporca, respinta, si ritorna a giocare nella metà campo difensiva dell'Austria. L'Argentina attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale nel secondo tempo. Giovanni Galli, l'Austria però è partita molto bene in questa ripresa e continua ad attaccare. Allora seguiamo con Wanner, poi va da Laimer, il cross dall'altra parte sul secondo palo, Dibu Martinez blocca il pallone in presa alta, poi va anche a terra. In effetti non ci sono stati interventi da parte della portiere dell'Argentina. L'Austria bene però.
7: Sì, è partita col piglio giusto, sta facendo pressione, sta giocando anche anche sull'aspetto fisico, perché l'Argentina quello sta facendo, ma loro non si tirano assolutamente indietro, se la giocano con buona qualità. Spero presto ci sia anche l'opportunità per Arnautovic, perché serve un giocatore d'esperienza là davanti per arrivare alle conclusioni che ad oggi, fino a questo momento, non ci sono state da parte dell'Austria.
1: Altro fallo su Messi, a centrocampo arrivano le scuse da parte di Schlager, di Xaver Schlager, non c'è provvedimento disciplinare, l'unico ammonito della partita è Posch, un giocatore dell'Argentina, però a terra ci sono stati due scontri, Romero ha preso un pestone da Sabitzer, poi il fallo su Messi, Romero resta a terra, dunque non si gioca, al terzo minuto Argentina 1, Austria 0, Giovanni parlavi dei cambi, Arnautovic sicuramente nella partita con la Giordania era entrato dall'inizio della ripresa magari in una situazione diversa, adesso ci sta pensando Ragnik, poi io mi aspetto di vedere anche Chukwuemeka, il giocatore della Borussia Dortmund, sì. Si è trasferito in Inghilterra, giocatore austriaco molto molto interessante, veloce, ecco questi sono due cambi che secondo me saranno inevitabili per Ragnik. Dall'altra parte contro l'Algeria però in una situazione di assoluta comodità Scaloni ha fatto i cambi proprio ruolo per ruolo senza cambiare modulo, atteggiamento e strategia da parte dell'Argentina che però controllava insomma a piacimento la situazione, sì, in quella sfida lì.
7: Però deve dare minutaggio, Scaloni deve dare minutaggio anche ai giocatori che possono servirgli durante il prosieguo del campionato del mondo, che se insiste soltanto su questi 11 e poi dopo ha la necessità, il bisogno per un infortunio, per una squalifica, per quello che vuoi, insomma entrare dentro il mondiale si fa un po' più fatica, mentre se dovesse entrare delle sostituzioni, attenzione...
1: Con Alaba che manda fuori ancora l'Argentina in attacco, allora seguiamo questa azione dell'Argentina con il pallone che però finisce in fallo laterale, ultima a toccare un giocatore della nazionale di Scaloni, quindi rimessa laterale per l'Austria, sì, sono d'accordo, Scaloni deve dare minuti e deve dare spazio anche ad altri giocatori, magari a Simeone, ad Alvarez, lo ha già fatto, però insomma questo poi è un mondiale che potrebbe diventare particolarmente lungo, tanto Messi che va via, probabilmente fuori gioco, comunque non riesce a trovare la porta, era andato via, l'aveva lanciato bene Fernandez, rasoterra, aveva trovato un ottimo corridoio, ma Messi sì, era decisamente in posizione di fuori gioco di un paio di metri, avevi visto bene Giovanni, quindi insomma ci aspettiamo questi cambi qui anche da Scaloni.
7: E abbiamo visto quello che stavamo analizzando un po' nel primo tempo, no? Quello che manca piano piano, che è andato scemando nel fisico, nella velocità di Leo Messi, perché in altri momenti qui avrebbe fatto lo scavino al portiere che stava uscendo, anticipando tutti, difensore e portiere, mettendo la palla in rete, per cui abbiamo visto che si è fatto recuperare dall'avversario, cosa che 5-6 anni fa non sarebbe mai successa.
1: Sì, non sarebbe finito magari nemmeno in posizione di fuorigioco, c'è anche questo da dire. L'Austria riparte dal portiere, da Alexander Scheider, l'Argentina che riparte da Martinez con il rilancio, poi in mezzo al campo a recuperare il pallone McAllister e poi ancora il passaggio in orizzontale, è come il primo tempo, possesso palla con Romero in orizzontale, Lisandro Martinez dal terzino da Medina a sinistra, poi dall'altra parte articolatissima l'azione dell'Argentina che comunque guadagna metri e adesso ha spazio McAllister nel cerchio di centrocampo, ancora lui, poi da dietro è Messi che parte, si fa dare il pallone, poi va a terra, calcio di punizione, qui da rugby quasi questa azione, lui va a prendersi il pallone, scambi veloci e poi parte da solo verso la meta e l'Asia non può fare altro che atterrarlo, nella rugby si può fare, nel calcio evidentemente no, calcio di punizione per l'Argentina. Ancora Messi.
7: Sì, vediamo il controllo di palla che è unico quello di Messi, perché nel fare 10 metri tocca la palla almeno 20 volte proprio per averla sempre sotto controllo, nel momento in cui arriva l'avversario tocca la palla e lo manda fuori giri, è una grandissima dote di questo grande talento.
1: frequenza impressionante, direi anche unica. Seguiamo sì. questo calcio di punizione dell'Argentina da 30 metri circa, forse anche qualche cosa di più. Però vediamo, perché comunque c'è Messi, questa volta alza il pallone quasi per uno schema, poi il pallone viene respinto dalla difesa dell'Austria, che ha un po' di difficoltà in questo caso. Con Posch tocca il pallone, lo lascia scorrere Lautaro Martinez per una rimessa laterale già battuta dall'Argentina, che resta in attacco. Siamo arrivati all'ottavo minuto del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina sull'Austria, giocatori a terra. Si ricomincerà con un calcio di punizione a favore dell'Austria, l'Austria che va un pochino a strappi, partita bene nel secondo tempo, forse è stata anche più pericolosa, non è mai riuscita però a concludere nello specchio della porta, perché comunque c'erano sempre giocatori dell'Argentina lì in area a respingere il pallone. Riparte da dietro ora l'Austria con il tocco del portiere di Schlager, poi Danso va in mezzo a giocare Seiwald, deve fare qualche cosa di più se vuole pareggiare questa sfida. L'Austria, l'Argentina si difende a centrocampo, poi passa l'Austria, alla fine sempre bravissimo Romero, l'ex difensore di Atalanta e Genoa, con i tempi giusti. L'attacco dell'Austria però ancora una volta con Romano Schmidt, poi qui arriva il fallo, ci sarà un calcio di punizione in cui l'impaccio dell'Argentina, perché il fallo è stato commesso su Laimer, arriva in ritardo Romero e rischia anche qualche cosa. Eravamo un paio di metri dal limite dell'area di rigore, non il calcio di rigore. Laimer ha protestato perché voleva qui l'ammonizione nei confronti del difensore dell'Argentina,
7: ma è giusto perché nel momento in cui ha toccato la palla Laimer per andare in profondità, Romero si è proprio disinteressato del pallone, è andato proprio sulle gambe. Questo era da ammonizione. Secondo me questo arbitro lascia un po' a desiderare, perché corre il rischio che qualcuno possa farsi male, perché se alzi sempre di più l'asticella degli interventi, dopo non dai più certezze ai giocatori dove ci si debba fermare.
1: Sì, c'è ammonizione sicuramente. Va Sabitzer, conclusione Martinez, Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina, che riesce a respingere, non era particolarmente angolato. Invocavamo la prima conclusione nello specchio della porta dell'Austria, è arrivata qui, rischia e soffre l'Argentina per questa partita comunque molto in equilibrio. 1-0 per la nazionale di Scaloni, che adesso però deve difendersi, manda il pallone in fallo laterale con uno dei difensori centrali, con Lisandro Martinez in particolare all'11° della ripresa. 1-0 per l'Argentina. Si va a vedere però l'Austria, è arrivato il primo tiro in porta della calcio di posizione di Sabitzer, respinto da Emiliano Martinez. Ancora Austria con Laimer, in questo caso da ultimo uomo, un retropassaggio per eludere il pressing dell'Argentina, per coinvolgere anche il portiere Alexander Schlager. Ancora Laimer con l'Austria, che fa possesso palla nella sua metà campo difensiva davanti all'area di rigore. C'è Danso adesso che ha scambiato con Xaver Schlager, ancora Danso il giocatore del Tottenham, e poi si va a destra ancora da Danso dopo il tocco di Alaba. L'Austria che attacca, continua a farlo con Romano Schmidt, il tocco a sinistra, retrocede Sabitzer, poi passaggi di prima, prova con gli inserimenti dei centrocampisti, prova anche con Gregoric che non riesce a tenere il pallone, un colpo di testa, la sponda, poi perde il pallone in attacco. L'Austria che fa vedere tante cose interessanti, perché questa rete di passaggi è veramente ben fatta. Il boato del pubblico di Dallas per Shakira, è stata appena inquadrata, salutato, calcio di punizione, gioco fermo, spettacolo americano, ecco, così, per la partecipazione del pubblico, quello che succede in campo e poi quello che succede anche sugli schermi. Intanto sta per arrivare il primo cambio, Otamendi, dunque giocatore di grandissima esperienza, fuori Romero. E forse sì, voleva evitare problemi Scaloni e ha tolto il difensore del Tottenham.
7: Lo ha visto già nel primo tempo, aveva avuto quel problema al ginocchio, qui ha rischiato l'ammonizione nell'intervento che ha fatto precedentemente su Laimer, per cui lo ha visto in difficoltà fisica e allora ha preferito non rischiare e ha messo dentro. Comunque è una certezza, perché insomma, Otamendi è un giocatore che dà le più ampie garanzie.
10: Sì, sono gli scudieri poi di Messi e i giocatori esperti meno di lui, ma insomma Otamendi, anche lo stesso De Paul e poi Martinez, il portiere protagonista comunque anche lui nella vittoria dei mondiali in Qatar, con quel salvataggio su Colomboni in finale contro l'Argentina, poi con un calcio di rigore parato nella serie decisiva che ha portato il titolo a Buenos Aires. E Callister per la Argentina a centrocampo a scambiare il ritmo, adesso è ancora basso, c'è stato il primo cambio nell'Argentina, l'abbiamo detto, in difesa Otamendi per Romero, ancora ruolo per ruolo senza cambiare molto, perché poi le cose stanno andando bene all'Argentina. Anche così Posch per l'Austria, che prova a contrattaccare, arriva subito però l'intervento perfetto a centrocampo dell'Argentina, Fernandez, poi il cambio di gioco anche con qualche rischio dall'altra parte, proprio Otamendi il nuovo entrato a toccare il pallone, a metterlo a terra, a controllarlo con il petto, poi Molina, poi ancora Otamendi, McAllister è sempre il difensore dell'Argentina e del Benfica, prova a partire al Mada, non viene visto, si accontenta qui del possesso palla all'Argentina, poi però c'è rimessa per l'Austria, ancora Otamendi, un colpo di testa, l'Austria che attacca sempre Otamendi, qualche incertezza però da parte della difesa dell'Argentina, anche nel modo di giocare, l'Austria tenta di approfittarne, un Schmidt in gol contro la Giordania, qui cerca lo spazio per il tiro, si chiude però immediatamente l'Argentina con i quattro difensori e poi con i tre centrocampisti tutti indietro, 4-4-2, si vede benissimo da qui e dalla tribuna, con Messi e la Toro Martinez che restano lì davanti, però la Toro Martinez comunque ha fatto molto in attacco, è molto prezioso però nel lavoro di recupero del pallone in pressing, l'Austria sbaglia qui il passaggio proprio Schmidt, l'Argentina però si limita a scaraventare il pallone dall'altra parte, ricomincia l'Austria a giocare, la fase favorevole per la nazionale di Ragnic al 15° del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina. Giovanni, il lavoro di Lautaro Martinez, andato a prendere il calcio di rigore che poi non ha realizzato, ha sbagliato anzi Lionel Messi, però continua a giocare per la squadra.
7: Sì, abbiamo visto anche addirittura recuperare in fase difensiva, va sempre a fare pressione nel giropalla avversario, solleva diciamo Messi da compiti faticosi, se li carica tutti lui sulle spalle e lascia Lionel Messi libero, no, di trottellare, camminare per il campo e accendersi nel momento in cui gli arriva la palla.
10: Magari non attaccherà in maniera sublime l'Argentina, attenzione però che va proprio in contropiede la squadra di Scaloni con questo pallone in mezzo, conclusione di Fernandez respinta da Danzo che poi va a terra, intanto si continua a giocare. Sì, ci sono queste accensioni improvvise da parte dell'Argentina quando ha la possibilità di colpire, di attaccare in contropiede. Poi la vera forza della nazionale di Scaloni però è la solidità, la compattezza, si chiudono e concedono pochissimo anche oggi fino a questo momento con l'Austria. Argentina 1, Austria 0 al 17° della ripresa, la compattezza, questa solidità, la forza dell'Argentina, Giovanni.
7: Sì, sì. È vero, come ti dicevo prima, sono 11 su 8 cacciatori d'Italia, no? Nel senso che sono tutti vicino, sono tutti mentalmente, no? Dentro la partita e cercano di utilizzare anche la provocazione delle volte, però poi dopo là davanti qua siamo in trincea. No, e dall'altra parte siamo in un salotto con il tappeto rosso.
10: Scaloni forse vuole smentirci e sta per far entrare due attaccanti, ma ne farà uscire altri due. Alvarez e Nico Gonzalez pronti a entrare, mentre fa possesso palla l'Argentina nel metà campo dell'Austria con McAllister. Poi c'è l'apertura a destra da De Paul, ancora e Almada a chiamare il pallone, si gioca verso la parte centrale del campo, si va a sinistra poi con Enzo Fernandez e poi ancora Medina, possesso palla prolungato da parte dell'Argentina con i giocatori offensivi che vengono incontro come Nator Martinez in questo caso, poi è lo stesso Messi, poi è McAllister, adesso l'Argentina prova a cercare spazio a destra con Rodrigo, De Paul, Messi che parte, sbaglia qui Enzo Fernandez, McAllister recupera immediatamente il pallone, poi Messi scambia, va a cercare lo spazio per il tiro con l'esterno del piede sinistro, dall'altra parte per il passaggio per Molina, prova a crossare, buona azione qui dell'Argentina che resterà in attacco con una rimessa laterale, un giocatore dell'Austria a terra e allora è l'opportunità per l'Argentina per fare queste due sostituzioni, è già entrato Otamendi al posto di Romero, queste due sostituzioni però riguardano l'attacco e vediamo, dovrebbe essere Almada intanto da quello che riesco a capire.
7: Almada e Lautaro probabilmente non è che vada a cambiare molto su quello che è l'impianto della squadra.
10: Sì, sì.
7: Almada
10: sì, sì. sono proprio loro. Così per Lautaro Martinez, buona partita, si era anche andato a prendere il rigore, dentro Alvarez, dentro Nico Gonzalez, sempre di Atletico Madrid si parla, già tre sostituzioni per l'Argentina e invece l'Austria, siamo già arrivati al 20° del secondo tempo, ancora non ha fatto cambi, dovrò farlo però per cercare magari di dare uno spessore diverso al proprio attacco, mentre va via l'Argentina con Enzo Fernandez, poi Messi con la conclusione col sinistro, no, deviazione in calcio d'angolo di Schlager, forse non ha toccato il pallone o meno, Messi va a protestare, anche a me è sembrata piuttosto sì, evidente la deviazione del portiere qui dall'alto, dalla nostra postazione veramente in alto,
7: cioè, anche se la palla ha avuto più paura Schlager che non fosse il pallone fosse veramente pericoloso, perché l'aveva strozzato a terra nell'andarlo a calciare, però la deviazione c'è stata sicuramente.
10: Sì, non era stato un tiro alla Messi, ecco, il movimento sì, ecco, diciamo che tutta la preparazione sì, ma poi la conclusione non è stata strozzata, giustamente come dicevi tu, la direzione è sembrata piuttosto evidente, non è stata segnata il calcio d'angolo al 21° del secondo tempo con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria, decide il gol segnato nel primo tempo, alla fine del primo tempo da Lionel Messi, la partita però resta in equilibrio, tre sostituzioni per l'Argentina, l'Austria adesso sposta il pallone nella metà campo della nazionale allenata da Scaloni, si va a sinistra da Laimer con questo fallo laterale battuto, poi Sabitzer per il pallone, ancora McAllister, il lavoro del giocatore del Liverpool a riconquistare un altro pallone, l'Austria lo recupera, lo gioca all'indietro, prima Danzo, poi Schlager, il portiere, poi Alaba ad andare, accelera adesso in verticale, va all'Austria, cambio di gioco, Posch si appoggia molto sul difensore, sul terzino destro, l'Austria che adesso però invece prova a giocare in mezzo con Schlager, avanza, porta il pallone, Laimer, poi è Sabitzer ad andare via all'altezza del lato contro l'area di rigore, mette un pallone in mezzo, Gregoric, colpo di testa altissimo, buona occasione, un po' arzigogolata alla fine, costruita in modo un po' arzigogolato dall'Austria, però poi Sabitzer è andato via bene sulla sinistra, bel cross, Gregoric va in anticipo dall'altra parte su Medina, non prende bene posizione, non prende bene nemmeno il pallone,
7: era fermo, non è arrivato in corsa, non è arrivato lanciato verso la porta avversaria Gregoric, ma Medina ha messo a frutto tutta l'esperienza perché lo ha tenuto a terra, lo ha tenuto giù, non gli ha dato la possibilità, no, di prendere lo slancio per attaccare la palla, per cui infatti immediatamente il Dibu Martinez è andato a dargli la mano, il 5, proprio perché aveva fatto un intervento difensivo astuto Medina.
10: Adesso i cambi sono 3 e sono per l'Austria, che va anche un po' a riorganizzarsi. Adesso capiremo se cambierà qualcosa oppure se resterà magari a 4. Intanto è entrato Arnautovic, è uscito Alaba, quindi Arnautovic è andato a vestire la fascia da capitano consegnata dallo stesso giocatore del Real Madrid. È uscito Wanner, quindi è entrato Arnautovic, poi è uscito anche Poch, Alaba l'abbiamo detto, dentro Pras e Friedl, quindi questi sono i cambi, triplo cambio per Ragnic va a giocare Friedl accanto a Danzo e poi Arnautovic naturalmente come punto di riferimento offensivo con questa nuova conciatura per lui, questi capelli platinati tendono anche al bianco. A dir la verità, rimessa laterale per l'Austria, arriva la pausa sottolineata anche in questo caso dai fischi dei tifosi. Argentina 1, Austria 0, è il 24esimo della ripresa, pubblicità per noi.
11: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
12: Come prima, più di prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
10: Di nuovo con Legati, con lo stadio di Dallas, Arlington, pausa nel secondo tempo, ne approfittano i tifosi per ballare, per essere ripresi anche sullo schermo gigantesco dello stadio. L'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria grazie al gol segnato da Lionel Messi al 39esimo. Sono state sostituzioni, 4 per l'Argentina, 3 adesso per l'Austria, che è arrivata soltanto una volta, una conclusione veramente pericolosa con Sabitzer nel secondo tempo. Deve restare comunque in guardia l'Argentina, che continua a tenere Messi in campo nonostante l'età, lui è irrinunciabile, Giovanni.
7: Sì, perché comunque attrae l'attenzione, no, attira l'attenzione dei giocatori austriaci e dà la possibilità magari agli altri di poter avere più libertà di gioco e libertà d'azione. Ma ho visto Ragnic si è cambiato piano partita. Ha cambiato parte partita perché Wanner, che a me non è dispiaciuto, devo dirti la verità, questo ragazzino ha fatto una buona partita, ma non è una punta. E adesso invece ha messo là davanti Gregoric, strutturato, insieme ad Arnautovic, altro strutturato, per cui per i difensori, per Otamendi, per Otamendi e per Lisandro Martinez, che non sono dei giganti, sicuramente ci sarà da lavorare sui cross, sulle palle alte, sui passaggi che arriveranno soprattutto dalle fasce laterali.
10: In questi 20 minuti abbondanti, anche qualcosa di più perché ci sarà il recupero, adesso il gioco riprenderà al 27esimo di fatto, e tra l'altro per questo è uno spareggio con tutta probabilità per il primo posto del gruppo J. Prossima sfida si gioca nella mattinata di domani in Italia, nelle prime ore del mattino di domani, perché Giordania-Algeria si giocherà a Santa Clara, quando in Italia saranno le 5 di domani mattina. Ma insomma, Argentina
1: a 6 punti in questo momento, Austria a 3, differenza reti a favore dell'Argentina, perché 3-0 l'Argentina ha battuto con la tripletta di Messi l'Algeria, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania. Qui si decide il primo posto, ed è importante chiudere al primo posto, perché al sedicesimi di finale questo è il gruppo che incrocerà il gruppo H, vale a dire quello della Spagna. Se la Spagna arriva prima va con la seconda di questo gruppo, se la Spagna arriva seconda potrebbe esserci una brutta sorpresa per chi finirà al primo posto, l'Argentina in questo momento, sì. Però poi si vedrà, insomma, questi sono calcoli magari un po' prematuri.
7: Però insomma, voglio dire, questo mondiale hanno disputato 3 partite per eliminare 16 squadre.
1: Intanto l'Argentina, ti chiedo scusa, sì, vicino al raddoppio con il gran taglio di Nico Gonzalez sul cross da sinistra di Messi, sul calcio d'angolo di Messi. Nico Gonzalez è andato a tagliare sul primo palo, colpo di testa, bell'azione, non ha trovato il gol. Veramente per poco, insomma.
7: È una sua caratteristica, perché pur non essendo altissimo ha una grande scelta di tempo. Qui è stato bravo, è andato incontro, è stato un po' snobbato dai difensori dell'Austria, lui ha impattato piuttosto bene, l'ha messa sul palo più lontano, ma la palla è uscita di mezzo metro. Però bel attacco alla porta da parte di Nico Gonzalez.
1: Adesso è l'Austria che riparte da dietro dalla sua metà campo con un possesso palla, con un palleggio magari leggermente più veloce con Danzo, che scambia con Friedel, il nuovo entrato del Werder Brema. Lui ha sostituito Alaba, pallone ancora a centrocampo, sempre Friedel a giocarlo con il destro, cercare di evitare l'anticipo di Alvarez, poi Laimer, tocca l'indietro. Ancora l'Austria che riparte con Schlager, il numero 4, si va a sinistra, adesso lì è andato a sistemarsi Friedel in questo momento, arriva il cross, sbaglia qui l'Austria, l'Argentina però non riesce a ripartire, palla a terra. Allora ancora Austria lì in attacco, sempre con Laimer a cercare lo spazio per il cross, a destra il giocatore del Bayern Monaco, poi il tocco per l'inserimento di Romano Schmidt, l'Argentina chiude, non si fa sorprendere, va anche Nico Gonzalez ad aiutare, poi Fernandez si lascia cadere con una certa malizia, però comunque c'è fallo, c'è stato il contatto, la spinta da parte del giocatore dell'Austria, ci sarà calcio di punizione per l'Argentina. È la mezz'ora, Argentina 1 Austria 0, alla maniera dell'Argentina, magari aspettando l'occasione giusta per raddoppiare e per chiuderla, però in questo modo la nazionale di Scaloni si prende anche qualche rischio.
7: Portare l'avversario dentro l'area di rigore, può succedere qualsiasi cosa. Questi hanno qualità, potrebbero nel palleggio dominare, addormentare la partita. Eccoci, scontro.
1: Arriva il cartellino giallo per Medina, ma anche per Laimer. C'è stato anche qualche segnale di nervosismo, prima deve intervenire McAllister, l'arbitro Mohamed, è andato però a mostrare il cartellino giallo appunto Laimer, un intervento piuttosto brusco, falloso magari forse su Nico Gonzalez, non cattivo, poi però poi arriva il contatto con Medina, però qui Laimer secondo me non ha tutti i torti a sorridere in modo sarcastico verso l'arbitro, perché ti fa dire qualche cosa a Medina, però è Medina che lo spinge, la spinta plateale è quella del difensore dell'Argentina, quindi forse un pochino severa l'ammonizione per Laimer. L'Austria aveva soltanto Sabitzer come giocatore diffidato, ammonito nella prima partita contro la Giordania, nell'Argentina non era stato ammonito nessuno contro l'Algeria. Arriva anche il dato sulla presenza del pubblico a Dallas per questa sfida del gruppo J. Sono poco più di 70.000 spettatori, questo è uno stadio che può raggiungere anche gli 80.000, tutti naturalmente a sedere, stadio molto molto moderno del 2009, mentre l'Austria continua a scambiare il pallone nella metà campo dell'Argentina, ma invece di avvicinarsi all'area di rigore indietreggia, tocca adesso Seiwald, poi lo scambio tra i difensori da Riddle a Danzo, ancora c'è Seiwald con questo palleggio, poi è Prass a cercare di giocare il pallone largo sulla fascia, sempre Austria, possesso palla da parte della nazionale di Ragnik, con Danzo che prova ad andare via, poi mette il pallone in verticale, respinge la difesa dell'Argentina, Fernandez in particolare davanti alla difesa, pallone a terra dell'Austria, l'Argentina però se la cava, poi prova a ripartire con Alvarez, sempre Messi, buono qui il disimpegno da parte dell'Argentina con gli applausi dei tifosi dell'Argentina, questo disimpegno per mandare a vuoto il pressing da parte dell'Austria, Gregoric ora in pressione, una pressione comunque proficua perché l'Austria guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, non si è visto fino a questo momento Arnautovic, mentre sta per entrare anche Wimmer, fuori Schmidt che aveva segnato il gol del vantaggio dell'1-0 al debutto con la Giordania, è stato diciamo meno appariscente in questa partita, gol a parte, come dicevi tu Giovanni, sono rimasti più colpiti da Wanner che da Romano Schmidt, ma l'Austria continua a fare possesso palla e a tenere lì dietro l'Argentina al 34esimo del secondo tempo, Laimer, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, è scivolata, poi va Martinez, le certezze dell'Argentina, si fa un po' sorprendere in difesa, va Laimer, tiene il pallone in campo, va in scivolata sulla linea di fondo, poi qui è andato a bloccare Martinez, ma credo che ci sia stato un contatto con un giocatore dell'Austria, sì, proprio con Arnautovic, involontario, andava a cercare il pallone, era molto in ritardo l'ex Inter e Bologna, va direttamente sul portiere, chiarimento e Martinez è già in piedi, 34esimo, Argentina 1 Austria 0, tutte le certezze difensive dell'Argentina a partire dal portiere, Giovanni.
7: Sì, un portiere solido, un portiere che devo dirti al mondiale quando ha fatto quella parata spettacolare che ha determinato poi dopo la vittoria, perché se avesse fatto gol lì la Francia sarebbe finita la partita, da lì è andato in Inghilterra la Aston Villa e ha iniziato un percorso di crescita, è diventato un portiere vero, internazionale, cosa che fino al mondiale probabilmente non lo era.
1: Argentina in attacco, Nico Gonzalez, il cross, la deviazione, evita il calcio d'angolo, il portiere Alexander Schlager, sì, dicevi di Martinez che è anche giocatore inseguito da più squadre, si parla anche della Juventus, naturalmente le pretese dell'Aston Villa sono pretese anche alte, quindi la trattativa ancora deve essere imbastita, però insomma si parla di un interessamento.
7: Ma è solido ora, sai Daniele, adesso è diventato un portiere solido, prima era un pazzo, era un loco come lo chiamano e come lo dicevano in Argentina, non sapevi mica che cosa ti combinasse all'interno di una partita.
1: Attenzione all'Austria in attacco con l'intervento di Medina in chiusura, mentre Gregoric era andato via, Arnautovic in ritardo, è arrivato Medina a salvare tutto, a stringere e a chiudere, poi è finito anche a terra, non è riuscito a servire Arnautovic anche per merito dell'intervento di Medina, è andato in chiusura, ma ci sarà calcio d'angolo per l'Austria con l'Argentina che è in vantaggio per 1-0 al 36esimo, tra poco ancora un cambio nell'Argentina, Tagliafico, quindi è un cambio che riguarda sempre la difesa, dopo il grande intervento esce
10: Medina, giocatore dell'Argentina e dell'Olympique Marsiglia, dentro Tagliafico. A proposito di esperienza in questo finale, ma manca ancora tanto, perché sono 9 minuti al 90esimo. È uscito anche De Paul ed è entrato Leandro Paredes per Scaloni, che così ha completato i cambi al 37esimo del secondo tempo. Questo è il terzo calcio d'angolo in tutta la partita per l'Austria. Arnautovic non riesce a deviare il pallone, che poi viene mandato in fallo laterale dalla difesa dell'Argentina. C'è Prassa che rimette il pallone in mezzo, ancora una volta Martinez anticipa tutti. Questo però era un intervento abbastanza facile, questo cross direttamente sul portiere.
7: Sì, una palla che arrivava da 40 metri, l'area era completamente libera, è saltato bene, è arrivato bene sulla palla. Però ripeto, il giocatore portiere Dibu sta diventando veramente un portiere già 33-34 anni, non è che sia giovanissimo, sì. però ripeto, dal mondiale in Qatar in poi la sua è stata una crescita esponenziale. All'Aston Villa all'inizio non era neanche tanto ben visto da Unai Emery, l'allenatore, ogni tanto lo lasciava fuori, ma poi piano piano si è preso la maglia da titolare e non l'ha più mollata.
10: Aston Villa poi quest'anno ha vinto anche l'Europa League in finale 3-0 con il Friburgo. Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, che gioca il pallone con i piedi, va a servire Seiwald. Ancora Schlager, comunque l'Austria sempre in partita, già questo è un merito con una nazionale come l'Argentina. Va ad attaccare ancora con Sabitzer, che tocca sulla fascia, il pallone è troppo lungo, vediamo se Prass riesce a tenerlo in campo. Sì, è così, però poi c'è il recupero da parte di Molina e della difesa dell'Argentina. Pallone che viene giocato per McAllister, gran controllo da parte di McAllister, poi Messi nel tentativo di aggirare un giocatore dell'Austria a centrocampo, in realtà c'era riuscito, però poi non riesce a seguire il pallone. E l'Austria adesso a centrocampo con Laimer, poi all'indietro sempre Danzo, qui c'è pressing da parte di Alvarez, dall'altra parte a sinistra ancora Laimer, sì. Poi Sabitzer, non riesce a trovare spazi l'Austria. Laimer ora si è spostato a destra, poi si cerca di andare da Wimmer, qui a destra ancora Wimmer, all'indietro c'è Seiwald, il pressing da parte dell'Argentina, Danzo all'indietro, altro retropassaggio per Schlager, per il portiere, poi Friedl, sempre l'Austria, cerca di costruire anche rasoterra, però qui c'è il pressing da parte dell'Argentina, alla fine ricorre al lancio lungo la nazionale di Ragnik, prova Gregoric a tenere il pallone a centrocampo, lo controlla ma poi lo manda in fallo laterale. Le tue perplessità le sento, Giovanni,
7: le perplessità sono quelle di una squadra che sta andando da destra a sinistra cercando il pertugio giusto per poter se guardi i tre attaccanti o i tre calciatori che sono al limite dell'area di rigore, sono gli attaccanti, camminano, nessuno va e dà e detta un passaggio. Ecco perché è di facile lettura l'attacco per quanto riguarda la difesa argentina, l'attacco dell'Austria, perché girano palla da una parte all'altra, loro si muovono quei 3, 4, 5 metri e guardano la partita, ma mi sembra che la partita la stiano guardando anche gli attaccanti dell'Austria. Servirebbe uno spunto, servirebbe un invito per il compagno a dargli la palla, invece questo non succede, per cui i tiri in porta per quanto riguarda l'Austria ne abbiamo visti pochi.
10: Sì, poche occasioni, poi in realtà anche quella dell'Argentina, che però poi adesso va ad attaccare con la conclusione, altra conclusione respinta, si salva la difesa dell'Austria, qui era andata l'Argentina con Alvarez tare di concludere dall'altra parte, però la risposta immediata dell'Austria, il cross, Arnautovic non riesce ad arrivare in tempo, c'era stata comunque la chiusura di Tagliafico su
1: Arnautovic, ma resta comunque in attacco l'Austria, questa volta da destra con Laimer, passaggio largo per Wimmer, poi all'indietro sempre Seiwald, si chiude l'Argentina, è entrato Chukwuemeka intanto per l'Austria, magari per dare un po' di velocità in più, cross facilmente interpretabile della difesa dell'Argentina con Lisandro Martinez che caccia il pallone lontano, rimessa per l'Austria che resta lì in attacco, cantano i tifosi dell'Argentina, vedono la vittoria avvicinarsi, ma manca ancora tempo perché siamo al 42esimo, comunque ci sarà recupero, magari non robusto come quello del primo tempo, 7 minuti, ma lì c'era stato anche un lungo controllo VAR per il calcio di rigore che poi ha sbagliato Messi si è riscattato però al 39esimo del primo tempo, ha trovato il gol che permette all'Argentina di condurre fino a questo punto 1-0, gol anche del record al mondiale, 17esima rete, il calcio di punizione, adesso si sta un po' risparmiando l'Argentina mi pare.
7: Sì, sta facendo giocare l'Austria, ha visto che appunto pericoli ne corre pochi, per cui sta gestendo, ma insomma mancano ancora 3 minuti più il recupero, io non ci scherzerei, ho visto la Germania cosa ha fatto con la Costa d'Avorio al 94esimo, insomma sembrava che la partita ormai l'1-1 potesse andare bene a tutte e due e invece c'è stata la fiammata finale e la Germania ha battuto il Costa d'Avorio, per cui io insomma starei attento, ecco vedo che tanto si stanno spostando un po' più avanti i giocatori dell'Argentina e portarsi il pericolo in area di rigore lo eviterei.
1: Gran recupero da parte dell'Argentina in pressing con Messi, poi ancora Argentina, Fernandez, Messi, pallone giocato male dal numero 10 all'indietro, Arnautovic propizia il recupero per l'Austria, poi non ne approfitta in questo caso, palla persa, poi a centrocampo Otamendi va su Wimmer, calcio di punizione per l'Austria, 1 minuto e mezzo alla fine della partita, al 90esimo poi ci sarà il recupero, calcio di punizione per l'Austria, prova a costruire qualche cosa magari anche con Arnautovic, non è entrato bene, non ha avuto possibilità, certo poi c'è anche la difesa dell'Argentina sempre molto attenta, tutta l'esperienza di giocatori come Lisandro Martinez, come Otamendi, come Tagliafico, cross intanto proprio per Arnautovic, però è un passaggio ancora una volta per Martinez, per il portiere dell'Argentina che in questo modo guadagna anche qualche secondo, poi decide di far partire in contropiede Nico Gonzalez che secondo me ha fatto bene da quando è entrato, anche sì, come sì. Impegno, come voglia, come velocità, Alvarez ora per l'Argentina, possibile contropiede vediamo Alvarez, prova a rientrare, fa tutto da solo, tiene il pallone all'indietro, Fernandez e poi il pallone che viene giocato da Lisandro Martinez, sale lui, difensore del Manchester United, ancora all'indietro l'Argentina, questa volta controlla Otamendi, indietreggiata moltissimo, adesso gioca il pallone nella propria metà campo, Nico Gonzalez veramente ingresso positivo dell'ex della Fiorentina.
7: Sì, ha fatto due fiammate, quel colpo di testa che è andato fuori di poco, l'altra conclusione che è stata respinta da un calciatore, ma soprattutto in un paio di circostanze ha sbrigato delle situazioni, ha sbrogliato, scusami, delle situazioni difficili sui calci d'angolo, andando ad aiutare i compagni sui colpi di testa, cosa che lui sa fare molto bene.
1: E ancora lui è andato a prendersi adesso un calcio di punizione. A terra Nico Gonzalez, altri secondi vantaggiosi per l'Argentina, siamo entrati nel recupero, ci saranno 5 minuti di recupero dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra Messi va a prendere il pallone, lì da quella parte, in quella curva diciamo, ci sono tanti tifosi dell'Argentina che lo invocano, sta decidendo lui questa sfida, calcio di punizione, Messi mani sui fianchi pronto a battere, pallone spostato verso la linea di fondo 3-4 metri fuori rispetto al lato corto dell'area di rigore, si dovrebbe andare
10: al cross, si avvicina anche Fernandez, Messi sul secondo palo, però non stringe abbastanza Lisandro Martinez. Allora Chukwuemeka recupera il pallone, poi finisce a terra, non c'è fallo, c'è ancora l'Argentina che recupera con i suoi difensori, con Lisandro Martinez e anche con McAllister, poi retropassaggio per Martinez, il portiere dell'Argentina, va Danzo in anticipo, a terra un giocatore dell'Austria nel cerchio centrale del campo, Chukwuemeka, arriva il cartellino giallo anche per un giocatore dell'Argentina, per Paredes in particolare, avevo detto però che non c'erano giocatori diffidati, ammoniti nella prima partita dell'Argentina contro l'Algeria. Secondo me il demerito dell'Austria, almeno poi ora vediamo perché comunque mancano ancora 3 minuti, quello di non aver spinto con più convinzione, ripeto, facile a dirsi, però forse qualche cosa di più, qualche conclusione, magari anche rischiando di prendere qualche contropiede, ecco, qualche conclusione in più poteva arrivare. Alla fine siamo fermi a un paio di opportunità per la squadra di Ragnik.
7: Sì, anche dentro l'area di rigore non è mai stata affollata, no? L'area di rigore dell'Argentina, sempre con questi passaggi laterali, poi da quando è uscito Gregoric ancora meno potenziale offensivo per quanto riguarda appunto i cross e le conclusioni di testa. Di piede, attenzione, tanto calcio.
10: Sei con il calcio di punizione proprio battuto da Sabitzer, poi colpo di testa sotto porta, pallone che finisce fuori, ma di poco, ben costruita anche in questo caso, però ci vuole qualche cosa di più ancora, ripeto, maggior convinzione, grinta, determinazione lì in area di rigore. Sabitzer ha battuto sul secondo palo per Danzo, la sponda di Danzo, poi è arrivato Wimmer da dietro, eh sì, il pallone non è finito poi molto distante rispetto alla porta di Martinez. Dunque

0: questo pareggio e poteva arrivare proprio alla fine. Altre possibilità però per l'Austria, che comunque ha fatto la sua partita e l'ha tenuta in equilibrio fino alla fine, al di là di come andrà a finire Chukwuemeka. E va a finire che l'Austria prova ad attaccare adesso fino alla fine con Chukwuemeka. La sua velocità, tiene il pallone in campo, lo gira a sinistra per un possibile cross, pallone indietro per Saivalta con la respinta da parte dell'Argentina, il possibile contropiede di Messi, ma è uno contro due, contro tre, però dall'altra parte ha trovato benissimo Alvarez e Schlager riesce a chiudere, ma poi si resta lì ancora con Messi. Conclusione, una volta, due volte, la rete, ancora lui, ancora Lionel Messi, la doppietta personale, l'Argentina chiude la partita, primo tiro, respinta, poi fa riprendere il pallone con il sinistro e trova l'angolo per il 2-0. Messi, gol numero 17, numero 18, che partita, il record di Lionel Messi, tutti per lui, tutti ad abbracciarlo.
1: Sì, sì, sì, perché ha iniziato l'azione, aveva servito una palla gol invitante per Alvarez, Alvarez non era riuscito, lui comunque ha seguito l'azione, ci sono stati un paio di rimpalli, ma guarda che sembra strano, ma perché la palla va sempre verso Messi? Io non ho ancora capito se lui ha una calamita, insomma, perché è incredibile, perché nel rimpallo dell'area di rigore comunque va sempre addosso, va sempre da lui.
0: Intanto l'apertura era stata comunque magnifica, poi bravo Schlager, ma sì, lì Alvarez doveva segnare. Poi si torna ancora da Messi, Paredes gli porge il pallone, prima conclusione, ed è vero, è più veloce, Saivalda respinge, sì, ma lui arriva prima, quasi da terra, riesce a toccare il pallone e a trovare un corridoio anche abbastanza complicato, più reattivo lui di tutta la difesa dell'Austria.
1: Sì, sì, sì, hai visto, ha calciato la prima palla, è tornata indietro, tutti, è arrivato il falco e ha rimesso ancora la palla dentro, ma beh, l'Argentina che fa 6 punti, 5 gol fatti, 0 subiti, e qui che diciamo, Messi. A questo punto è Messi, perché su 5 gol dell'Argentina, 5 gol li ha fatti Messi.
0: E valgono anche la qualificazione, perché non ho, insomma, così, forse anche con il primo posto non è sicuro, la qualificazione, si Messi che continua a partire, accelera, ci ha preso gusto, vuole fare un'altra tripletta, forse calcio di punizione, quindi magari una possibilità alla fine ci sarà per lui. Altra accelerazione, siamo al 95esimo e Messi ha ancora energie, abbiamo ricordato, dobbiamo farlo per una questione di cronaca, che fra due giorni compirà 39 anni. Adesso calcio di punizione, insomma, non sembra comunque una grandissima gestione, avrebbe avuto anche il pallone per la tripletta, il calcio di rigore all'inizio, l'ha sbagliato, l'unico errore della sua partita, anche qualche altro passaggio, però insomma poi è stato lui a trascinare l'Argentina, a trascinare tutto il pubblico dell'Argentina e non solo. E adesso il calcio di punizione, poi si chiuderà la sfida, perché siamo molto oltre rispetto ai 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Mohamed. Messi, calcio di punizione fuori, ma di poco, ma in questo caso Schlager era sul pallone, l'abbraccio di McAllister, l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ha vinto l'Argentina, ha vinto Messi, possiamo dirlo, Giovanni Galli?
1: Sì, ha vinto Messi, gli altri corrono, gli altri si impegnano, gli altri fanno la guerra, fanno la battaglia, raccolgono palloni in tutte le zone del campo, ma poi arriva lui e decide la partita. Sembra quasi che lui si diverta, no? A vedere quello che fanno gli altri e dice: signori, voi correte, fate quello che volete, tanto poi dovete venire da Sua Maestà e Sua Maestà decide la partita.
0: E ha deciso anche la qualificazione ai sedicesimi dell'Argentina, in testa al girone J, a 6 punti, il gol di

0: Messi al 39esimo del primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore invece in apertura all'ottavo minuto, l'abbraccio anche con Lautaro Martinez e poi nel recupero del secondo tempo 95esimo raddoppio sempre di Lionel Messi che è salito a 18 gol nei mondiali, nei suoi 6 mondiali, bastava uno per fare il record, si è portato avanti grazie a Giovanni Galli per i suoi interventi. Ciao Giovanni.
1: Ciao e buona serata.
0: L'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0. Linea sul di Dallas, Guidardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: La regola di Messi per l'Argentina, campione del mondo, segna soltanto lui. Appena riepilogato il tutto, Daniele Fortuna con Giovanni Galli in Radio Cronaca. Quinta rete in 2 partite per le 2 vittorie che permettono all'Argentina di garantirsi il pass per i 16esimi di finale e di essere anche virtualmente prima. Aggiungiamo un tassellino a quello che giustamente accennava Daniele in Radio Cronaca. Virtualmente sì, primo posto, dipenderà definitivamente dal risultato dell'altra partita del girone nel cuore della notte italiana, diciamo pure all'alba di domani mattina, per chi ci segue dal nostro paese, ovvero Giordania-Algeria, che si giocherà a San Francisco con calcio d'inizio alle 5. Ma diciamo che comunque l'Argentina ormai il suo l'ha fatto con queste 2 vittorie, le 18 reti nella storia di questa competizione per Leo Messi. Noi ci fermiamo, andiamo al GR1, poi ripartiremo tra questo punto poco meno di 1:30, 22:30 per il calcio d'inizio alle 23 di Francia-Iraq, gara che invece appartiene al gruppo I per la seconda giornata di questo girone, dunque la seguiremo perché anche la Francia di Deschamps, di Mbappé e di tutti gli altri vorrà rispondere e garantirsi il proprio pass. Quindi per il momento ci fermiamo qui, Roma, Saxarubra, giornale radio, ma la nostra serata è ancora molto lunga perché saremo con voi fino all'1 con tutto il mondiale minuto per minuto. 22:30, prepartita di Francia-Iraq, a più tardi.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader, ha detto poco fa l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tilman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. Al tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio.
2: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana, e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino, dopodomani, con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito su Ucraina e coordinamento militare, il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
1: E dunque, oggi c'è stata, come accennato, una breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera anche al decreto legge infrastrutture, che reintroduce alcune norme sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per le ondate di calore, con conseguente accesso alla cassa integrazione in deroga. All'estero, sparatoria in un market a Montreal, nel quartiere di Côte des Neiges, un'area con folta comunità ebraica, coinvolti 2 agenti intervenuti all'interno del negozio. Il bilancio è di 3 morti, un poliziotto, un civile e l'aggressore, che secondo i media locali indossava una mimetica ed era originario dello stato dell'Alberta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito, esplosi almeno 20 colpi di arma da fuoco. L'area è stata isolata e posta in stato di massima allerta. Le autorità non si sono ancora espresse sui motivi dell'attacco. Medio Oriente, l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Così Donald Trump sul Social Truth. Trump ha fatto riferimento a uno dei punti concordati in Svizzera durante i negoziati diretti tra i rappresentanti di Washington e quelli di Teheran. Linea l'inviata Rai Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su 3 pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare, con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana, guidata dal falco Kalibaf e dal più moderato Araghchi, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
1: Di nuovo in Italia con il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: Lo spesso me l'ha fatto già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo, questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una video chiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
5: Il padre, intanto.
0: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia in provincia di Avellino, un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale, era sulla sua moto da mini cross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposta ad alcol test, il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo, assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. Scontro totale a Torino all'apertura del procedimento giudiziario sulla residenza svizzera di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Agnelli. Margherita Agnelli si è costituita parte civile contro il figlio, John Elkan. La donna chiede 1.300.000 euro di danni morali, ritenendosi vittima di un piano fraudolento. Poco di morale, una miliardaria in fuga, replicano i legali del presidente di Stellantis e di Ferrari. Il nuovo numero uno della Federcalcio è Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 22. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
2: Editrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. In Sant'Agostino la domanda su Dio coinvolge sempre quella sull'uomo e ad un ritmo quasi ossessivo, come si ha nei primi 9 libri delle sue confessioni. Lui si domanda: chi sono io? La medesima domanda negli ultimi libri, 11-13, in qualche modo si placa davanti al libro della Genesi, che lo dice creato ad immagine e somiglianza di Dio. Il libro decimo delle confessioni, tuttavia, sulla percezione della memoria di Dio e di se stessi, quale loro punto d'incontro, costituisce anch'esso un tentativo di spiegazione del mistero dell'uomo. Agostino, infatti, nel libro undecimo, collega la memoria alla nozione del tempo, dove la coscienza memoria, distendendosi nel passato e proiettandosi nel futuro, assume un certo carattere atemporale che sa di eternità, facendo dell'uomo in tale ottica un'immagine di Dio. In tale contesto Agostino ci aiuta a capire la temporalità che, assurta a livello di coscienza memoria, diviene l'alveo del costruirsi di ogni uomo teso al suo destino, evitando di dissolversi nel fenomenico del quotidiano. Il tempo, perciò, insegna Agostino, è sacro, non va sciupato né tantomeno rovinato, è il tempo del costruirsi del destino dell'uomo. Avvolti da questo meraviglioso mistero, con Agostino ci auguriamo una buona serata. Ciao cari amici.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
8: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A26 sulla diramazione Stroppiana-Santhià in Piemonte, tra Vercelli Ovest e l'allacciamento con la A4 in direzione della A4 si registra un incidente con un camion coinvolto e il traffico che scorre su una sola corsia. Andiamo in Emilia-Romagna in A1 tra Parma e l'allacciamento con la A15 in direzione Milano si segnala una perdita di carico e sempre in autosole tra Modena Sud e Modena Nord ancora verso Milano sono presenti code a causa di lavori. Ci spostiamo in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, attenzione per la presenza di pedoni in strada. In Toscana sul raccordo Siena-Firenze nei pressi di Badesse in direzione Siena, il traffico invece è rallentato a causa di un veicolo in avaria. Infine chiudiamo in A16 in Puglia tra Candela e Cerignola dove è segnalato un incendio che provoca fumo e che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Paura a Montreal, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere a forte presenza ebraica nei pressi di un supermercato, uccidendo una poliziotta e un abitante della zona prima di essere colpito a morte dalle forze dell'ordine. Non sono ancora note né l'identità del killer né il movente. Avrebbe esploso una ventina di colpi indossando una mimetica. Non aveva complici. 3 anni fa, sempre nella stessa comunità ebraica, colpi di arma da fuoco erano stati sparati nella notte contro 2 scuole senza causare feriti. Medio Oriente, Donald Trump afferma su Truth che l'Iran accetterà ispezioni sui propri armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare, riferendosi ai negoziati in corso in Svizzera con gli Stati Uniti. Secondo le prime indiscrezioni, sul tavolo ci sarebbero revoca delle sanzioni sul petrolio e sblocco di beni congelati in cambio delle verifiche della IEA. Prosegue la fase tecnica dei colloqui mentre la diplomazia si muove tra Golfo, Pakistan e Oman. La Premier Meloni ha ringraziato il primo ministro britannico Starmer, che si è dimesso oggi, per la collaborazione negli ultimi anni, sottolineando il rafforzamento dei rapporti bilaterali. Prima in Consiglio dei Ministri aveva richiamato lo scontro con il presidente americano Donald Trump, ribadendo la centralità del legame con Washington.
3: È prevedibile che il parterre di governo all'Independence Day sarà nutrito come al solito. Lo stesso ambasciatore Fertitta assicura che, al di là di qualche disaccordo tra leader tra Italia e Stati Uniti, è vera partnership. Lo ripetono Fratelli d'Italia, che tra l'altro rivendicano la scalata dell'Italia al 4º posto per l'export mondiale. Non dice se andrà o no a Villa Taverna a Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ribadisce:
4: la cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
3: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Adam Schlein dall'evento L'Europa che vogliamo.
5: Però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace, in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare.
3: È l'intera politica estera del governo che va bocciata, attacca al 5 Stelle Conte, torna sulla condanna di Al-Masri il verde Bonelli, fallimento morale dell'Italia che lo ha liberato, dice, e sulla vicenda PD 5 Stelle e Verdi Sinistra chiedono un'informativa urgente al governo. Noemi Giunta, GR1.
2: Ora la cronaca. Sono ora in una nuova struttura protetta. Le sorelline scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate ieri sera a Formia, nell'abitazione di una lontana parente.
6: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
7: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alicia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni. Il nonno le ha portate di notte, racconta.
6: Mi hanno domandato se io

0: potevo prendere queste bambine. Io le ho detto, vabbè, non ci sta problema. Sono andata a fare la spesa. Dalla notte mi hanno portato le bambine.
1: Le due sorelle uscivano dalla loro camera solo per mangiare. Indagata a piede libero, la donna sapeva che le stavano cercando.
0: Certo, lo capimmo che sono scema. La televisione parla.
1: È stata una videochiamata tra le ragazze e la mamma Valentina da Cunto a far scattare il blitz dei carabinieri. Il sequestro dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano era pianificato da tempo, secondo la procura di Sulmona. Per la donna e il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco da Cunto è scattato il fermo. L'accusa è sequestro di persona aggravato in concorso. Potrebbero scappare, si legge nel dispositivo. Hanno cercato di depistare e comprato abusivamente una decina di schede telefoniche. Ora sono nelle carceri di Teramo e Sulmona. Dietro la vicenda un malato, dice il procuratore Luciano D'Angelo.
2: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
1: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla sua moto da minicross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al bambino assieme alle tre persone che viaggiavano con lui. L'anticiclone africano continua ad imperversare anche in Italia, temperature ovunque sopra la media stagionale. Domani bollino rosso in 15 città, caldo anche in Francia, e questo è probabilmente la causa di una tragedia. Il corrispondente da Parigi.
4: Nella Francia sconvolta dall'emergenza caldo, la notizia peggiore arriva da Carpentras, vicino Marsiglia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso non sono state ancora determinate, ma per la procuratrice Hélène Murge l'ondata di caldo eccezionale, quasi 40 gradi oggi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per il quotidiano La Provence, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari. In tutto il paese intanto il bilancio si aggrava anche per le 13 vittime per annegamento registrate nelle ultime ore. Tutti i casi in cui è stato fatale il bagno in fiumi o ruscelli non controllati. Altro capitolo, le scuole. Più di 1300 oggi sono rimaste chiuse e una parte degli esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: E proprio per l'ondata eccezionale di calore, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto legge che reintroduce, come negli anni scorsi, la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguenze accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. E ci fermiamo qui. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Para Leo, para Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Leo, Leo, Leo, Leo. Tocó el arquero, rebota. Leo.
3: Nel nome di Diego e nel segno di Lionel, il 22 giugno è sempre il giorno dell'Argentina, esattamente 40 anni fa, quella doppietta passata alla storia, Città del Messico contro l'Inghilterra, Maradona, prima un gol di geniale astuzia, poi uno di inimitabile fattura, invece in quel di Dallas, la storia di poche ore fa, le due reti di Messi appunto che hanno permesso all'Albiceleste di battere l'Austria, di conquistare il pass per i sedicesimi, di diventare definitivamente il giocatore più prolifico nella storia dei mondiali con le sue 18 reti. Dopo la sessione pomeridiano serale ci attende invece un'altra praticamente notturna, e allora sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, Rai Radio 1, 22:31 minuti ormai in diretta dai nostri studi di Dallas. Al di là del vetro vedo Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi, e questa sera permettetemi un ringraziamento davvero particolare a chi ci assiste da Saxarubra: Giovanni Leporale, Andrea Di Marco, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, perché tireranno tardi accanto a noi. È il momento di andarvi a presentare l'altra partita che seguiremo, si gioca tra pochissimo, tra meno di mezz'ora ci spostiamo nel girone I. Il calendario si è un po' divertito perché subito dopo la seconda gara dei campioni del mondo in carica, ecco che dovranno rispondere a distanza in una sfida sulla carta, diciamolo subito, estremamente agevole, i vice campioni del mondo. Parlo della Francia di Didier Deschamps, che affronterà l'Iraq nella seconda giornata di questo girone I. Su Messi torneremo tra poco perché abbiamo anche un assaggio breve delle sue dichiarazioni post partita, poi ci proietteremo sulla Francia proprio con un calciatore transalpino che è passato dalle nostre parti, ma andando sempre con ordine. La presentazione della sfida, le formazioni ufficiali, si gioca a Filadelfia. A raccontarvi Francia-Iraq saranno Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Naturalmente io vado a salutare entrambi, e per gli 11 da una parte e dall'altra ufficiali comincio da te, Massimo, buonasera, ben trovato.
4: Ciao Guido, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori. Hai detto bene, pronostico che sembra scontato, almeno sulla carta, perché si troveranno di fronte la numero 1 del ranking mondiale, la Francia, contro la numero 60 l'Iraq. Iraq che però ha tenuto botta contro la Norvegia, perché fino al 75esimo ricordiamo la formazione norvegese era avanti soltanto di un gol, sul 2-1, poi sono arrivate altre due segnature nel finale di partita, ed è gara che si è conclusa sul 4-1 per Hollande e compagni, mentre la Francia ha battuto 3-1 il Senegal. Però è stata una Francia un po' strana, corrente alternata, dobbiamo dire. Una prima parte decisamente una Francia brutta, abbiamo visto, in grande difficoltà, molto meglio nella seconda parte del match, con Mbappé salito decisamente in cattedra, e poi però nel finale la Francia si è un po' distratta concedendo qualcosa agli avversari. Chiaramente qui si passa da un fenomeno ad un altro, perché abbiamo visto le gesta di Leo Messi, che è il nuovo miglior cannoniere, capocannoniere del mondiale all time con 18 gol. Mbappé è a 4 lunghezze da Leo Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se stasera proseguirà nel suo momento davvero d'oro, nella giornata della sua 100ª presenza, tra l'altro con la maglia dei Bleu. Allora, le formazioni, cominciamo dalla Francia di Didier Deschamps. Sono 3 i cambi rispetto al match con il Senegal. Digne, Koné e Barcola sono i giocatori schierati dal primo minuto, che non avevamo visto invece dall'inizio contro il Senegal. 4-2-3-1 il modulo di Didier Deschamps, con Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, in mediana Manu Koné e Rabiot, sulla tre quarti Olise, Dembélé e Barcola, e Kylian Mbappé in attacco. Insomma, c'è un attacco davvero stellare, quello della Francia, che può vantare una serie infinita di soluzioni nel reparto offensivo. 3 cambi anche per quanto riguarda il tecnico dell'Iraq, Graham Arnold, australiano di 62 anni, da un anno commissario tecnico dell'Iraq. La prima novità è il portiere, perché gioca Basil, in difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski, a centrocampo Bayesh, Ismail, Al-Amari, Iqbal e Kazem in attacco, punta e riferimento centrale è Hussein, il bomber dell'Iraq, colui che ha guidato i Leoni di Mesopotamia alla qualificazione in questo mondiale. 92 presenze, 33 gol per Hussein, al secondo posto nella classifica dei marcatori all time della sua nazionale. L'arbitro sarà il canadese Drew Fisher, 45enne, internazionale dal 2015. E per quanto riguarda la vigilia di questa partita, una vigilia caratterizzata dalle possibili condizioni meteo sfavorevoli, al momento fortunatamente la situazione sembra tranquilla, però ricordiamo che in caso di possibili temporali, o meglio ancora di tempesta, nei pressi dello stadio in un raggio di 13 km, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita. È l'ultimo precedente, perché c'è stato un precedente che risale al 2025 durante Chelsea-Benfica nel mondiale per club. In quel caso la pausa causata dal temporale è stata di circa 2 ore e in caso di sospensione scatta una sorta di conto alla rovescia di 30 minuti. Se non viene rilevato alcun fulmine durante questo periodo, la partita può riprendere, altrimenti si andrà avanti ad oltranza. Speriamo chiaramente che le condizioni meteo siano favorevoli. A te Guidardone.
3: Perfetto, Massimo Barchesi, grazie per il momento. Facciamo gli scongiuri, andiamo a salutare. Bentrovato in trasmissione per tutto il mondiale, minuto per minuto. Chi ti accompagnerà in radiocronaca? Giorgio Germanò, buonasera.
5: Buonasera, ciao a tutti, un saluto particolare a quanti lavorano vicino a te Guido, ricambiamo quindi il tuo saluto per la squadra di Roma. Certo noi faremo un po' più tardi considerato il fuso orario, però insomma vi ringraziamo del vostro lavoro così incessante, così continuo, e insomma ci sentiamo rassicurati. La partita, ovviamente tanti temi, la sfida nella sfida fra Messi e Mbappé, Messi due squilli. Vediamo come risponderà l'attaccante della Francia. A proposito di attacco, ha parlato oggi Michel Platini, era in Italia, ha detto la mia favorita è la Francia, c'ha gli attaccanti migliori. E naturalmente l'Iraq risponde con un centrocampo imbottito, 5 giocatori in linea. Forse anche da qui la necessità per il commissario tecnico iracheno di cambiare, di rivedere un maquillage alla formazione. Insomma non erano andati malissimo nei primi 60 minuti contro la Norvegia, però la Francia di oggi, di questa sera, va affrontata con attenzione particolare. È la prima sfida diretta nella storia fra Francia e Iraq.
3: Fa densità a centrocampo, come sottolineavi correttamente, no? Graham Arnold, e mi riferisco a quello che ha appena detto Giorgio Germanò, da un CT all'altro. Giorgio, se fosse una partita, come dire, del nostro campionato, è un campionato comunque a tutti gli effetti, potremmo dire Deschamps turnover moderato, molto moderato. Barchesi poco fa è stato molto chiaro, i tre cambi, Digne, poi Coné a centrocampo, Barcolà invece come esterno sulla tre quarti. Non è una questione di fidarsi o non fidarsi dell'Iraq, è ovvio che sulla carta nei 90 più recupero la Francia non dovrebbe avere problemi, però Ancelotti, Dixit, cito sempre con piacere il nostro CT della Selecao, in questa prima fase, al di là del valore dell'avversario, bisogna anche un po' costruire un gioco, un'identità. Non dico che si tratti di esperimenti, però fare delle prove e arrivare pian piano poi alla proposta migliore, quando il gioco sì che si farà serio, quando ci saranno gli scontri di da dentro fuori praticamente. Giorgio,
5: Barcolà è la scelta di equilibrio, lui è un po' un collante fra centrocampo, attacco, sa dare anche una mano in difesa, è un giocatore che ha esperienza internazionale e anche la cattiveria giusta a centrocampo, i falli tattici, l'avversario trattenuto ogni tanto per la maglia, non far fischiare la punizione al direttore di gara ma rallentare le iniziative degli altri, forse anche così, più che ovviamente alle necessità di far respirare un po' alcuni elementi. Il campionato del mondo è lungo, si leggono così le novità a mio avviso di Didier Deschamps, che però non rinuncia ai suoi tre fantastici attaccanti Mbappé, Dembélé e Olise, insomma giocatori tutti in orbita pallone d'oro.
3: E allora, prepartita di Francia Rac, che ci accompagnerà ancora per qualche minuto, perché a Filadelfia si gioca tra 20 minuti esatti, sono ormai le 22.40 su Rai Radio 1, ma come preannunciavo torniamo per qualche istante sulla gara che abbiamo seguito nel tardo pomeriggio e fino a sera. Questo successo non semplicissimo, poi a dire il vero è chiaro che l'enfasi su Messi va messa fino in fondo, però l'Argentina, Messi tra l'altro aveva anche sbagliato un rigore nei primissimi minuti di gara, cosa totalmente cancellata poi dalla doppietta che ha permesso alla formazione di Scaloni di conquistare la seconda vittoria in altrettante partite. E allora, nel dopogara, sono una quarantina di secondi, Leo Messi sulla gara, sulle prospettive del mondiale, l'interprete, l'oversound si dice in termini tecnici ed eccezione, lo riconoscerete senz'altro, ma la voce che conta è quella di Leo Messi.
6: Sono molto felice per la vittoria, prima di tutto. Una vittoria importantissima, difficile e faticosa. Spero che tutto vada bene da qui in poi. In questo mondiale sono partito molto concentrato. Siamo contenti di avere 6 punti e di esserci qualificati. Voglio godermi questo momento e continuare a vincere con i miei compagni. Quando questo gruppo si riunisce per affrontare le competizioni ufficiali, lo fa in amicizia. Ci piace allenarci e giocare insieme. Ci piace l'entusiasmo che c'è intorno a noi. Cercheremo in tutti modi di proseguire su questa strada con questa sintonia, però ripeto, andiamo passo dopo passo. Questo mondiale è lungo e difficile, pensiamo una partita per volta. Lo sto vivendo in maniera speciale, come sempre.
3: Anche in attesa di una giornata sempre speciale, perché Massimo Barchesi, torno da te. In tutto questo, questo ragazzo che abbiamo appena sentito, dopodomani 39 anni, non Giuseppe Bisantis che gli ha prestato la voce ovviamente, ma Leo Messi. E poi interessante la statistica che, di cui davamo conto in precedenza, dei suoi ormai 18 gol, perché nell'intervallo eravamo ancora fermi per così dire a 17, praticamente la stragrande maggioranza da over 35, cioè tutti nel mondiale ormai archiviato con la vittoria dell'Argentina, e in questo che è partito già con 5 reti in 2 partite. Segna sempre lui per l'Albi Celeste per ora, Massimo.
4: Sai, rispetto all'altro grande storico che ha scritto anche lui pagine davvero straordinarie, e mi riferisco a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è partito in tutt'altro modo. Leo Messi invece è già grande protagonista e fino a questo momento il protagonista del mondiale, e tra pochi giorni appunto compirà 39 anni, ma non li dimostra affatto. Segno evidente che sta mantenendo una forma fisica davvero straordinaria. Lui è fuori classe anche per questo, è un po' come Cristiano Ronaldo, che fanno molta attenzione al proprio fisico. Messi d'altronde è il numero uno, non c'è niente da fare, no? Si dice tanto, ma chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Ma sinceramente Messi sta assolutamente, si sta confermando tale, lo sta dimostrando in questo mondiale, e ha tutta la voglia, di ripetere il trionfo di 4 anni fa in Qatar. È partito fortissimo e sai, il riferimento, il paragone in questo mondiale, direi, anziché farlo tra Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, andrebbe fatto tra Mbappé e Messi, perché Mbappé è l'altro grande fuori classe. E ci metto pure Harry Kane, guarda che ti dico, ma indubbiamente Mbappé è lui il futuro, sarà lui prossimamente nuovo marcatore, il nuovo capocannoniere del mondiale, perché è destinato ad esserlo, se non in questa edizione certamente più in là, perché ha dalla sua pure l'età. Magari nel corso della cronaca daremo un po' di numeri straordinari di Kylian Mbappé, che ripeto, questa sera 100ª partita con la maglia della nazionale, ha scavalcato Olivier Giroud per quanto riguarda la classifica dei marcatori all time della nazionale francese, è arrivato a 58 gol, e insomma credo che sia lui il rivale principale di Leo Messi, e non a caso la finale più pronosticata è quella Argentina-Francia.
3: E sarebbe un clamoroso bis rispetto a quella dell'ultima edizione. Poi capiremo la griglia come si andrà a comporre, considerate che la variabile delle terze classificate, ipotesi che ovviamente non riguarderà l'Argentina, non dovrebbe riguardare la Francia, però mette in condizione difficilmente di azzardare ipotesi e pronostici su quelli che saranno poi i percorsi delle varie squadre. Quegli 11 anni di differenza, Massimo Barchesi, per restare sul tuo dualismo più che mai legittimo, diciamo che giocano chiaramente a favore del fenomeno della periferia parigina, diciamo della zona di di Saint-Denis, perché il futuro ancora può scriverlo. A proposito di partenze, mi viene in mente, torniamo ancora per qualche istante con la memoria alla gara d'esordio della Francia contro il Senegal. Sì. Primo tempo, la parola rodaggio credo che possa essere adeguata alla situazione, al cospetto comunque di un'avversaria significativa, perché poi se vogliamo fare i confronti facciamo anche la tara. Certo. L'Argentina ha debuttato con l'Algeria, lo diciamo sempre rispettosamente, il Senegal è stato altra cosa, il finale con qualche brivido, però la mia impressione, e dimmi la tua, che quando inizio ripresa hanno acceso il motore, i Blay insomma, con Mbappé e compagni hanno iniziato davvero a giocare a calcio.
4: Assolutamente sì, nel primo tempo la Francia, ricordiamo, fu salvata dal palo colpito da Jackson, poi però ecco nel secondo tempo, nella prima parte della ripresa soprattutto, è uscito fuori tutto il talento della nazionale di Didier Deschamps, che ha dimostrato che appena spinge sul pedale dell'acceleratore, ma d'altronde con tutta quella qualità che ha là davanti non può che essere così. E prima avete parlato di Barcola, con Giorgio Germanò ha fatto riferimento a Barcola, è un altro giocatore dal grandissimo futuro, tra l'altro ci ha messo un attimo nell'andare in gol contro il Senegal, è entrato in campo all'80esimo e due minuti dopo ha segnato, diventando tra l'altro il giocatore più giovane a segnare al debutto al mondiale dai tempi di Thierry Henry, e parliamo del 1998, di quella Francia campione del mondo che batté in finale, anzi strapazzò in finale il Brasile. Quindi insomma, tanto per dirvi, il talento che questa nazionale ha è davvero impressionante.
3: Giorgio Germanò, torno da te per una battuta di chiusura, prima ovviamente di darvi il microfono definitivamente, perché da Filadelfia ascolteremo gli inni nazionali e poi chiaramente il primo tempo. Motivo in più per chiudere la pratica dalla prospettiva francese, dalla prospettiva di Deschamps, presto e bene con l'Iraq, e il fatto che poi nella terza e ultima giornata la Francia calcoli non ne vorrà fare. Perché? Perché affronterà appunto la Norvegia, che è l'avversaria insomma più significativa di questo girone I. Norvegia che nel mentre avrà giocato nella notte che ci attende alle 2 del mattino in Italia contro il Senegal a New York, e poi ci sarà ovviamente l'ultima sfida venerdì 26 alle 21, quindi racconteremo questo Norvegia-Francia in diretta al rimbalzo di linea con Senegal-Iraq, e diciamo che appunto Deschamps punta a una sorta di allenamento di lusso nell'ultima giornata, ripeto, senza calcoli di sorta.
5: È stato definito il girone più difficile proprio per la presenza dei transalpini e della Norvegia. È chiaro che poi qualche calcolo affiorerà, perché ci saranno da stabilire gli accoppiamenti per quando si farà sul serio, per quando non si potrà più sbagliare. Sicuramente la Norvegia di questi ultimi due anni è stata quasi a livello della Francia, perché noi sappiamo, amaramente ci ha eliminato battendoci in casa e fuori senza discussioni, ha dominato il proprio girone a questo fuoriclasse che insomma si può paragonare. Haaland è il Mbappé della Francia, e direi che questa terza e ultima partita possa essere sì una partita di riposo, relativo riposo per entrambe le contendenti, che presumibilmente avranno già acquisito il biglietto per la fase successiva, però nello stesso tempo tenere alta la tensione, tenere alta la concentrazione per quella che potrebbe a tutt'oggi essere una partita che può valere anche un quarto di finale, o perché no una semifinale.
3: Anche perché se proprio vogliamo divertirci in una frazione di secondo, la prima del girone in questione, il girone I, affronterà una terza. Ci sono 5 diverse possibilità sulle 495 complessive, quello poi è un altro capitolo monstro di questo mondiale, mentre la seconda del girone I ancora affronterà la seconda del gruppo E, direi non la Germania che ha già staccato il pass praticamente come prima, quindi può ballare la Costa d'Avorio, l'Ecuador, Curaçao, diciamo molto molto difficilmente. In ogni caso staremo a vedere, però è il momento di andare a sentire gli inni nazionali e poi il primo tempo di questo Francia-Iraq che sta per cominciare. Girone I, come ribadisco, seconda giornata, al microfono Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Buon ascolto sempre su Radio 1. Dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita con voi su Radio 1.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
13: Buonasera da Massimo Barchesi e da Giorgio Germanò che vi parlano grazie alla collaborazione tecnica di Giovanni Leporale e Andrea Di Marco. Tra pochi minuti per il gruppo I al Philadelphia Stadium comincerà Francia-Iraq, una gara dal pronostico scontato almeno sulla carta, con la Francia vice campione del mondo che si presenta a questa partita dopo la vittoria per 3-1 sul Senegal. Di fronte avrà l'Iraq, che ha perso sì 4-1 con la Norvegia, ma ha perso anche con onore, dobbiamo dire, perché fino al 75esimo la Norvegia era avanti per 2-1, tra l'altro con l'Iraq che è andata data vicino al pareggio. Poi nel finale la formazione guidata da Holland ha chiuso i conti portandosi a casa la prima vittoria in questo mondiale. La Francia che va a caccia della terza finale consecutiva in un campionato del mondo è la squadra favorita insieme all'Argentina di Leo Messi. Leo Messi che con la doppietta realizzata all'Austria è diventato il miglior marcatore all time dei mondiali, ma dall'altra parte punta a questo prestigioso riconoscimento Kylian Mbappé, il capitano della Francia, mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Kylian Mbappé che ha 4 gol da Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se potrà raggiungere già stasera almeno l'ex attaccante della nazionale tedesca. Squadre dunque in campo, tra poco il momento degli inni nazionali con il Philadelphia Stadium che presenta il tutto esaurito, 69.000 posti, inaugurato nel 2023 con l'amichevole tra Manchester United e Barcellona, ospitato i mondiali femminili del 2003, la Gold Cup nel 2009 e nel 2015 e la Coppa America del centenario del 2016. E questa è la casa dei Philadelphia Eagles, squadra della NFL. Tra poco dunque gli inni nazionali, lentamente le squadre si stanno recando presso il centrocampo. L'arbitro della partita è Drew Fisher, tra poco vi daremo le formazioni delle due squadre e vi diciamo che ci sono tre novità da una parte e dall'altra rispetto alla precedente partita disputata da Francia e Iraq. Per fortuna la situazione meteo al momento non sembra destare particolari preoccupazioni. C'erano state delle notizie allarmanti alla vigilia su possibili temporali e ricordiamo che il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita se dovessero esserci fenomeni atmosferici così violenti in un raggio di 13 chilometri. Molto lentamente le squadre si avviano lì a centrocampo in attesa degli inni nazionali. Francia-Iraq è la seconda partita per entrambe le squadre del gruppo I dei campionati del mondo e ci siamo con gli inni nazionali e si comincerà con la Marsigliese.

E sempre meravigliosa la Marsigliese, canto rivoluzionario adottato per la prima volta nel 1795 come inno nazionale francese. Ora l'inno iracheno, Patria mia.

0: Componimento poetico scritto dal poeta palestinese Ibrahim Toucan nel 1934, dal 36 al 96 è stato l'inno nazionale palestinese, mentre dal 2004 è stato adottato come inno nazionale dell'Iraq. Tra poco, Francia-Iraq.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Allora, manca davvero poco all'inizio di Francia-Iraq, meno di 5 minuti, è il momento, e saluto nel frattempo Giorgio Germanò che mi accompagnerà in cronaca. Ciao Giorgio, buonasera.
2: Ben trovati, benvenuti, buona partita, saremo con voi per questi, quanto, 98-99 con i recuperi lunghi, non si sa, per raccontarvi una partita che non ha precedenti né al Mondiale né nella storia del calcio. La Francia, una delle possibili favorite del Mondiale, di fronte all'Iraq che quest'oggi è chiamato anche a un'impresa, dovrà provare a non perdere per non passare alla storia come l'unica nazionale asiatica ad avere perso 5 partite consecutive al Mondiale.
0: Allora, le formazioni con la Francia di Didier Deschamps: 4-2-3-1, Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. Poi Koné e Rabiot, quindi centrocampo all'italiana, se vogliamo dirla così, perché c'è Manu Koné della Roma e Adrien Rabiot del Milan. Sulla tre quarti Olise, Dembélé, Barcola in attacco, Mbappé, l'Iraq di Graham Arnold, tecnico australiano di 62 anni, 4-5-1, un po' più abbottonato rispetto al tradizionale 4-4-2. In porta Basile, che era in panchina nel match contro la Norvegia. In difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski. A centrocampo Bayesh, Ismail Al-Amin.

0: Per quanto riguarda il quarto uomo è lo svizzero Scherer, al VAR c'è Dickerson statunitense, Avar Garcia uruguaiano e Soto venezuelano. Dunque la Francia che parte con 3 punti in classifica insieme alla Norvegia, e le due squadre si affronteranno venerdì nell'ultimo turno di questa prima fase a gironi, e lì ci sarà immagino in palio il primato in classifica. Abbiamo detto Giorgio di questa squadra irachena, una squadra irachena che lo ricordiamo alla sua seconda partecipazione al mondiale, è tornata al mondiale dopo 40 anni, perché il precedente risaliva a Messico 1986. Si è qualificato in modo rocambolesco attraverso una serie infinita di partite, 21, una serie di problematiche soprattutto negli spostamenti per quanto riguarda i viaggi a causa della chiusura degli spazi aerei per la guerra in Medio Oriente. È una squadra che però ha una grinta pazzesca, e lo ha dimostrato nelle qualificazioni.
1: Fra l'altro lo ha dimostrato anche nelle amichevoli pre-mondiale, sì, dove ha messo in difficoltà varie squadre europee. Massimo, questa è una squadra che un golletto almeno lo fa sempre o quasi.
0: Ha pareggiato con la Spagna prima di questi mondiali.
1: Evidentemente ha una certa facilità a proporsi in avanti, chiaramente ha dei limiti, non può essere paragonata ad una corazzata come la Francia, né dal punto di vista degli accorgimenti tattici, né dal punto di vista del talento dei giocatori in campo, però sicuramente una squadra in ascesa e una squadra che mette in difficoltà le avversarie.
0: Avete sentito il conto alla rovescia e poi il fischio del direttore di gara Fischer, partita dunque iniziata con Manu Kone subito in cabina di regia, il centrocampista della Roma che stasera gioca a titolare, è uno dei 3 volti nuovi proposti da Didier Deschamps rispetto al match col Senegal. Gli altri 2 sono Digne e Barcola che era entrato sul finale del match contro il Senegal all'80esimo, ci ha messo solo 2 minuti ad andare in gol. Francia che manovra con Rabiot, lancio in profondità per Digne, ex giocatore della Roma, va via subito Digne, parte il cross basso, spazza via Hashim, subito Francia in attacco, Kone ci prova con il sinistro, non ci arriva Mbappé, subito Francia pericolosissima. Dopo appena 60 secondi la conclusione di Manu Kone, era proiettato sul pallone Mbappé ma non c'è arrivato. Iniziativa interessante, tutto è partito dall'iniziativa sulla sinistra di Digne.
1: Sicuramente la Francia è partita bene, ha provato ad affondare i colpi, poi si tratterà di trovare la precisione e le posizioni in area di rigore, però insomma interessante questa prima azione della nazionale transalpina.
0: Abbiamo detto occhi puntati ovviamente su Mbappé che va a caccia di record, 2 di record, ne ha già battuti tanti, è già diventato il miglior marcatore della nazionale francese con 58 gol, superando Olivier Giroud, e gioca la 100ª partita con la maglia della nazionale vice campione del mondo. Un Mbappé che però è stato pure criticato prima di questi mondiali, era stato accusato di non partecipare troppo alla manovra offensiva della Francia, di togliere spazio a Dembélé, ma mi sembra che abbia risposto da par suo, come adesso, giocata sublime a livello tecnico, colpo di tacco, ancora Mbappé, capitano dal 2023 della Francia, pallone filtrante intercettato dalla difesa irachena che prova a ripartire con Bayesh, pallone sulla sinistra per Doski. Doski è stato il giocatore dell'Iraq a realizzare contro la Spagna nell'ultima amichevole premondiale, tra l'altro un bellissimo gol di Doski.
1: Sì, è un giocatore interessante, un giocatore che ha un tiro buono e anche ovviamente un lottatore come quasi tutti i giocatori dell'Iraq. Qui lo vediamo spalla
0: come adesso con Kone.
1: Sì, con Manu Kone. Tutti i giocatori dell'Iraq hanno una fisicità quasi esplosiva, sono dei giocatori ben preparati e naturalmente abituati alle alte temperature come quella di oggi a Filadelfia.
0: Il disimpegno dell'Iraq con Iqbal, numero di Zidane Iqbal, giocatore talentuoso, centrocampista di 22 anni, gioca in Olanda con l'Utrecht. Attenzione ancora all'Iraq, non c'è intervento irregolare secondo il direttore di gara, la Francia può ripartire ma non riesce ad intercettare il pallone Dembélé. Dicevo Giorgio di Zidane Iqbal che è cresciuto, nato

0: a Manchester, è cresciuto nel Manchester United, ha scelto il paese della madre mentre suo padre è pakistano, tifoso di Zinedine Zidane, da qui il nome dato al figlio Zinedine, proprio perché è un grandissimo tifoso di Zidane e non solo lui.
1: E non è la prima volta che i giocatori hanno il nome legato a un idolo del padre, spesso anche di discipline diverse. Abbiamo visto per esempio dei calciatori che hanno il nome di un grande campione, per esempio del tennis o del basket, della pallacanestro, scelti dalla famiglia, scelti dal padre per insomma ricordare e ispirare e auspicare una carriera sportiva del figlio.
0: Koundé perde un pallone a centrocampo, allora a buon gioco Ismail, attacca l'Iraq ma ferma tutto Barcola e recupera il pallone la Francia di Didier Deschamps, all'ultimo ballo Didier Deschamps, che lo ricordiamo è CT della Francia dal 2012, quindi da 14 anni. Attenzione al tentativo fermato di Dembélé, ancora l'Iraq a centrocampo che manovra con Iqbal, pallone all'indietro per Hashim, il possente centrale difensivo dell'Iraq, serve all'indietro Basil, 29enne, quindi questa è la 16ª presenza per lui, il rinvio con il mancino dell'estremo difensore iracheno, poi c'è l'intervento di Digne, fallo laterale, rimessa in favore dell'Iraq proprio in prossimità della panchina di Deschamps, che ha vinto il mondiale nel 2018 in Russia e lo ha vinto anche da calciatore nel 98 in casa, rientrando così nella ristretta cerchia di calciatori ad aver sollevato la Coppa del Mondo da giocatore e da CT. Prima di lui c'erano riusciti Mario Zagallo col Brasile e Franz Beckenbauer con la Germania, insomma è in gran bella compagnia Deschamps.
1: Massimo Barchesi, la prima indicazione tattica evidente nello schieramento della Francia, mentre intanto si gioca in area di rigore della Francia che riesce ad allontanare il possibile pericolo, e la posizione di Olise nella Bayern Monaco, lui gioca molto largo a destra e così ha fatto nella prima. Intanto Massimo, c'è un'occasione
0: Mbappé
1: bloccata,
0: letteralmente abbattuto, cartellino giallo, il primo della partita per Alamari, ammonito, non poteva fare altro perché Mbappé se n'era proprio andato come una freccia, lo ha saltato agevolmente, e arriva la prima ammonizione al 6° minuto per il centrocampista della nazionale irachena Alamari, che ha fermato con le cattive Mbappé, calcio di posizione in favore della Francia. Siamo al 7° minuto, 0-0 tra Francia e Iraq, ma Francia subito estremamente pericolosa. Vediamo la battuta di questa punizione all'interno dell'area di rigore, secondo palo, c'è il colpo di testa, poi vediamo, si gioca, lascia correre il direttore di gara dopo un tentativo all'interno dell'area di rigore, finisce a terra un giocatore della Francia, ma non ci sono estremi per la concessione del calcio di rigore, e allora ancora la Francia ad attaccare. Mbappé al volo la rimette in mezzo per Dembélé, l'intervento in calcio d'angolo da parte di Tassen, in difficoltà indubbiamente la difesa irachena, poco fa Dembélé si era reso pericoloso con un colpo di testa, palla ora in angolo, primo tiro dalla bandierina in favore della Francia, arriva dopo 7 minuti, 0-0 il parziale, ma Francia che subito sta cercando di sbloccare il risultato. Vediamo un po' se c'è un check in corso, però vediamo un po', no, finito già sull'intervento precedente, è finito il breve check, quindi l'arbitro Fischer facendo che si può giocare con l'angolo battuto dalla Francia, c'è Olise, pallone sulla sinistra per Dembélé che viene fermato spalla a spalla, duello tra Dembélé e Iqbal, ultimo tocco dell'iracheno, rimessa laterale in favore della Francia che attacca ancora con Olise, pallone sulla sinistra, c'è Digne, guarda l'area di rigore, parte il cross interessante con i pugni, allontana a Basile, poi c'è il tentativo doppio, quello finale di Mbappé che termina sul fondo, ci aveva provato anche Olise in precedenza, ma la conclusione finale di Mbappé termina abbondantemente al lato. Comunque Giorgio Germanò, una Francia all'assalto in questo avvio di partita. 0-0.
1: Francia subito aggressiva, subito alcune azioni da gol possibili, o comunque il pallone che staziona nella tre quarti dell'Iraq. Dicevamo dell'assetto tattico del tridente di Deschamps, soprattutto Olise si muove molto, lo vediamo addirittura certe volte nella stessa fascia di Dembélé, lui che nel Bayern gioca largo a destra, in questo momento fallo su di lui, e così aveva fatto nella prima partita della Francia in questo mondiale. Oggi invece si sposta tantissimo, lo vediamo al centro, lo vediamo persino a sinistra. Infatti, evidentemente l'intenzione di Deschamps è non dare punti di riferimento alla difesa irachena.
0: E quella di Olise è la posizione sicuramente chiave, non tanto per questa partita ma direi per tutto il mondiale che dovrà giocare la Francia. Olise che è stato bravissimo da trequartista centrale contro il Senegal, dopo aver scambiato posizione con Dembélé, un giocatore veramente che può ricoprire più ruoli, è reduce da una stagione davvero clamorosa con il Bayern Monaco, è davvero una gemma in più a disposizione per Didier Deschamps. 0-0 quando siamo al decimo minuto, il rinvio da parte del portiere Basil, non ci sono però giocatori iracheni nella metà campo della Francia, e allora gioco facile, Upamecano imposta ancora Rabiot, attacca la Francia, lo sta facendo esclusivamente sul settore di sinistra in questo avvio di partita, anche perché da quella parte può davvero far male con Digne, con Barcola, insomma ha davvero parecchie armi a disposizione la Francia sulla corsia di sinistra, ancora Digne sempre da quella parte che si gioca, pallone all'indietro per Saliba, poi va Olise, allarga sulla destra per Dembélé, salta all'avversario Toschi, Dembélé con la punta del sinistro, 1-2, lo scambio interessante che non si chiude con Koundé, poi il pallone arriva fuori, area di rigore, lo gestisce Rabiot, ancora la Francia con il tentativo di Barcola di servire Digne che puntualmente si era inserito, una Francia che sta mettendo alle strette l'Iraq. 0-0, 10 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, Mbappé va a prendersi il pallone molto lontano dalla porta, lo scambia con Manu Koné, ancora Mbappé che ora potrebbe puntare l'area, la guarda, allarga sulla destra dove c'è Dembélé, il pallone d'oro, mette giù il pallone, scambia con Koundé, sbaglia però l'appoggio di ritorno a Dembélé, pallone all'indietro per il portiere Basile che va al rinvio, si lotta a centrocampo, colpo di testa di Koundé, poi l'Iraq cerca di rendersi pericoloso, intervento di Upamecano all'indietro per Maignan che spazza in fallo laterale, rimessa in favore dell'Iraq. Entriamo nel dodicesimo minuto a Philadelphia, 0-0 tra Francia e Iraq.
1: Movimento totale ancora una volta degli attaccanti francesi, abbiamo visto Dembélé a destra, gli unici che mantengono il ruolo e la posizione sono i due centrocampisti, li hai definiti Massimo Barchesi, gli italiani Rabiot e Manu Koné, che sono fra l'altro due giocatori tutto sommato anche simili, non velocissimi nelle movenze però veloci con il pensiero, sanno trovare, cercano i corridoi filtranti e loro insomma hanno il compito di ispirare gli avanti della Francia.
0: Siamo al dodicesimo, 0-0 tra Francia e Iraq, ma possesso di palla ancora una volta per la nazionale vicecampione del mondo, attacca ora con Upamecano che apre sulla destra dove c'è Dembélé il filtrante per Olise, scambia ancora con Dembélé, sempre il giocatore del Paris Saint-Germain, attacca ora, vediamo se va a sinistra e ci va la Francia ovviamente perché è lì che crea i pericoli principali, Digne, Rabiot all'indietro, ancora il giro palla dei Bleu con Upamecano che scambia il pallone con Saliba, il suo compagno di reparto, ancora Dembélé, c'è la sovrapposizione di Koundé, Dembélé, una serie di finte, poi pallone per Mbappé, Dembélé, tiro intercettato, pasticcio in difesa da parte dell'Iraq, Maurice non ne approfitta, portiere Basile, un compagno di squadra, non può pasticciato, è stato per regalare la sfera a Olise che non ne ha approfittato, ma la Francia ancora stringe d'assedio gli avversari, Koné, Koné si ferma, scambia con Koundé, ancora giocatore del Barcellona, poi c'è Olise che prova il filtrante per Mbappé, bravo Doschi, ma Mbappé torna sul pallone, numero di Mbappé che salta, Doschi che ritorna su di lui, linea di fondo, Mbappé, altra finta, sinistro, velo per la conclusione di Olise, c'è una deviazione intelligente anche Dembélé con il velo a liberare il suo compagno di squadra, ma ancora Francia che veramente vuole il gol immediatamente, vuole la rete dell'1-0 alla nazionale di Didier Deschamps. Ancora Mbappé, un po' troppo corto il pallone, ma viene recuperato da Olise. Mbappé, eccolo, 14 minuti di gioco, la rete di Kylian Mbappé, altro sinistro fulmineo da parte del giocatore del Real Madrid. Della Francia passa al minuto 14 con Mbappé, gol numero 59 con la nazionale transalpina, gol numero 15 al mondiale. Francia 1, Iraq 0.
1: La prima risposta a Messi dunque da parte di Mbappé, era nell'aria questo gol, troppo marcata la superiorità della Francia che giocava con facilità, cercava anche dei virtuosismi, delle finte, in questo caso è stato un errore della retroguardia irachena dare il pallone a Olise, il retropassaggio verso Mbappé, facile il controllo e poi il sinistro, non ha dovuto neanche cercare troppo il giro, ha battuto quasi di piatto Dembélé l'opposizione del portiere iracheno che ha toccato il pallone ma non ha potuto evitare che finisse in fondo alla rete. 1-0 per la Francia, vantaggio più che meritato,
0: era nell'aria, Massimo. Diciamo la verità, era nell'aria il gol di Kylian Mbappé. E un sinistro che non ha lasciato scampo in diagonale al portiere Basile, e dunque abbiamo aggiornato i numeri di Mbappé. Ancora la Francia, attenzione con Olise, l'ultimo tocco, vediamo un po' se è il suo, direi di sì, infatti si riprenderà con la rimessa da fondo campo con il duello tra Olise e Hashim, vinto dal difensore iracheno. E comunque Mbappé insomma arriva a 3 gol in questo mondiale, e questo duello a distanza meraviglioso con Messi sarà tutto da seguire con grande interesse, Giorgio, in questo mondiale, perché sono loro due i re di questo mondiale. Io ho aggiunto in sede di presentazione anche il nome di Harry Kane, perché non va assolutamente trascurato, perché anche lui è un giocatore fantastico e anche l'Inghilterra potrebbe recitare un ruolo importante in questo campionato del mondo.
1: Un altro che i gol li sa fare ovviamente il centravanti della nazionale inglese, li fa a tutti i livelli in Europa, nel proprio campionato, al mondiale, nelle competizioni per nazioni. L'Iraq un po' distratta in talune circostanze, quando sbagliano subito due francesi piombano sul pallone e sono pronti non solo a impossessarselo ma anche a fare una giocata interessante.
0: È che la Francia non dà respiro però agli avversari, non li fa proprio giocare, li aggredisce appena conquistano il pallone e inevitabilmente lo tengono poco, perché con questo pressing, ecco come adesso, pallone scaraventato in avanti e la chiusura da parte di Saliba in fallo laterale, c'è Hussein che punta centrale e Kazem cerca di dargli una mano. Però fino a questo momento hanno toccato pochissimi palloni, possono veramente poco i giocatori iracheni, che ora ci provano con questa puntata all'interno dell'area di rigore proprio di Kazem per Hussein, l'uscita bassa da parte di Magnan, e questo direi che è il primo tentativo, no, di un certo spessore da parte della nazionale irachena.
1: Magnan al suo primo intervento, sì, dopo 16 minuti, significativo però, Massimo, ascoltare come quando l'Iraq nelle sporadiche circostanze in cui si affaccia nella metà campo francese è sostenuta da un boato di un pubblico entusiasta, l'1-0 che vede in questo momento la nazionale irachena sotto non ha raffreddato l'entusiasmo dei tifosi dell'Iraq, che sono pronti a farsi sentire anche ancor più della Francia, dei tifosi della Francia.
0: Occhio a Olise, poi pallone che è stato messo in mezzo da Koundé, libera la difesa irachena, poi salta Koné, salta anche Hussein, la Francia nuovamente si è impossessata del pallone, il filtrante di Dembélé che non va a destinazione, non arriva a destinazione, poi c'è l'intervento irregolare di Rabiot su Doschi a centrocampo, calcio di posizione in favore dell'Iraq, calcio di posizione che sta per essere battuto dall'Iraq, intervento irregolare di Rabiot che come Mike Maignan cerca di rigenerarsi un po' con la nazionale francese dopo le amarezze in campionato con il Milan e la Champions League persa clamorosamente all'ultima giornata con la sconfitta a San Siro subita contro il Cagliari. Disimpegno da parte degli iracheni con Tassen e Hashim, i due centrali difensivi, poi si va da Al Amari, un giocatore ammonito dopo 6 minuti per intervento irregolare ai danni di Mbappé, ancora Hashim è costretto ad arretrare, la pressione da parte dei giocatori francesi, disimpegno molto laborioso, rinvio di Tassen, non riesce ad agganciare Hussein, allora la Francia nuovamente che recupera il pallone, Upa Meccano col contagiri, grande controllo di Barcola, che tecnica che ha questo ragazzo, Barcola si porta il pallone sul sinistro, Barcola linea di fondo, parte il cross, interessante il velo di Mbappé per Dembélé, poi pallone che esce, cross di Koundé, respinto, ancora Koundé lotta sul pallone, lo recupera ancora la Francia che sulle seconde palle arriva sempre in anticipo rispetto agli avversari, c'è Dembélé che serve ancora a Koundé, una spina del fianco sul settore destro, adesso sta attaccando più sulla destra la Francia rispetto all'avvio di partita che era tutto sul fronte mancino, lancio troppo in profondità per Koundé, rimessa da fondo campo, 20 minuti di gioco a Philadelphia, Francia 1 Iraq 0.
1: Bravissimo Barcola nell'occasione che ci hai descritto Massimo, perché ha fatto tutto alla perfezione, controllo, doppio controllo, finta e poi il pallone calibrato al centro dell'area dove due suoi compagni forse non ne hanno approfittato come dovevano, però questo ragazzo sa fare davvero tutto, sa fare il centrocampista, sa fare l'ala, l'attaccante aggiunto.
0: Eh sì, e non a caso Deschamps lo ha schierato titolare, ma veramente anche i panchinari della Francia sono potenziali titolari. Ancora la Francia che manovra, pallone però intercettato da Al Amari, poi sbaglia il controllo con la maglia numero 24 Ismail, rimessa laterale in favore della Francia con Rabiot, palla per il centrocampista del Milan, poi Olise, servizio sulla sinistra, occhio alla foto di Barcola che va via in velocità, il campo però qui è finito, vediamo un po' se il pallone è ancora in gioco oppure no, vediamo un po', pare di sì, la rimessa infatti sarà per la Francia, comunque accelerazione impressionante di Barcola, ha lasciato secco sul posto il suo avversario, Digne, il cross, l'uscita da parte di Basile con i pugni, pallone recuperato però ancora dalla Francia che attacca con Dembélé, bravo Doschi a fermarlo, ottimo intervento da parte dell'esterno sinistro iracheno, poi da profondità nel tentativo di servire Bayesh, pallone però anche qui troppo lungo e c'è un po' di imprecisione nei passaggi da parte della formazione irachena, Giorgio.
1: È uno dei limiti evidenziati dall'Iraq in questo avvio di partita, sicuramente deficitario, Francia padrone del campo e l'impressione che gli avanti transalpini si stiano divertendo, provano le giocate, provano anche delle giocate tecniche che non avrebbero in altri tipi di partita impostato, magari rischiano un pochino, magari cercano il dribbling di troppo, però l'impressione che sia una festa del calcio, questi 20 minuti abbondanti stanno facendo anche degli esperimenti in un qualche modo.
0: E ancora la Francia che insiste, Upa Meccano avanza, servizio per Dembélé sulla destra, Dembélé guarda l'area di rigore, parte il cross a cercare Mbappé, forse una spinta su di lui ma giudicata regolare dall'arbitro Fischer, qualche fischio dagli spalti, rimessa da fondo campo, nemmeno protesta Mbappé, palla dunque per l'Iraq, molto coinvolto Dembélé negli ultimi minuti, Giorgio Germano.
1: Dembélé è l'uomo più coinvolto sugli esterni, avevi notato che nei primi 5-6 minuti la Francia affondasse soprattutto a sinistra dove c'era proprio lui, poi quando Deschamps ha invertito la posizione degli esterni e Dembélé è andato a destra, ecco che la Francia gioca più sulla destra.
0: E allora ci fermiamo per qualche istante, regia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Cosa dissetante, Giorgio Germano al Philadelphia Stadium con la Francia in vantaggio sull'Iraq per 1-0 grazie al bellissimo gol di Kylian Mbappé al minuto 14, un autentico dominio da parte della Francia fino a questo momento. L'Iraq sta facendo quello che può cercando di contenere l'attacco della Francia, lo strapotere transalpino, la genialità degli attaccanti della nazionale di Didier Deschamps. Certo, per l'Iraq fino a questo momento c'è stato ben poco da fare. Una Francia che insomma sta cercando di rispondere all'Argentina come Mbappé ha già risposto a Messi.
1: Superiorità evidente in questi 24 minuti di gioco. Hai ricordato le occasioni che ha avuto la nazionale francese, che d'altra parte insomma ha tutto, cambia posizione, ha la tecnica, ha il tiro di preciso, perché quando poi vanno a concludere giocatori come Mbappé difficilmente la palla esce fuori dallo specchio della porta. Bisogna vedere poi se il portiere riesce ad opporsi in occasione del gol che ha sbloccato il risultato. In effetti il portiere dell'Iraq era arrivato quasi con la mano destra a toccare il pallone, ma evidentemente era tale la potenza, la precisione di un tiro fra l'altro neanche angolatissimo, Massimo, che però inevitabilmente è finito in rete. A proposito di questo c'è un cambio già.
0: È brutta notizia per l'Iraq, perché esce il bomber Hussein ed entra Al Amadi con la maglia numero 9. Evidentemente infortunio, problema muscolare per l'attaccante, si tocca il flessore, Al Amadi, flessore sinistro, la coscia sinistra, questa è una perdita pesantissima. Già l'Iraq fa fatica ad arrivare in area.
1: Il punto di riferimento per eccellenza dell'Iraq, però vediamo se il suo sostituto saprà non farlo rimpiangere, anche perché presumiamo che vada ad occupare proprio quella posizione, sì, quella di terminale avanzato nell'attacco dell'Iraq, attacco però un po' latitante in questa prima fase del primo tempo. Abbiamo visto il pallone troppe poche volte nella metà campo della Francia.
0: Ali Amadi, giocatore del Luton Town di 24 anni, questa è la sua 22esima presenza, 5 gol per lui, esordito in nazionale l'11 novembre del 2021 contro la Siria nelle qualificazioni mondiali. E dunque primo cambio obbligato per il tecnico dell'Iraq, eccolo subito, cerca di mettersi in luce con questo tentativo dalla distanza, rimpallato Ali Amadi. Ancora l'Iraq che dopo la pausa dissetante prova a farsi vedere nella metà campo della Francia. Siamo al 27esimo minuto, 1-0 fuori dalla Francia sull'Iraq. Ricordiamo che ovviamente ci sarà da recuperare la sosta per la pausa dissetante dopo il 45esimo. Lancio filtrante, vediamo l'Iraq che ci prova ora con Bayesh all'indietro, azione interessante con Doski, lato corto dell'area di rigore sul settore di sinistra, parte il cross e tentativo subito di Ali Amadi. Forse c'è una deviazione, vediamo un po' se si ripeterà da calcio d'angolo o no, forse l'ultimo tocco è stato proprio di Ali Amadi e comunque si è inserito bene, è entrato bene nella partita Ali Amadi.
1: Ha provato subito un tiro ed è stato rimpallato e poi qui il colpo di testa fra due avversari, è riuscito a saltare più in alto di tutti, sì. Poi non ha trovato ovviamente la precisione, però insomma buon battesimo per questo centravanti. D'altra parte Massimo Barchesi, l'Iraq ha una cosa positiva fino adesso, avere ridotto le distanze dello svantaggio solo ad un gol, quindi in teoria dovesse trovare la rete del pareggio rientrerebbe e come in partita, anche se ovviamente la superiorità della Francia rimane in tutti i campi, tecnicamente, tatticamente, atleticamente, però al momento l'1-0 permette comunque all'Iraq di mettere paura alla Francia quando va.
0: È in partita l'Iraq, diciamo questo. Ecco la Francia che attacca, avanza con Rabiot, 28 sul cronometro, Dembélé all'indietro, Upamecano largo sul settore di destra, c'è Koundé che potrebbe essere servito, ma viene ignorato, ancora Upamecano attacca, prova a palleggiare o meglio in questo frangente la Francia, Dembélé per Saliba, Digne, lancio sbagliato, palla che si perde oltre la linea di fondo campo. Abbiamo sottolineato Giorgio Germano il gol numero 59 con la nazionale francese di Mbappé, ma l'assist chi gliel'ha dato? Ovviamente il re degli assist, Olise, giocatore del Bayern Monaco di 24 anni, che ne ha smistati ben 31 nella stagione che si è appena conclusa, 21 in Bundesliga, 7 in Champions League e 3 in Coppa di Germania, e quindi davvero aggiungiamoci pure 22 gol in totale, davvero una stagione magnifica quella di Olise, da tantissimi assist, ed è arrivato anche qui al mondiale l'assist per Mbappé per il vantaggio della Francia. Vediamo il lancio a cercare Ali Hamadi, che alla meglio su una difesa francese un po' dormiente, attacca all'Iraq, vediamo, ci prova con Ismail sulla destra, ora c'è Ali Hussein, parte il cross, c'è una deviazione e ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita, la pausa dissetante. Mi sembra che ha fatto meglio all'Iraq che alla Francia.
1: Sebbene l'Iraq sia stata costretta a sostituire il suo terminale offensivo, è rientrata in campo la nazionale asiatica, decisa insomma a creare più grattacapi alla Francia di quanto fatto nei primi 25 minuti. Il calcio d'angolo, le disposizioni di Magnan alla sua difesa, ovviamente l'Iraq non ha niente da perdere, Massimo Barchesi deve cercare di creare il più pericoli possibile.
0: Calcio d'angolo sapre essere battuto da Al-Amari, 51 presenze, anzi questa è la 52esima, 52 presenze e 3 gol per lui, gioca in Polonia con il Cracovia. Alla sinistra di Maignan sarà battuto questo corner, il primo della partita per l'Iraq. Eccolo il mancino all'Amari, pronto a scodellare, traiettoria a rientrare. Il cross sul secondo palo, pallone che viene rincorso, tenuto in campo dalla parte opposta da Bayesh, ma poi termina in fallo laterale, rimessa che sarà in favore della Francia. Non giocato benissimo questo angolo dalla nazionale di Graham Arnold, un tecnico abbiamo detto che è da un anno alla guida dell'Iraq e per 72 volte ha guidato invece l'Australia in gare internazionali, portandola tra l'altro agli ottavi nell'ultima edizione del mondiale a Qatar 2022, e perse 2-1 contro l'Argentina, diventata poi campione del mondo nell'epica finale vinta ai rigori contro la Francia. Mbappé per la formazione di Deschamps, gran lancio ora per Barcola, viene preso Barcola da Ali Hussein, pallone per Mbappé, poi c'è questo tentativo di Dembélé, apertura per Barcola, lato corto dell'area di rigore, Dembélé, siamo al limite, c'è anche Digne che potrebbe essere servito, ancora una serie di finte, Dembélé con la punta del sinistro, va da Rabiot, poi c'è Mbappé al limite, Mbappé ci prova, tiro intercettato da Iqbal, poi ancora Francia con Rabiot, eccolo Digne, sovrapposizione, Digne, linea di fondo, cross basso con calma, mette fuori Tassen, non dei migliori questa volta il cross di Digne, Francia che però ora sembra essere tornata a se stessa quantomeno per il pressing, non lascia chance di ripartenza all'Iraq. Manu Koné per Digne, un giocatore della Roma attuale e un ex giallorosso, poi Rabiot, ancora Koné per Olise che ancora una volta è una sorta di pendolo, va dappertutto, sinistra, centro, destra, è veramente di difficile lettura nella marcatura per la difesa avversaria. Il palleggio della Francia, Koné all'indietro, Digne, siamo giunti al 33esimo, 1-0 Francia, Rabiot, ancora c'è Barcola che fa avanzare. Ecco Olise, Olise il filtrante, non passa il suo pallone. Digne adesso sì che guarda l'area di rigore, il cross un po' troppo basso, pure questo colpo di testa con calma all'indietro da parte di Toschi, dopo il colpo di testa di Ali Hussein, palla per il portiere Basil. Siamo al 33esimo, Francia 1, Iraq 0.
1: Tra l'altro Massimo Barchesi ha ricordato la stagione fantastica di Olise, la sua intelligenza tattica, ma anche aggiungiamo la sua intelligenza fuori dal campo, perché pare che in un test di intelligenza fatto con i quiz che generalmente sono in uso per capire in più professioni qual è proprio il tasso di intelligenza, questo giocatore abbia fatto registrare un coefficiente altissimo. Quasi nessun giocatore nella storia che si era sottoposto ad un simile test aveva avuto le performance di questo ragazzo.
0: E doppi complimenti allora a Olise, perché insomma sì, dimostra di essere intelligente in campo, intelligentissimo in campo, lo è anche fuori, come ha ricordato Giorgio Germano. Pallone per Manu Koné, stop di petto, avanza Koné, va fuori il suo avversario che era Ismail, pallone per Rabiot, ancora Rabiot, si ferma, va avanti, serve sul settore di sinistra e scambia con Barcola, ancora Rabiot, si fa però rubare il pallone ingenuamente in questo caso, ma ingenuità commessa anche dalla difesa irachena che regala un pallone alla Francia. Mbappé cambia gioco, c'è largo Dembélé, ora tornato alla destra, Dembélé va via, Toschi ma non ce la fa a mantenere il pallone in campo. Ottimo spunto, dribbling, ottimo anche il dribbling, ma poi il campo è finito e si è portato il pallone in fallo laterale. La rimessa sarà per la nazionale irachena, 35esimo, 1-0 per la Francia, con Hashim pronto al rinvio, una finta su Dembélé, vuole giocarla Hashim e scambia con Iqbal, giocatore di grande tecnica, e lo dimostra in questo momento con una giocata davvero fantastica, una sorta di ruleta messa in mostra dal giocatore dell'Utrecht. Palla per la nazionale francese che usufruisce di una rimessa laterale di fronte alla panchina irachena. Vediamo Koundé, la volée di Olise, viene preso per la maglia Rabiot, lascia giocare l'arbitro, possesso è per la Francia, Upamecano in verticale per Koundé, Koundé va per vie centrali, poi va all'indietro da Upamecano, sponda ancora per Upamecano, poi Dembélé, Dembélé allarga sulla sinistra e fa avanzare Digne, Digne c'è, Barcola pronta a ricevere, eccolo Barcola, scambia con Mbappé, Mbappé salta l'uomo, sempre sul fronte sinistro, Mbappé, Mbappé due su di lui, guadagna il massimo, ovvero una rimessa laterale, no, non la guadagna perché l'ultimo tocco è suo, ultimo tocco è di Mbappé, allora rimessa in favore dell'Iraq, facendo l'arbitro canadese Fischer. Tutto questo quando entriamo in questo momento nel 37esimo minuto, con la Francia avanti 1-0.
1: Un risultato che diciamo sta stretto alla Francia, che negli ultimi 10 minuti, appunto dopo quella pausa rinfrescante, quella pausa per dissetarsi, è entrata in campo abbassando un pochino i ritmi e al momento l'1-0 insomma è un risultato che può paradossalmente far contento all'Iraq, che si affaccia adesso in avanti.
0: Attenzione perché vedo del movimento sugli spalti e forse comincia a piovere, e questa non è una bella notizia viste le previsioni. Sì, comincia a piovere a Filadelfia. Speriamo che il tempo regga, soprattutto che non arrivino i fulmini, perché altrimenti la partita verrebbe sospesa se ciò avvenisse in quel famoso raggio, no, di 13 km dallo stadio.
1: Pioggia arrivata all'improvviso, tutti stanno cominciando ad indossare i cappucci, le cerate quasi da nave, da barca a vela, per proteggersi dalla pioggia che in questo momento, in pochi secondi, è arrivata anche abbastanza forte.
0: È una pioggia che era attesa. Era attesa, le previsioni non erano favorevoli. Speriamo che non arrivino, ripeto, fulmini e saette. Ecco la Francia che sta attaccando pericolosamente Olise dopo l'incursione di Barcola, e qui poteva anche tirare Barcola, perché era arrivato dritto come una fionda.
1: Fino gioco di parole, è stato lui il fulmine per il momento della partita.
0: Sta piovendo tantissimo.
1: È riuscito con una progressione centrale a bruciare il tempo in 10 metri a due avversari, poi ha provato a dare il pallone a Mbappé che non ha capitalizzato al meglio l'idea del compagno.
0: Sì, opportunità per il 2-0, 38esimo, ma adesso sta piovendo veramente molto molto forte. Vediamo Dembélé. Dembélé scambia con Olise, stavolta troppo corto Olise. Stavolta l'assistenza del giocatore del Bayern Monaco stranamente è risultata imprecisa. Con classe Rabiot recupera il pallone, Upamecano per Saliba. Poi Manu Koné, Digne, ancora Koné. Koné in verticale, Mbappé di prima. Poi per Olise, pallone di tono di tacco che non arriva. Bravo, molto bravo Shin nella chiusura. Rinvio da parte del numero 5 iracheno nella terra di nessuno però, dove arriva per primo Upamecano, che può impostare per la Francia un nuovo tema offensivo. Koné, Koné, arriva Rabiot, stavolta a destra, centrocampista del Milan. Poi Koundé. Saliba, Digne, Digne all'indietro ancora per Saliba. Saliba, giocatore dell'Arsenal, fresco vincitore della Premier League ed è andato a un passo anche dalla vittoria della Champions, e soltanto i rigori hanno premiato il Paris Saint-Germain. Attenzione, vediamo l'Iraq che prova a ripartire con il numero 8 Bayesh. Ah, intervento irregolare qui, e qui c'era fallo di Rabiot, non visto dall'arbitro, qui c'era un netto fallo su Bayesh, resta a terra, Valeratta con caparbietà, recupera il pallone con Ismail. Poi attenzione con questo tentativo da metà campo con il portiere Basile che era fuori dai pali, e dopo il duro intervento di Rabiot che è andato proprio dritto sul bel pestone ha dato al suo avversario, e poi il gioco è proseguito, lì c'era fallo netto da parte di Rabiot e poteva partire un'azione pericolosa per la Francia su una irregolarità commessa dal centrocampista del Milan. 5 minuti più recupero al termine del primo tempo. Francia 1, Iraq 0, la rete di Mbappé al 14esimo.
1: E c'è stato fallo anche qualche secondo dopo, stavolta da parte di un giocatore iracheno che in un qualche modo forse ha voluto così restituire il fallo non visto da parte di Rabiot. E anche adesso si duella a centrocampo in modo ruvido.
0: Brutto, brutto fallo stavolta di Iqbal, meritava l'ammonizione, fallo su Koné, stretta di mano, questo era un fallo da giallo, Giorgio.
1: Sì, perché il diluvia piede era un po' pericoloso, naturalmente Koné adesso si tocca la tibia, non è stato poi alla fine un contatto così violento, però nella dinamica poteva scaturire un qualcosa di pericoloso.
0: Si gioca sotto il diluvio al Philadelphia Stadium. Dembélé, 40 minuti 50 secondi, 1-0 in favore della Francia. Mbappé, lo scambio ancora, Mbappé in area di rigore, non riesce ad andare alla conclusione, viene chiuso, poi Digne, fallo, spinge Digne, punizione in favore dell'Iraq. La percussione di Kylian Mbappé è mancata alla conclusione, non è riuscito a tirare. Si è portato avanti con la suola dello scarpino il pallone, poi è stato chiuso e disturbato da un ottimo, dobbiamo dire, intervento
1: doppio intervento
0: di Ali Hussein
1: con il piede destro due volte. Questo giocatore è riuscito a togliere la conclusione che stava per arrivare dal piede di Mbappé, la prima volta in scivolata diciamo, e la seconda volta era a terra, e malgrado tutto è riuscito ad allungare il piede, quella tanto da impedire a Mbappé di concludere la rete.
0: Ha salvato il 2-0 perché lì da quella posizione avrebbe fatto gol. Mbappé. 42 sul cronometro, Francia 1, Iraq 0, la sta decidendo Mbappé, ma c'è l'incognita maltempo perché da una decina di minuti si è abbattuto un vero e proprio nubifragio sul Philadelphia Stadium. Si gioca perché evidentemente ancora non ci sono i fulmini, non c'è il temporale vero e proprio, ma c'è il diluvio universale, e quindi veramente qui il cielo non
1: promette nulla di buono. È possibile che si arrivi all'intervallo, dall'altra parte è il 42esimo, considerato 1-2 minuti di recupero. Fra 3-4 minuti i giocatori saranno al coperto e a quel punto la terna arbitrale deciderà il da farsi, perché comunque adesso la pioggia è non solo incessante ma anche molto forte.
0: Ma finché non vengono avvistati i fulmini in zona si gioca anche sotto il diluvio. Il problema è se dovessero arrivare i fulmini e le saette, come si suol dire, perché allora a quel punto lì, come il protocollo di sicurezza degli Stati Uniti recita, la partita verrebbe immediatamente sospesa. Intanto la Francia ci prova in comprensione tra Barcola e tra Mbappé e Dembélé. Poi disimpegno piuttosto elegante da parte della nazionale irachena, 43 minuti e 20 secondi nel corso del primo tempo, Francia 1, Iraq 0, rete di Mbappé, bellissima, il 14esimo, pallone per il portiere, Basile scambia con Tassen lentamente esce dall'area di rigore, serve corto Ismail porta a spasso il pallone. Ora che arriva dalle parti di Toschi, l'esterno sinistro, come abbiamo detto, un giocatore molto interessante, 26 anni, alla 33esima presenza, vanta anche un gol. Toschi, ancora Hashim. Iraq è come se aspettasse la fine del primo tempo, non va avanti, ora la Francia non pressa, prova adesso Toschi, iniziativa di Toschi che serve neutrato Ali Amadi, c'è fallo su di lui. Fallo di Kone, calcio di punizione in favore dell'Iraq, dolorante a terra entrambi i giocatori, mentre già siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, ma poi ci sarà da recuperare il tempo perso per la pausa dissetante e si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Iraq. La Francia avanti 1-0, sempre sotto il diluvio universale. Calcio di posizione che sta per essere battuto, ma c'è festa comunque sugli spalti.
1: Si divertono i tifosi di entrambe le nazionali, naturalmente copertissimi, perché già prima della partita era previsto una pioggia, un possibile acquazzone, quindi tutti sono arrivati con delle mantelle, alcuni trasparenti, per permettere ovviamente di vedere, di continuare a gustare la partita, altri sono degli impermeabili classici.
0: Battuta la punizione senza esito per l'Iraq, allontana Digne, 3 minuti di recupero cominciati da 15 secondi con la Francia avanti 1-0 sull'Iraq. Pallone che arriva al portiere Basile, poi ancora all'indietro il passaggio di Iqbal, sempre per Basile. Iraq che riparte dal settore destro e avanza palla a piede con Ismail, potrebbe effettuare un lancio ma porta a spasso il pallone della propria metà campo, non lo vuole perdere, sta gestendo il possesso palla l'Iraq in questo finale di primo tempo, vuole andare negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio, chiaro, prova anche a pareggiarla, perché no? Ci potrebbe essere l'occasione, non questa, perché Ali Hussein non riesce a controllare il pallone che rimbalza con maggiore velocità, reso viscido dal campo di gioco che dopo il diluvio universale, non dico che sia zuppo ma quasi, però si gioca regolarmente, pallone che rimbalza senza problemi. Vediamo l'avanzata da parte di Hashim. Pallone ancora per Toschi, 46 minuti e mezzo, siamo alla metà esatta del recupero. La Francia avanti per 1-0 sull'Iraq, fase ora un po' di stanca della partita con Ali Amadi che riesce in qualche modo a far passare il pallone, poi ci ritorna, lo riprende, va Kone in marcatura, la nuova marcatura, l'abbiamo già vista poco fa con fallo di Kone sull'attaccante iracheno. Poi la Francia che recupera e si disimpegna con eleganza, pallone all'indietro per Maignan lo gira per Upamecano. Ancora 60 secondi da giocare di questo primo tempo, Giorgio, negli ultimi minuti diciamo non ci hanno fatto divertire molto, varie emozioni.
1: Il colpo di scena è stata la pioggia,
0: esatto.
1: Diciamo che ha condizionato gli ultimi 10 minuti, dove si è visto poco, perché la Francia ha allentato i ritmi e l'Iraq ha provato a portarsi di tanto in tanto in avanti, ma non con troppa convinzione. L'impressione è proprio questa, che le due squadre aspettino il duplice fischio per andare negli spogliatoi e poi eventualmente riorganizzarsi.
0: Adesso piove leggermente di meno, vediamo la Francia con Rabiot, c'è Dembélé servito da Manu Koné, ancora Dembélé, 15 secondi, è l'ultimo attacco del primo tempo questo, e lo porta la Francia anche se con poca convinzione. Abbiamo Saliba, sì, i giocatori vogliono andare negli spogliatoi perché di acqua ne hanno presa parecchia dalla mezz'ora in poi, direi. Ed eccolo qui il duplice fischio dell'arbitro canadese Fischer, che manda le squadre negli spogliatoi proprio nel momento in cui riprende a piovere con una certa insistenza. Francia 1, Iraq 0, rete di Kylian Mbappé al 14esimo. Studio.
5: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
6: Non è un segreto.
7: San Benedetto!
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci ancora voi da Dallas, come in una sorta di copione già scritto. Mbappé doveva essere, Mbappé è stato in effetti il campione francese, l'ha sbloccata quasi subito dopo un quarto d'ora veemente avvio della Francia, ma poi la gara si è un po' spenta, non ha avuto grossi sussulti, la formazione di Deschamps non ha sfondato per ora sull'Iraq, 1-0 al termine del primo tempo, variabile da considerare l'acquazzone che si è abbattuto come previsto anche in questo caso su Philadelphia. Subito Roma, Saxa Rubra, GR1 e poi ripartiremo con voi fino a l'una questa notte o comunque fino al termine di Francia-Iraq, che torneremo a seguire dopo il giornale radio, a tra poco.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da €17.900. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
8: GR1.
15: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'Iran accetterà ispezioni sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Così Donald Trump, commentando uno dei punti concordati durante i colloqui in Svizzera. Tra le prime conclusioni, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio, oltre alle ispezioni sul nucleare, l'apertura dello stretto di Hormuz. I negoziati proseguono ora in Medio Oriente, dove domani arriverà il segretario di Stato Rubio. Uno dei nodi resta il rispetto del cessate il fuoco in Libano, l'inviata a Beirut.
16: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia. Oggi, durante la visita del cardinale Pizzaballa, un raid israeliano ha ucciso 3 palestinesi, tra i quali una 18. ventenne. Qui a Beirut osserviamo un lento movimento di ritorno. Negli ultimi giorni molte famiglie hanno smontato le tende per tornare a casa, ma spesso hanno trovato solo macerie, ci racconta il signor Wael, seduto su un materasso che da 4 mesi nella tendopoli sulla spiaggia è il suo divano improvvisato. Io devo restare ancora qui perché il mio villaggio è occupato dalle forze israeliane, aggiunge, ricordando le scene viste già da bambino in un capitolo precedente della guerra, quando vedeva i carri armati israeliani parcheggiati davanti a casa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
15: Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la Premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. Posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre alla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. Paura a Montreal, nel quartiere di Coup de Neige, quartiere della comunità ebraica, dove in una sparatoria vicino a un supermercato un uomo ha ucciso un residente identificato come un rabbino e un agente di polizia prima di essere ucciso a sua volta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. La polizia esclude altri sospetti e indaga sul movente. L'area è stata isolata e i cittadini invitati a restare in casa. Economia. In audizione al Parlamento europeo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha parlato degli scenari futuri riguardo ai tassi di interesse.
6: Un aumento della crescita dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Quella stessa inflazione che però, pur in un contesto di forte incertezza, potrebbe ritornare al 2% nel medio termine. Per cui la BCE ha assicurato Lagarde che non ritiene il rialzo dei tassi deciso lo scorso 17 giugno un indicatore di una politica monetaria restrittiva, continuerà ad agire con prudenza per garantire la stabilità dei prezzi senza compromettere la tenuta dell'economia europea. Paola Bonanni, GR1.
15: Il mondo della musica piange. Il re dei talent scout, Clive Davis, morto nella sua casa di Manhattan a 94 anni. Nelle ultime 6 decadi ha scoperto o rilanciato alcune delle più grandi star della canzone contemporanea, tra loro Janis Joplin, Aretha Franklin e Bruce Springsteen. A queste si aggiunge Whitney Houston, che Davis scoprì 19enne in un night di New York. Calcio mondiali. L'Argentina si qualifica in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria 2-0. Lionel Messi, ancora ammattatore dopo il rigore sbagliato a inizio gara, firma entrambe le reti della nazionale sudamericana al 38esimo e nel recupero della ripresa. Messi dunque resta solo in cima alla classifica dei migliori marcatori di sempre dei mondiali con 18 gol in 6 edizioni. Mondiali che Radio 1 continua a seguire in diretta. Vi lascio al secondo tempo di Francia-Iraq. Buon proseguimento d'ascolto.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci ancora a voi da Dallas, pochi pochissimi minuti allo scoccare della mezzanotte, 3 per la precisione, in diretta su Rai Radio 1. Siamo nell'intervallo di Francia-Iraq, gara di questa seconda giornata del girone con i transalpini, il girone I. La Francia è in vantaggio 1-0 dopo i primi 45 minuti più recupero con la rete di Kylian Mbappé. Peraltro, da monitorare le condizioni meteorologiche, come previsto alla vigilia, sì, è arrivato su Filadelfia un temporale piuttosto violento e bisogna capire se questo questo comporterà insomma delle variazioni rispetto al programma canonico di questa partita. Intanto ci racconterà tra poco tutto Massimo Barchiesi rispetto a quelle che poi sono anche le indicazioni date agli spettatori. Però intanto, visto che ne parlava ovviamente il GR1 pochi istanti fa, è bello in questa giornata consacrata a Leo Messi ricordare anche le dichiarazioni di Miro Klose, che sono proprio di questi minuti, ovvero colui il quale fino a pochi giorni fa deteneva il record assoluto di marcature in Coppa del Mondo, prima raggiunto e poi superato da Leo Messi definitivamente con la doppietta di oggi. È stato contattato dalla Süddeutsche Zeitung, l'importante quotidiano tedesco, e ha detto: per me Messi è il più grande giocatore di ogni tempo, complimenti campione, prima o poi sarebbe accaduto, sono felice che sia stato proprio Messi a battere il mio record perché sono sempre stato un suo tifoso ed è un genio. Poi possiamo aggiungere che comunque Klose conserva una media gol superiore a quella di Messi, perché tanto per restare sui numeri e molto rapidamente, il tedesco i suoi 16 gol li ha realizzati in 24 partite, in 4 edizioni, media 0,67. Messi, che ormai è arrivato a 18, come sarà chiaro a tutti, li ha segnati in 28 partite, quindi media leggermente inferiore. E visto che stiamo appunto parlando di Francia, Kylian Mbappé ha realizzato la sua 15esima rete in 16 partite, per ora, perché ancora tanta strada da fare, con una media che sfiora il gol a partita. Torniamo da Massimo Barchiesi e Giorgio Germanò, però direi, Massimo, ancora prima di commentare quanto abbiamo visto o non visto, quanto avete raccontato in ogni caso nel primo tempo, e qui bisogna capire se per il secondo ci saranno problematiche di sorta, perché la prima frazione, guarda, l'avete ben raccontato, si è chiusa sotto il diluvio.
0: Guarda Guido, non ci sono buone notizie, perché è stata emessa un'allerta meteo piuttosto severa, con arrivo imminente di temporale, ed è scattato subito l'ordine di evacuare lo stadio, come già successo, come accennavamo in sede di presentazione nel mondiale per club, c'era stato questo precedente, ed è arrivato anche un comunicato poco fa.

0: notizie, purtroppo temevamo che ciò avvenisse e non si sono sbagliati per quanto riguarda le previsioni meteo. Ci sono ancora alcuni coraggiosi, soprattutto tifosi francesi, che sono rimasti sugli spalti ignorando l'invito di allontanarsi dalle tribune. E fatto sta che in queste condizioni al momento la partita non riprende e scatta probabilmente il famoso conto alla rovescia di 30 minuti, Giorgio.
1: Sì, è stata una disposizione evidentemente degli organizzatori, ordine immediato.

0: formulato proprio apertamente relativo alla imminente sospensione della partita c'è. Ora non sappiamo sospensione di quale entità, di quale durata, con quali effetti. Ricordavi bene Massimo, anzi se vuoi ricapitolarlo a beneficio di chi ci ascolta, che come abbiamo detto anche noi a più riprese nella scorsa estate, il mondiale per club che fu a tutti gli effetti una
1: era
0: prova
1: Chelsea,
0: generale.
1: Chelsea-Benfica la partita.
0: Sì, esatto, sì, e si concluse proprio con, diciamo, ebbe questo tipo di esito. No, stavo osservando anche in questo caso lasciare subito le aree scoperte e cercare riparo,
1: sì, sì, cioè,
0: seguendo le indicazioni dello staff appunto, esatto, in servizio allo stadio. Questo mi sembra il messaggio che ancora su questi enormi schermi.
1: Sì, sui mega schermi, sì, esatto.
0: Quindi intanto l'indicazione è di lasciare le aree scoperte e non di lasciare l'impianto, ovviamente.
1: No, lasciare le aree scoperte,
0: controproducente, cioè, lasciare certo in strada i tifosi, visto che di tempesta comunque di fulmini si parla, di mettersi al riparo e di seguire le indicazioni dello staff in servizio, li chiameremo gli steward dalle nostre parti, a maggior ragione da quelle, in servizio allo stadio di Filadelfia. Però sulla partita, Massimo, rispetto al precedente messaggio di cui davamo conto in notizia, anche noi apprendendole poi distante in istante, siamo fermi a quella imminente sospensione, ma non è stato precisato più nulla conseguentemente.
1: La gara è sospesa comunque, questo è sicuro. La gara al momento è sospesa e vedremo quando riprenderà, se riprenderà poi chiaramente. Ma speriamo chiaramente che possa riprendere. C'è questo protocollo che negli Stati Uniti è molto chiaro, qualora in caso di possibili temporali nei pressi dello stadio, in un raggio di 13 km, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti prevede l'interruzione della partita. E non, da questo punto di vista non si scappa.
2: E anche le indicazioni, Massimo, del maxi schermo si legge a severe thunder storm, sì, sì, una tempesta e poi l'immagine del fulmine, l'immagine di uno spettatore che ha necessità dalla grafica di coprirsi il capo, coprirsi la testa e in un certo senso dirigersi verso l'esterno. Quindi sono indicazioni anche grafiche, anche scritte. La partita è sospesa sicuramente al momento.
0: Sì, poi è un protocollo questo che riguarda, tanto così, approfondire il tema chiaramente dei fenomeni atmosferici che da queste parti possono essere particolarmente intensi, e parlo anche del Texas, no? della realtà che ci accoglie, ci ospita in questi giorni mondiali. Questo vale anche per le società sportive dilettantistiche che nel loro protocollo hanno appunto per le attività all'aperto il indicato chiaramente ciò che non accade come prassi ovviamente nel nostro paese, che in caso di fenomeni atmosferici di questo tipo e soprattutto il problema legato ai fulmini, che rappresenta ovviamente una minaccia molto molto concreta, in queste circostanze le attività vengono ovviamente sospese. Intendo dire con questo riferimento che è un qualcosa che rientra più o meno nel novero delle possibilità.

0: e non è, come dire, estremo, raro e malaugurato come invece dalle nostre parti, dove pure purtroppo i fenomeni atmosferici estremi si verificano. Poi avevate ragione entrambi, perché il monitor di servizio anche qui ci viene in soccorso. Non solo non sono usciti, ma alcuni francesi stanno anche cantando e ballando, incuranti praticamente di ogni logica, forse massimo anche di un pizzico di buonsenso, se vogliamo dirla tutta.
1: Vabbè, l'hanno presa con goliardia, bea di loro. D'altronde il mondiale è anche una festa, però insomma, quando c'è di mezzo la sicurezza, non si può scherzare. No, tra l'altro c'è da fare una riflessione, perché qua parliamo di un campionato del mondo in impianti che abbiamo detto tutti avveniristici, ok, però questo è un impianto scoperto, non c'è la copertura.
0: Sì, a differenza di altri in cui invece addirittura si gioca anche in condizioni, come dire, atmosferiche di cielo sereno ma di gran caldo, quindi si gioca, sai, come sai bene Massimo, al chiuso con l'aria condizionata, quindi
1: parliamo
0: proprio
1: tanto,
0: oggi che serviva.
1: Esatto, parliamo tanto, no, di problemi in Italia, perché esistono problemi a livello di impiantistica soprattutto nei nostri stadi, però insomma ti presenti a un campionato del mondo con stadi così scoperti in una zona poi che purtroppo prevede situazioni atmosferiche anche in questo periodo del genere, quindi bisognava essere un po' più lungimiranti, magari una copertura ci stava bene di questo Philadelphia Stadium.
0: Sì, anche se torniamo a ripetere, era un qualcosa che si attendeva, era nell'otto delle possibilità. Perché? Perché anche le giornate di riposo, che ci sono sempre in una grande competizione sportiva, per riposo tendo giornate in cui non ci sono partite, e ne approfitto per ricordarlo, in cui noi saremo comunque in onda su Rai Radio 1 con delle finestre di approfondimento, e le vado a ripilogare in breve, ovviamente mercoledì 8 luglio, ovvero prima dei quarti di finale, poi per due giorni il 12 e il 13 luglio, prima delle semifinali, e poi ci sarà un'altra pausa di due giorni, il 16 e il 17, prima della finale per il terzo posto, chiusa la parentesi protocollare, e sono anche giornate, nelle intenzioni degli organizzatori, dedicate, un po' come può accadere nel tennis, passatemi il paragone forse un po' azzardato, dedicate agli eventuali recuperi, perché ora non sappiamo se torneranno in campo a breve Francia e Iraq, e comunque qui c'è grande attenzione, perché anche noi siamo stati informati per un fenomeno atmosferico qualche giorno fa, nelle prime ore del mattino, qui su Dallas, molto molto intenso, non si giocava quel giorno, quindi era una questione che riguardava solo la viabilità e la sicurezza ovviamente delle persone che sono qui a Dallas. C'è stato, ormai la definiamo una bomba d'acqua incredibile, attorno alle 7 del mattino, accompagnata da tuoni e fulmini, e sui telefonini di tutti noi sono arrivati messaggi appunto ovviamente diramati in modo tale da farci comprendere insomma il rischio di essere all'aperto, quel insomma seek shelter, cercate riparo, che tuttora campeggia proprio sul maxischermo, con un messaggio che in maniera un po' ipnotica, Massimo, io continuo a fissare, ma è sempre lo stesso per ora.
1: Match sospeso, confermo, ti confermo che la gara è sospesa per mezz'ora.
0: 30 minuti.
1: Sì.
0: E quindi evidentemente secondo quelle che sono le previsioni,
1: in base al protocollo,
0: stanno rispettando
1: il protocollo di sicurezza alla lettera.
0: Beh, sarebbe interessante capire intanto quale sarà l'evoluzione delle condizioni atmosferiche,
1: perché non è detto che tra 30 minuti perché magari possono riprendere, può smettere il temporale, ma riprendere subito dopo, e se dovesse riprendere ripartirebbero altri 30 minuti qualora la gara dovesse nuovamente essere sospesa, quindi si potrebbe andare all'alba.
0: Ricordiamo che il problema, questo ci auguriamo di no, soprattutto per i nostri amici che sono a Roma.
1: Tra l'altro
0: che
1: il cielo è veramente raccapricciante.
0: Sì, diciamo che è piuttosto cupo.
1: Esatto.
0: No, io in tempo reale, Massimo, visto che poi si fa tutto in diretta, ovviamente da uno dei tanti siti che offrono aggiornamenti in tempo reale, cerco di capire appunto quale sarà l'evoluzione.
1: Medio,
0: poi sono
1: certo, sì,
0: abbastanza precisi e affidabili, e quindi insomma magari vestirò i panni, diciamo, del moderno Bernacca per dare delle previsioni meteorologiche.
1: Colonnello Ardone.
0: Esatto, ovviamente. Nella storia della informazione meteorologica del nostro paese. Però insomma sì, su questa costa c'è una situazione decisamente instabile, per cui non
1: è praticamente
0: siamo in grado di...
1: quasi notte, è quasi buio.
0: Sì, esatto.
2: Anche se nel imperterriti rimangono gli spettatori, gli spettatori che hanno scelto, sono pochi in verità, però quelli che hanno scelto di rimanere, di sfidare così in questa festosa parentesi così originale, rimangono addirittura seduti, apparentemente composti, chiacchierano, scattano qualche fotografia e insomma attendono come stiamo aspettando noi.
0: Allora, a Filadelfia in questo momento sono le 18:09 minuti, quindi un'ora avanti rispetto al nostro orario di Dallas, di conseguenza 6 indietro rispetto all'Italia, sì. E la situazione è prevista, diciamo, in leggerissimo miglioramento, ma nell'arco di un'oretta almeno, questo stando ovviamente alle simulazioni grafiche. Diciamo che la perturbazione dovrebbe spostarsi a breve, in realtà per lasciare spazio a una successiva nella serata di Filadelfia, quindi attorno alle 21:22, e noi, ripeto, io da profano totale o quasi della materia cerco un po' di decodificare i segnali grafici che insomma ciascuno come utente cerca di raccogliere dai siti di informazione. Insomma, potrebbe esserci un moderato miglioramento, però come dicevamo
1: al momento la visibilità è peggiorata, però nel senso che
0: non è la pioggia, perché i calciatori giocano sotto l'acqua,
1: cielo cupo. Da spaventarsi proprio, guarda, perché veramente.
0: Allora, noi non ci spaventiamo e cerchiamo anche un po', pure se siamo in una situazione, in un limbo, un po' di attesa per cercare di capire. Lo ricordo a chi si fosse posto all'ascolto soltanto adesso, 10 minuti dopo la mezzanotte, su Rai Radio 1, che siamo nell'intervallo di Francia-Iraq e gara della seconda giornata del gruppo I, con la Francia avanti 1-0 con il gol di Mbappé. Scusami Massimo, ti rubacchio un po' il mestiere, però in sostanza l'intervallo canonico è diventato un intervallo un po' più lungo perché il match è sospeso a causa di condizioni atmosferiche molto molto negative. Acquazzone, rischio fulmini, spettatori invitati ad abbandonare gli spalti o quantomeno le aree scoperte dell'impianto di Filadelfia, che poi Massimo sono la maggior parte, anche questo va detto. Le aree non coperte, intendo.
2: Sono prevalenti ovviamente quasi tutto uno stadio a cielo aperto, ne abbiamo visti e li hai ricordati Guido Ardone, impianti con una volta coperta magari da un vetro, magari da una superficie trasparente, quello che sarebbe servito quest'oggi, però insomma non si può cambiare ovviamente la struttura architettonica in poco tempo di uno stadio. Questo di Filadelfia è fatto così, con gli spalti che vanno a svasare verso l'esterno, quindi sarebbe servito un tetto infinito, grande quanto almeno tre volte il rettangolo di gioco.
0: Evidentemente sì, ma d'altra parte la copertura integrale, come ricordavamo, è garantita in alcuni stadi, ormai la vediamo molto spesso anche negli impianti d'élite del tennis, poi si ragiona su una copertura da anni anche qui, tanto così per lanciarci un'altra divagazione del centrale di Roma per i nostri
1: internazionali. Nel frattempo sono iniziati i lavori, pare, al centrale.
0: Esatto, perché comunque si arriverà, credo, nel giro di un paio d'anni, si è parlato del 27 al più tardi 28, no? Sì. Se i tempi dovranno essere confermati, ma al di là di questo è chiaro che i grandissimi eventi possono sì essere suscettibili di minime variazioni di calendario, ma non eccessivamente. Perché? Perché questo calendario è sempre più zeppo, è sempre più fitto, e i margini per recuperare e per porre rimedio a eventuali, insomma, incidenti di percorso organizzativi sono ridottissimi. Massimo, facciamo finta che tra un poco riparta la partita, dai, facciamo un esercizio di immaginazione. Sì. Torno a chiederti, nel primo tempo abbiamo visto per me un avvio piuttosto veemente della Francia, ora forse siamo noi che mettiamo in collegamento le cose, però dai, un effetto Argentina in qualche modo, sai che la squadra che ti ha battuto in finale poco prima ha fatto ha vinto bene con il suo campione, sono partiti forte, Mbappé ha trovato subito il gol. Dopo però non è stata in scioltezza, in discesa, e soprattutto la Francia è stata ben lontana dal dilagare, dallo sfondare. A parte dilagare adesso è più che altro è un problema di acqua che cade dal cielo, viste le immagini a cui sto assistendo.
1: Nel vero senso della parola, tra l'altro è arrivato pure il vento, tra l'altro. Sì, una tempesta vera e propria questa, altro che semplice temporale. Sì.
0: Allora, aggiornamenti intanto ti dico, poi ti lascio la parola, sono previsti in 25 minuti, tra 25 minuti dovrebbero diramare un ulteriore aggiornamento secondo le comunicazioni ufficiali che arrivano anche qui a noi. Bene. All'International Broadcasting Center, dove ci sono gli studi di Radio Rai.
1: Bene, sì, no, tornando alla risposta della Francia all'Argentina, sì, c'era da aspettarsela, così come quella di Mbappé a Messi. D'altronde abbiamo detto più volte che sono loro due i grandi protagonisti di questo avvio di mondiale. Poi è vero, la Francia si è un po' fermata perché tanto pressing, il gol è arrivato al 14esimo. Diciamo che per 20 minuti è stata partita a senso unico, con l'Iraq che ha toccato pochi palloni, pressione della Francia che andava sempre a buon fine, un po' timido l'Iraq in avvio di partita, poi la Francia un po' mollato, complice credo anche il diluvio che si è abbattuto però Guido dalla mezz'ora in poi. Praticamente si è giocato con i palleggi e basta, ad eccezione di un'occasione avuta da Mbappé, un'altra potenziale avuta da Barcola, però non è stata più la Francia dei primi 20 minuti, su quello non c'è dubbio.
0: Giorgio Germano, una sorta di melina meteorologica, ma l'avete detto bene anche in cronaca diretta e lo riepilogava Massimo poco fa, chiaramente l'obiettivo era far scorrere il cronometro, come direbbe qualcuno, andare a prendere un tè caldo, non so se lo stiano bevendo perché poi non è questione di temperatura qui quanto di umidità nell'aria, però Giorgio sì, diciamo che possiamo valutare la prima metà abbondante del primo tempo e non oltre.
2: In fondo è come se la pausa dissetante, Guido, avesse spaccato questo primo tempo in due tempi differenti, perché le squadre poi, quando sono ritornate in campo, dopo essersi dissetate, dopo aver ascoltato le indicazioni dei rispettivi commissari tecnici, hanno assunto un atteggiamento un po' diverso. Fra l'altro è un argomento di cui si dibatte, abbiamo ascoltato Marcelo Bielsa, il commissario tecnico dell'Uruguay, in conferenza stampa criticare questa novità nel mondiale. Ha detto: adesso ci sono quattro tempi di gioco, il calcio che io ricordo, quello con cui sono nato, ne aveva solo due, dobbiamo, così, se siete d'accordo, ha detto un po' ironicamente, abituarci a questa novità. Paradossalmente è sembrato che questo primo tempo fosse stato caratterizzato da due frazioni completamente diverse. La prima, lo hai ricordato Guido, ce lo ha descritto ovviamente Massimo Barchesi, con una Francia straripante, cambi di posizione, giocate, fantasia, in un qualche modo come in un allenamento, anche perché sì, l'Iraq era piazzato bene ma non riusciva ad arginare una Francia che ha imperversato. E poi invece, dopo quella pausa, l'Iraq è arrivato, è tornato in campo intanto con un giocatore diverso, perché è stato obbligato ad una sostituzione, è uscito il centravanti, è entrato un giocatore di uguale ruolo che anzi era stato vivace all'inizio. La Francia ha rallentato e poi gli ultimi 5 minuti, lo hai ricordato tu stesso Guido, non si sono praticamente giocati perché le due squadre non vedevano l'ora di correre al coperto.
0: Nel mentre, la voce che avete sentito in sottofondo mentre Giorgio Germanò correttamente riepilogava l'andamento della prima frazione di gioco, era l'annuncio ovviamente dello speaker, da ciò che siamo stati in grado di apprendere anche grazie alla nostra squadra qui presente a Dallas nei nostri studi, è stato semplicemente ribadito l'annuncio dato in precedenza, dunque di mettersi al riparo, ovviamente il match sospeso, il pericolo, il rischio di un'attività elettrica legata ai fulmini, no, e con una battuta che non
1: condizioni...
0: mi perdonerete, nulla di nuovo sotto il sole, Massimo, no, proprio tra così, detta così, lasciata, sì, così,
1: assolutamente,
0: vai.
1: No, tra l'altro Guido, le condizioni meteo sono peggiorate.
0: Sì, dal punto di vista della pioggia sì, poi è chiaro che, torno a ripetere, ma la mia è una interpretazione dei fatti, il problema non è solo la quantità d'acqua, non è la tenuta eventuale del manto
1: nervoso. No,
0: il problema
1: sono i fulmini, temporali in arrivo.
0: Esatto, è il rischio ovviamente, sì, di fulmini, perché lì proprio non si scherza, noi siamo abituati a confrontarci in questi casi nel nostro campionato col pallone che non rimbalza, detto proprio fuori dai denti, diciamo che il massimo del problema può essere quello lì, una questione tecnica che non permette il regolare svolgimento della partita. Qui sarebbe eventualmente in discussione l'incolumità dei protagonisti in campo e di migliaia di persone sugli spalti, quindi ovviamente la cautela è d'obbligo assolutamente, per cui starà poi a chi di dovere capire se questa attività elettrica di fenomeni appunto legati ai fulmini può essere ancora ritenuta in avvicinamento oppure ancora causa di pericolo per tutti coloro i quali si trovano all'interno nei pressi dello stadio di Filadelfia. Io ne approfitto a questo punto e poi Barchesi e Germanò ci daranno ulteriori aggiornamenti non appena ne saremo in possesso, per una notizia che avrei dato nell'intervallo, ma ovviamente guardando le immagini sui monitor abbiamo pensato bene di tornare subito a raccontarvi quello che succedeva. Riguarda meno il mondiale, alla voce calcio internazionale, alla voce allenatori, Enzo Maresca è vicinissimo ormai davvero alla panchina del Manchester City, perché la società dell'ex ormai Pep Guardiola, che è stato poi tra l'altro un po' il mentore, il maestro dello stesso Maresca, ha raggiunto un accordo col Chelsea, dal quale Maresca era stato esonerato a gennaio, con un contratto che sarebbe andato avanti fino al 2029. Il Chelsea chiedeva un indennizzo piuttosto alto per lasciarlo andare, e questo indennizzo sarebbe stato fissato nell'accordo tra le due società sui circa 11 milioni e mezzo di euro. Così, in questo modo, con questa, diciamo, clausola da pagare, Maresca potrebbe approderà con ogni probabilità, salvo sorprese dell'ultima ora, sulla panchina del Manchester City. Accade anche questo ovviamente nelle giornate del mondiale, in cui tutto il resto va avanti. Noi abbiamo un po' accantonato il nostro toto allenatori per quanto riguarda la nostra Serie A, perché siamo più concentrati ovviamente su quello che accade nel pianeta mondiale nordamericano, ma naturalmente per gli appassionati di calcio internazionale può essere una notizia anche attesa nell'aria. Nell'aria a Filadelfia nulla di buono, Barchesi, Germanò, ovviamente
1: no.
0: Torniamo anche a sentire tranquillamente gli effetti che arrivano dallo stadio di Filadelfia, anche perché non dico che riusciamo a sentire il rumore della pioggia,
1: adesso,
0: Massimo,
1: adesso,
0: ma quasi,
1: lo stadio è completamente vuoto.
2: Sempre più vuoto, evidentemente anche coloro che avevano scelto di rimanere si stanno scoraggiando, adesso davvero sono rimasti così ad occhio meno di mille persone.
1: Ce ne sono pochissimi al riparo, però non so se
0: quei pochi
1: saranno
0: sono
1: invitati appunto, saranno
0: sì,
1: invitati,
0: diciamo, tanto per raccontarlo a chi ci ascolta, c'è soltanto un terzo anello che ha una copertura nel lato opposto alle panchine, è quella sì che offre riparo, non è quella dove
1: bassa,
0: si trovavano
1: parte,
0: i francesi,
1: è la parte più bassa, è la parte più
0: esatto
1: bassa.
0: E poi essendo composta appunto da più anelli non sovrapposti tra di loro, c'è soltanto una piccola intersezione tra un anello e quello superiore che permette appunto un minimo di riparo, ed è lì che sostanzialmente si trovano tutte le persone, poche o tante che siano, ma direi molte meno di quante ce ne fossero in precedenza, che sono rimaste all'interno dello stadio. Poi Massimo, tu conosci gli sport americani meglio di me, sono realtà strutturali che poi hanno un'ampia area di accoglienza, diciamo, per i tifosi all'interno, dove si va soprattutto a mangiare, insomma, stare insieme, eccetera, quasi come se l'evento sportivo fosse, non dico un complemento, ma quasi, e immaginiamo che molti si trovino lì in questo momento.
1: Una sorta di terzo tempo.
0: Esatto. A metà tra il primo e il secondo, però
1: esatto,
0: questa è la cosa che non mi torna.
1: Ci sono ovviamente
2: anche i negozi, gli store dove comprare i gadget,
1: tutto,
2: le maglie, quindi quasi tutti sono adesso rintanati lì dentro, anche se poi sempre la capienza è limitata, quindi una parte, come scorgeva Guido, è proprio sotto quella minima copertura, un'altra parte più ovviamente più abbondante e nella pancia dello stadio, e altri invece credo che piano piano stiano defluendo all'esterno.
1: Aspettiamo nuove comunicazioni.
0: C'è anche chi ancora, naturalmente aspettiamo, no? Vedevo, c'è anche chi sotto il diluvio continua a scattare selfie all'aperto in maniera così, come se fosse in una giornata primaverile, certamente. Beh, è la prima volta chiaramente che capita in questo mondiale. A memoria, Massimo, facciamo tutti uno sforzo collettivo. Io non ricordo di partire, almeno nella storia recente di questa competizione, casi analoghi. La prima in assoluto, quindi voglio dire. Poi aspettavamo il mondiale delle prime volte, per la prima volta ovviamente a 48 squadre, per la prima volta con i sedicesimi, se vogliamo rifarci agli aspetti strettamente tecnici e organizzativi. Prima volta per il Canada, ovviamente, che non lo dimentichiamo, pure partecipa, intanto si cerca un po', come dire, di ravvivare l'atmosfera, mi sembra una Lele Blé, così
1: questo...
0: vado un po' a sensazione, Massimo.
1: Sentiamo, Leble, sì, sono loro.
0: Nota di colore acustico, ovviamente, vai, cosa dicevi?
1: No, dicevo che questo è un impianto, che è stato inaugurato nel 2003, quindi non è nemmeno un impianto, no? È recentissimo, parliamo di 23 anni fa, l'inaugurazione è avvenuta il 3 agosto del 2003 e c'era tutto il tempo, no? per mettere su una copertura, soprattutto in virtù nel momento in cui sono stati assegnati questi campionati del mondo anche agli Stati Uniti, e una volta deciso che questo sarebbe stato
0: banalmente
1: uno degli impianti,
0: è noto che tra l'altro è un impianto non secondario, con 5 partite dei gironi e un ottavo di finale.
1: Ottavo di finale. quindi è sicuramente un impianto importante anche per la NFL, che è la, questa è la casa dei Philadelphia Eagles, quindi sai,
0: certo, sì.
1: Però evidentemente tutto il mondo è paese a questo punto, mi viene da pensare.
0: Sì, qualcosa evidentemente non è stato previsto, comunque non è stato coperto l'intero arco delle possibilità. Poi torniamo a ripetere, per quella che è anche la nostra esperienza in queste ormai due settimane abbondanti sul suolo americano, e ovviamente insomma Philadelphia è tutt'altro discorso rispetto a Dallas, però non è che sono situazioni, come dire, improvvise, rare, sporadiche, inimmaginabili, sono qualcosa con cui la realtà americana
1: si
0: confronta apertamente.
1: Il cielo mi sembra un pochino più chiaro, sento i tifosi che reclamano,
2: salutano un po' questo leggero rischiararsi. Effettivamente, se non un boato, c'è stato un applauso. Adesso non è che il cielo di Filadelfia aprendo, però c'è un po' di luce in più
1: luce,
2: e continua a piovere, però Guido, sta piovendo ancora.
0: Sì, era stata detta una mezz'ora circa, ma credo che fosse, come dire, un timing, passatemi il termine, diciamo riferimento temporale, anche interlocutorio per la serie. Vediamo che cosa accade nella prossima mezz'ora, sì. E poi ne riparliamo. Ricordiamo ancora, a beneficio di chi avesse acceso la radiolina proprio pochi istanti fa, che siamo nell'intervallo di una gara del mondiale, della seconda giornata del girone I con Francia e Iraq, che dovrebbero tornare in campo 1-0 per la Francia all'intervallo, però praticamente l'acquazzone, il diluvio iniziato sul finire della prima frazione, poi addirittura peggiorato nel corso dell'intervallo, che si sta protraendo in maniera significativa con una sospensione ufficiale.
1: Ma guarda, la pausa di riferimento, ovvero della partita del mondiale per club Chelsea-Benfica, all'epoca è stata di circa 2 ore.
0: Sì, no, ma è ipotesi che appunto continuiamo a scongiurare assolutamente, per quanto non so se qualcuno sta facendo ritorno sugli spalti, quella che noi chiameremo curva
1: adesso,
0: Massimo,
1: ovvero
0: la tribuna alle spalle della porta
1: adesso.
0: A sinistra delle panchine, qualcuno riprende posto, immagino che avrà ricevuto una autorizzazione adeguata, e poi ci sono degli olè che forse,
1: attendiamo,
0: non lo so, magari
1: tra 20 minuti sarà diramato un nuovo bollettino meteo.
0: Vabbè, quindi diciamo questo ritorno sugli spalti di alcuni tifosi mi pare quantomeno prematuro, anche perché poi sì, il cielo sembra un po' più chiaro, la pioggia continua a cadere copiosa su Filadelfia, però ecco, non solo in quel settore dello stadio, ora un po' come una lunga traccia sparpagliata entrano tifosi
1: adesso, diciamo, anche
0: negli
1: nelle
0: altri
1: tribune,
0: settori.
1: Nelle tribune,
0: esatto,
1: anche.
2: Timidamente a gruppuscoli, sì, ognuno cerca di riprendere il proprio posto, posti ovviamente numerati, ognuno avrà conservato il biglietto, il tagliando d'ingresso. Quindi piano piano sì, si stanno cominciando a ricoprire alcuni sediolini, alcuni posti di questo impianto di Filadelfia, il cui comunque colpo d'occhio ancora vede insomma un 10% o poco più di presenze. Però certo, piano piano, timidamente, qualcuno sta tornando al proprio posto.
0: Allora, l'ipotesi ulteriore, Giorgio Germanò, perché poi io su monitor mi baso e quindi cerco come sempre di interpretare le immagini, è che intanto aggiungiamo un altro fattore, i Stewards stanno tornando sul terreno di gioco e questo non è secondario, li vedo sfilare alle spalle della porta alla destra delle panchine, e anche questo è un elemento da considerare. Poi non so se i tifosi che vediamo sciamare, come diceva giustamente Giorgio Germanò, accomodarsi di nuovo, tutti ovviamente con, diciamo, impermeabile è una parola grossa, mezzi di fortuna per coprirsi, forse arrivavano dalle zone al coperto, quindi non sappiamo se siano
2: così, Guido,
0: di loro iniziativa
2: così.
0: Oppure hanno ricevuto, cioè io darei più valore al segnale degli Stewards che stanno lentamente riprendendo posto.
1: Un altro messaggio, speriamo positivo,
0: benaugurante
1: arriva dai megaschermi, perché sono state tolte le scritte allarmanti.
0: E quell'omino che varcava la
3: Radio 1 Sport.

0: andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In questa

0: Tra Iran e Stati Uniti e Svizzera si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, mentre il segretario di Stato americano Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Gli USA hanno sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto, mentre il presidente Trump spiega che l'Iran accetterà ispezioni dei suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare. E la guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, ma poco fa è scattato l'allarme aereo a Kiev e le autorità hanno chiesto alla popolazione di recarsi nei rifugi. Intanto è atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. E Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la Premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. E in serata, come accennato, breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi ex europei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione inizialmente previsto da luglio entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla moto da minicross che si è scontrato con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo insieme a 3 persone che viaggiavano con lui. E poi il ritrovamento di Alicia e Sara. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. I provvedimenti riguardano la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, del padre della.
1: Rai Radio 1 Sport.

scrivere, trascrivere la vita, segnare il tuo passaggio con un coltello spinto a forza sopra ad ogni tua ferita, guardare con gli occhi che bruciano mentre un giorno sorge o va in frantumi, sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti di fare quello che fai, di dire quello che vuoi, tu non devi giudicare mai nessuno se non vivi i cazzi suoi, se non sai che nei talloni sono

come momento di riflessione e di incitamento. E adesso ci siamo davvero, dai, ci siamo davvero. Mezzanotte, no, le 20 a Filadelfia, le 2 qui in Italia. Si può riprendere. Secondo tempo, si parte con il secondo tempo di Francia-Iraq. Dopo 2 ore di stop, Francia 1, Iraq 0.